Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Good Boys, sono i top DJ mondiali.

0: nostra puntata dalle 15 circa alle 17 circa, tanta musica, un po' di chiacchiere, tante cazzate e soprattutto i vostri messaggi al 393 7366 240. Oggi secondo me
1: c'è crisi patocchia,
0: c'è un po' di crisi patocchia. Mercoledì 17 non so se effettivamente porti sfiga, porti sfortuna, però voglio fare un'indagine statistica generale giusto per capire se è effettivamente giornata da crisi patocchia che potrebbe mano a mano cambiare. Voglio chiedervi se è una giornata di malumore o di buon umore, cioè malumore perché, buon umore perché, ok? Molto semplice. Il numero lo conoscete per mettervi in contatto con noi. Nel frattempo c'è anche chi esclama oppa bacco, sentiamo.
2: Buongiorno Magomar, buongiorno a tutti la discotata, mamma mia.
0: Buongiorno.
2: Ieri sera, questa notte, quant'acqua, non piove mai, qualcosa di buono, tipo birra, tipo mojito.
0: È vero.
2: Vai, grande mago, il nostro Lionel Messi dello sgabello, dai, sgaloppino di un sgaloppino, hai usato lo sgabello oggi?
0: Lo sgabello, certo.
2: Due bionde, no. Così, non si può non usare lo sgabello, dai, fuppacchione, vai Mago Omar.
0: Va bene, adesso è il momento invece di un rifacimento, quello di Milky, Just the Way You Are Remix. Devi cominciare, giusto per far andare

0: 2, il programma che faccio il sabato con Charlie, dalle 10 alle 13. Di solito si inizia, è un sabato happy, non è un sabato happy. Io volevo capire se appunto c'è del buon umore o del malumore in chat al 393-7366-240. Sentiamo, perché poi mi è sembrata all'inizio puntata una giornata da crisi patocchia. Sentiamo.
1: Male. Fa troppo caldo e a lavorare fuori si crepa.
0: Ok.
1: Ci stiamo sciogliendo.
0: Ok, iniziamo con un male. Poi c'è lei che probabilmente si è un attimo ingrifata per delle notizie che sono trapelate in chiusura di Peter Panamanetta.
2: Cioè, non lo so, Saint-Tropez e Versace è rosso. Ma.
0: Cioè, perché hanno detto, io sono entrato e Emma ha detto: oh mio Dio, hai lo stesso profumo del mio ex. E io ho detto: che ti devo dire? Mi dispiace, non so che dire. E, per cui ho detto: bei ricordi? E lei dice: no. Per cui ho percepito della crisi patocchia già da subito. C'è invece lei che dice: ciao Muva, io stranamente da una ventina o poco più di giorni sono incredibilmente felice. Tra 2 giorni compio gli anni, sono circondata da persone che amo e mi vogliono bene, e a loro volta, poi finalmente ho conosciuto un benedetto uomo sano di mente che mi sta, dopo anni, facendo volare altissimo. C'è anche chi dice appunto: ma buon pomeriggio, una bellissima giornata di buon umore, grazie alla mia collega Stefania ed Edoardo che sono talmente ignoranti che mi portano il sorriso. Vi voglio bene ragazzi, PS, ovviamente vi stiamo ascoltando. Per cui spero di contribuire anch'io al sorriso. Però facciamo così: visto che oggi si divide fra yin e yang, fra malumore o buon umore, iniziamo esorcizzando il malumore. Per cui tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici che mi hanno scritto crisi patocchia, esorcizziamo il malumore con Goodbye Marco. Si chiama proprio così, malumore.
3: Mi sono

0: meglio e vedere che effetto mi fa. Tornare a casa coi morsi e riempire uno spazio che in fondo non mi servirà.
1: Goodbye Marco con Malumore. Abbiamo cercato di esorcizzarlo nella Boombox Track di oggi.
2: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ciao Muva, scrive lei. Anch'io crisi patocchia oggi, le cose non girano proprio, né a casa né al lavoro, vedo tutto nero. Insomma, la chat si divide a metà. Devo dire che poi metà della metà è per il caldo, perché sta lavorando all'aperto col caldo. Ciao Muva, l'umore è buono, l'odore molto meno, visto quanto sto sudando. Attenzione Muva, che lavorare fuori oggi è difficile. Poi passiamo anche ai messaggi belli, ma prima Offenbach Star Sailors con Four to the Floor.

0: stiamo capendo se siete di buon umore o di malumore, e c'è lui che ha una domanda, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non sa cosa è successo, che stanno facendo uscire i carabinieri dalla nuova statale del Salto, la 308.
0: Non lo so.
1: In località Resana stanno facendo uscire il traffico.
0: Ma in che senso stanno facendo uscire il traffico? Il traffico di che? Il traffico di gioca? Comunque, ciao Muva, puoi fare in bocca al lupo a tutti i maturandi, compresa mia figlia Martina, che da domani saranno impegnati con le prove scritte per gli esami di maturità. Forza ragazzi, in bocca al lupo da Sonia. Raga, anche qui crisi patocchia. C'è anche lui che dice: io sto nel mezzo, Muva, sono di umore neutro, ti ascolto, e l'ago della bilancia pende già più verso il rilassato e buon umore. Oh, di questo sono molto molto felice. Adesso Lady Gaga e Doci.

0: Runway da fra poco con Muva nella casa.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: all'interno di Muva nella casa, oggi cercavo di capire se c'era malumore o buon umore e perché. Allora, poi sono ovviamente arrivati altri messaggi al 393-7366-240. Per esempio, Muva, ma perché c'è così casino in quel di Padova?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Può essere che ci sia il presidente Mattarella, forse stamattina era a Venezia, quindi magari adesso può essere che sia a Padova e giustamente ci saranno le macchine della scorta che libereranno il traffico per farlo passare.
0: Potrebbe essere effettivamente, perché ha detto: ma cosa sono tutti sti carabinieri, cose, si blocca il traffico. Probabilmente c'era Mattarella. E a proposito di Mattarella, abbiamo un messaggio appunto suo per tutti i maturandi, sentiamo.
2: Ah, domani iniziano gli esami.
0: Signor...
2: Ah, tanto vi bocciano perché non avete studiato. Ecco, asini, vi bocciano.
0: Ecco, no, non so se fosse Mattarella, però sentiamo se è un buon umore o malumore oggi.
3: Ciao Uva.
0: Ciao.
3: Oggi è malumore?
0: Malumore.
3: Perché quando si ha un titolare non sano di mente, sottolineo, non sano di mente, ti fa andare male la giornata.
0: Quello un po' è
3: ciao,
0: vero.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata.

0: Peter Paniani delle Peter Paniane. Si è aperta anche una parentesi che riguardava gli esami di maturità e c'è Emanuele che dice: ciao a tutti, ma che bei ricordi che mi avete fatto venire in mente parlando di esami di maturità, perché è stata quella volta, quella del 2006, proprio come il film Notte prima degli esami, e dove vince l'Italia i mondiali di calcio a Berlino. Che ricordo, ciao ciao Emanuele, grazie di averci ricordato un momento bruttissimo che sono gli esami di maturità e poi anche i mondiali a cui non partecipiamo da un tot, in cui siamo tutti attapirati. Grazie Emanuele, non sto scherzando ovviamente. C'è anche chi invece vuole fare rosicare tutti quelli che stanno lavorando all'aperto e dice: Muva, anch'io sto lavorando fuori all'aperto, ma non sento tutto questo caldo, in cabina del trattore sono 22 gradi, e ho anche la felpina addosso, ma per fortuna arrivano delle reali buone notizie.
1: Ciao Muva, ciao, io sono Rita. Ciao, tanto Rita. Tempo che non ci sentiamo, rieccomi.
0: Come stai?
1: Ecco, io adesso finalmente sono di buon umore perché sono stamattina in ballo, ho fatto cose per la mamma che sta poco bene.
0: Sì.
1: E mentre queste ultime ore del pomeriggio, cioè prime ore del pomeriggio, invece me le sono dedicate a me per quanto riguarda alla bellezza, su pedicure, depilazione, unghie rifatte, insomma.
0: E così via.
1: E niente, ti ascolto per radio e sono anch'io sul rilassamento e sono comunque contenta anche perché ti ho risentito. Ciao, buona serata da Rita.
0: Ma che bellezza, allora la felicità è reciproca. Io devo dire che ogni tanto cado nel malumore perché continuo sempre a perseguire

0: music in the mix. More music in the mix.
1: More music in the mix. Ciao Thomas Menegazzi.
2: Ciao Muva, mi saluteresti il Borges da Costa, per favore? Vabbè. Grazie, ciao.
1: Salutiamo tutti. Tutti i giorni all'interno di Muva nella casa un mixato di un DJ di Radio Peter Pan. Let's go.
0: Davvero molto bello.

0: pezzone, Matta Fix con Big City Life, da non confondere con Big Shitty Life, che è una canzone che cantano tutti quelli che hanno un grande malumore. Bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa. Abbiamo cercato di capire ovviamente com'era l'umore, se era buono o se era malo da parte di Peter Pagnani. E Peter Pagnani, c'è lui che giustamente...
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
0: Ma insomma, dai, sì. Allora, sto guardando il calendario delle ferie e il calendario delle ferie sta guardando me. Sento che sono vicino a il dover prendermi un qualche giorno di pausa. Non so quando capiterà. Comunque, fra poco vi do anche una bella notizia, raga. Attenzione, attenzione. Cattiva notizia, invece, per la madre...

0: canale dice tranquillo, muva, io mi diverto tantissimo con i loro interventi e non mi mettono ansia, non si smentiscono i tuoi ascoltatori, questo è positivo. Allora sì, però ci sono, cioè per esempio non voglio farle
1: dai,
0: sentire cose del genere.
1: Oh Marco, sì, porca sì, troia, dai, lo sai anche te questa qua. 17 anni a fare 18, ma questa qua altro che sfondata.
0: No, no, no, no, cioè capito? Questi sono i commenti, per cui cercavo di glissare da un'altra parte. Stavo cercando di capire com'è l'approccio all'estero, perché poi ognuno ha un po' una grammatica del luogo, ci sono luoghi un po' più freddi, luoghi un po' più caldi, e per cui sto leggendo i vostri messaggi al 393-7366-240. C'è chi dice a Palma de Mallorca, approcciato da una lei sposata in vacanza con delle amiche. Poi c'è chi, adesso le sto cercando mano a mano perché me ne avete mandati tantissimi, maledetti, e non vi riesco più a trovare. C'è anche chi dice cazzuola, ma solo io non ho ficcato 4 mesi di Erasmus a Malta, per questo ho detto cazzuola all'inizio. A Malta non lo so, cioè com'è, vabbè, com'è Malta? Si schiaccia a Malta? Oppure si è

0: tornello lo spacco perché siete proprio delle brutte persone, posso dire. Afrojack sia con Awake Tonight, e c'è lui che dice:
1: mi ricorda la famosa scenetta sui social. Mamma, sono incinta. Come sei incinta? Dove avevi la testa? Sul cofano.
0: Siete proprio delle brutte persone, delle brutte persone. Stiamo cercando di rincuorare a modo nostro una mamma che ha la figlia che partirà per Malaga per uno scambio culturale. Muva nella casa.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Uva, cazzo, fammi entrare, apri quella porta che sta piovendo, fammi entrare, fammi entrare.
1: Ma come sta piovendo? Ma dove sei che sta piovendo? Primo, e soprattutto, come mai sei arrivato così in ritardo? Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa, c'è stata una mamma, una peterpaniana che ci ha detto: mia figlia compie 18 anni fra un mese, oggi parte e va a Malaga per uno scambio culturale.
2: Muva, ma chiede alla mamma se si sta acquistando i biglietti per andarla a controllare anche lei.
1: Ah no, dice, si fida, ha la testa sulle spalle, che comunque è una cosa buona, eh? Cioè una cosa buona che una madre, insomma, riconosca in te della stima, però...
3: Ciao bro!
1: Ciao!
3: Beh... diciamo che quella zona della Spagna è molto pericolosa per una ragazza, una fanciulla diciottenne. Sì. È stata la gita di fine anno con la scuola del superiore. Ho fatto Malaga, Siviglia, Torremolinos, tutta quella zona là.
1: Sì.
3: Ed è pieno di locali di perdizione.
1: Di perdizione, addirittura.
3: Quindi io non la manderei. Ciao Muva!
1: Ciao, ciao! Lui dice proprio: io non la manderei, cioè, no, senza mezzi termini. Va bene, l'importante è che anche a Malaga ci sia della buona musica. Secondo me questa degli Another e dei 54 Ultra la trova al 100%. Stiamo parlando di Talk to You, canzone che probabilmente spinge.

0: Sì.
1: Me la ciulano.
0: Allora, è il discorso di questa mamma che appunto ci ha raccontato che la figlia è partita oggi per uno scambio culturale a Malaga. Allora, i messaggi si sprecano. Mi dispiace se non potete sentire i vostri messaggi di saluti e baci ad cazzum, ma stiamo seguendo questa cosa qui oggi. Stiamo seguendo questa nostra mamma che appunto si sta cercando di prodigare per la figlia.
2: No, mamma, sicura la mamma lì, la signora che sì. Adesso i giovani d'oggi sono eunuchi, non fanno più
0: niente.
2: Fricchi, non fanno niente più.
0: Ho capito, va bene. Non fanno niente più. Fra l'altro, in giro per il mondo c'è la nostra accompagnatrice, organizzatrice di viaggi, che ci ha segnalato i posti più sessuali scovati da lei.
3: Allora, io nella mia attività di accompagnatrice turistica ho avuto modo di vedere scene con i miei occhi a Cuba, Santo Domingo, Capo Verde.
0: Sì.
3: Fuerteventura,
0: Malta.
3: Scene da panico,
0: sì.
3: Schiacciamenti e robe varie.
0: Ma scusa, ciao Francesca. Allora, c'è stato un nostro ascoltatore che diceva: ma sono l'unico che in 4 mesi di Erasmus a Malta non ha combinato niente? Evidentemente sì, caro amico. La figlia minorenne a Malaga, dice lui, sembra la trama del film Io vi troverò. Spero che suo padre sia Liam Neeson, così andrà a salvarla. Perché però, comunque posso darvi una bella notizia: è uscita finalmente la puntata nei podcast del sito peterpan.it mia e di Lady Brian.

0: di lui che dice: Muva, ma perché la corrente dell'afro house è durata così poco? Boh, perché quando sbrindelli i maroni a tutti quanti, probabilmente a un certo punto passi di moda. Poi
1: Muva, ma non c'era stato anche uno speaker di Radio Peter Pan che aveva l'amorosa grata per la partita per l'Erasmus? Come è andata a finire quella storia là? Poi non
0: si
1: è saputo nulla neanche di lui.
0: Neanche di lui, anche lui è sparito. Ma da un giorno all'altro, raga, io ve lo giuro. Fra l'altro io avevo cercato di investire su di lui, il tipo è scomparso da un giorno all'altro senza dire ciao, fra l'altro. Incredibile. Questo è un piccolo aneddoto di quello che è successo. Sono molto felice che siate contenti e contente che sia uscita la puntata speciale dei 50 anni assieme, cioè dei 50 anni di Lady Brian che poi abbiamo fatto assieme. Grande Muva, cioè lei che mi ha raccontato questa cosa che mi ha lasciato senza parole. Grande Muva, ho rinunciato ad uscire con uno per ascoltare te, Lady Brian. Non vedo l'ora di riascoltare la puntata di lunedì. Incredibile, cioè quando dai pacco a un appuntamento per ascoltare la puntata, io non posso fare altro che inchinarmi. Podcast che riascolterò più e più volte, siete stati fantastici, tu e Lady Brian, per me da brividi, emozioni fortissime. Grazie Muva, molto bene, molto bene. Muva, storia alla storia finale. Allora, c'è la mamma, quella preoccupata di prima, che ha la figlia che va a Malaga, dice... A settembre, poi, non contenta, la figlia andrà a Valencia per altre 2 settimane. Vi aggiorno a fine giugno quando rientra. Esattamente. Allora, io ti voglio ricordare molto brevemente l'appuntamento dei venerdì del Mangio, che continuano a Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan dalle 22 e il direttore Marco Max, e poi Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village, Aiello dei Friuli, Udin dalle 17, Andrea De Luca e Fedro. E si sa, quando si intraprendono delle nuove avventure, no? Cioè cambi un po' posto, fai delle cose diverse, anche per una ragazza e un ragazzo che hanno smesso di sperare, si può creare una storia.

0: Sua sorella sul balcone mi fissava, io da sotto le sorridevo e le filava. E Antonio non mi faceva mai salire a casa, diceva serio che sua sorella era bella ma puzzava, che secondo me era una scusa, la gente calabrese ai tempi era ancora gelosa. Ogni tanto ci ripenso ancora, quella che non è mai successa è sempre una grande storia.
1: D'Argento amico con storie, noi ci sentiamo domani per le vostre e le mie di storie. Ciao.

0: Servan.
1: Quindi non stavo a fa selvaggio pure sto pomeriggio?
0: È favolo selvaggio.
1: Ah, un favolo selvaggio pure sto pomeriggio?
0: Sì, ma no, tra meteo.
1: No, no,
0: facciamo
1: no.
0: Con
1: no.
0: Loro facciamo.
1: Selvaggi, sta per iniziare lo sfogatoio. 393 7366 240.

0: Ciao selvaggi, sto cercando.
1: Masticazzi, non si fa il mercatoio. Facciamolo, facciamo.
2: No.
1: Niente mercatoio, selvaggi.

0: bello, Servaggi Romano.
1: Bello, ti piace,
0: molto
1: ti
0: bene,
1: piace.
0: Molto bene.
1: Non t'abitua bene, Fede, Fedro, Sfogatoio, tutto Romano, 393-736-6240, sfogatevi insieme a noi fino alle 19.30.
0: Amici Servaggi, io comincerei con un po' di ottimismo che ottimismo non fa mai male. No, no, no.
2: La vita è una sola. Chi se ne frega, vivetela tutta, tutti i giorni, fino alla fine, a bomba!
3: Siamo in percorso.
2: Figere!
0: È un mental coach, è un mental coach, abbiamo iniziato col mental coach, va bene?
1: Ti ricordi quello che faceva Gianni? L'ottimismo è il profumo della vita, e poi tirava il bestemmione.
4: Attenzione! Nuova

0: Fazzi, buonasera. E Pedro?
1: Sì.
0: Ma non è che possiamo fare una raccolta firme e mettere te come direttore?
1: Impossibile, no, no. No, io con la vita che fa, no. Perché io faccio festa una sera sì, una sera pure. Vado a letto.
2: Apposta.
1: Vado a letto alle 4, mi sveglio alle 11 tutte le mattine.
2: Ti porti Rocky Festaiolo, no, a far festa, no, con te la mattina,
1: io,
2: alle 7.
1: No, ma chissà, io mi alzo alle 11 tutte le mattine.
2: No, alle, no, come? No, mi hai detto, no, l'altro giorno che ti svegli tutti i giorni alle 6 per ascoltarmi?
1: No, no. Sì, lo so, ho detto una cazzata. No, io poi non so, non è. Io non sono diplomatico, non ce la faccio, ma manda a fanculo il 90% della gente.
2: Non sei un buon mediatore.
1: No, zerissimissimissimo.
2: Eppure a noi ci tratti sempre bene.
1: Sì, lo so. Va bene, amici, attenzione, perché la stiamo per sentire, amici. Voglio dirti che i pronostici che hai fatto te,
2: una merda,
1: neanche uno. Mentre la Dallan le ha imbroccate tutte. Ma no, tutte, per dire, tutte, tutte, ed erano anche tante.
2: Vediamo se giocate i soldi.
1: Spettacolo.
3: Servaggi, ciao Fe.
1: Poi parla pure romano stasera lei, eh. Senti,
2: male,
1: sì,
2: male, ciao, però lo
1: lascia
2: parla.
1: Fare.
3: Ciao Fe, ciao Fede.
1: Sentila, sentila.
3: Oh, ma ieri sera ho beccato tutti i pronostici o sbaglio, Fedro?
1: No, è giusto.
3: Le avete fatte le schedine? Avete giocato?
1: Io sì.
3: Ciao dalla Dallanda.
1: Ho giocato.
3: Bacio, ciao.
1: 500 ah, euro ho portato a casa. Con...
2: Sì, ma quanti ne hai giocato? 500?
1: No, non è vero.
2: Non hai giocato? No.
1: Posso sfogarmi?
2: Che devi fare?
1: Cioè,
2: il programma tuo.
1: Allora, amici, io lo so che adesso molti penseranno, ma con tutti i problemi che ci stanno, ma tu sta cazzata, devi dire, avete ragione. Però io voglio dirla, voglio dire. Ma tu vuoi dirmi che nel 2026 il furgoncino della raccolta del vetro deve fare quel bordello? Cioè, stamattina avrà tirato su 10 bidoni del vetro. Disa, sembrava una rissa di hooligan sotto casa. Adesso io lo so che, voglio dire, ma non c'è un modo per evitare quel bordello?
2: Sì.
1: Perché un conto è uno, ma quando ne raccogli 10? Ciao, è la fine.
2: Sì, ma ti stai a lamentare per una cosa che è successa a mezzogiorno.
1: No, no, che mezzogiorno? Sarà successa tipo alle 9.
2: Allora mi hai ascoltato?
1: 9 e mezza,
2: stamattina.
1: No, ero a letto.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Forever Fun.

0: lasciateci un audio al 393 7366 240. Tu sei uno che guarda il prezzo del carburante quando lo va a fare?
1: Allora, io abitando tipo a un chilometro dalla radio ultimamente faccio tipo 20 euro e ci faccio un mese, quindi sinceramente non mi frega.
0: Vabbè, ma solitamente in generale tu sei uno che ci guarda o non ci guarda?
1: No, tanto la devo mettere, almeno che non è proprio tanto evidente la differenza, perché certe volte a quanto pare qualcuno ci marcia.
0: Sì, ci marciano e lui è appena andato a fare gasolio.
2: Ciao sfogatoio, oggi ho fatto il gasolio all'Agip,
0: sì,
2: 1894. Okay. Ma a quelli che lo vendono ancora a 2 euro, allora ci stanno prendendo per il culo.
0: Abbastanza.
2: Ciao ciao.
0: No, no, no, l'abbastanza.
1: A quanto è arrivato il gasolio?
0: Non ci guardo, sono
1: tu
0: sincero.
1: Tu che c'hai, il gasolio?
0: No, io ho benzina. La faccio spesso qua dietro perché mediamente, una volta che ho controllato qual è in zona quello che di solito costa meno, poi la faccio sempre là.
1: Tu la fai questo qua dietro, quello
0: sì,
1: bello?
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: pure. Sì, sì,
0: sì,
1: quello bello.
0: Va bene, e parlando della raccolta del vetro.
3: Ciao selvaggi, confermo. E il vetro lo tirano su dalle 5 in poi, dalle 4 e mezza a 5 in poi.
0: Perché?
3: E l'umido lo passano a prendere alle 11 quando è già in fase di decomposizione con sto caldo. Ormai è già liquefatto. Ha ragione Fedro. Mattino presto il vetro, non si sa perché. Oh, non l'ho mai capito anch'io. Lolololo.
0: Lolololo, che poi a proposito di umido, quando cucini il pesce, tutti gli avanzi, così poi li metti nell'umido e li butti.
1: Sì.
0: Dopo mezza giornata fa una puzza, io l'ho messo fuori, ma fuori proprio per strada c'era il parcheggio che puzzava di pesce, è meraviglioso.
1: È come quando metti il cartone della carne dopo che hai tirato fuori la carta.
0: Sì, sì,
1: mamma
0: sì,
1: mia, uguale, questa esatto, temperatura fa veramente schifo. Radio Peter Pan.

0: Jeans, se tu non hai seguito Peter Pan a manetta, hanno parlato della giornata degli operatori ecologici.
1: Ah, vedi?
0: Oggi è proprio la giornata degli spazzini. E noi giustamente oggi, che è la loro festa, li massacriamo, perché a quanto pare ci abbiamo il problema del vetro che lo raccolgono troppo presto.
1: Sì, lui dice che c'è un motivo.
2: Ciao selvaggi, il vetro lo passano a prendere presto, perché di solito quando c'è il vetro c'è anche qualcos'altro assieme, tipo l'umido, allora devono fare due giri.
1: Ma quello prima ha detto che però l'umido lo passano a prendere, che è vero comunque, è molto tardi, cioè tarda mattinata, non prestissimo.
0: Io sinceramente non guardo quando prendono l'umido, però è vero, il vetro tendenzialmente al mattino presto.
1: Sì. Va bene, argomento gasolio, prezzo del gasolio, lui non ci guarda, anzi, piuttosto che andare in giro lo paga anche 4 euro.
3: Doppia F allo sfogatoio, Fedro e Fede. Io andrei a fare la benzina anche a 3 euro, perché ora che mi metto ad andare in cerca del distributore che mi fa meno, ho speso la benzina che ho risparmiato.
1: Vabbè, non è che devi girare tutto il Veneto, ovunque tu sia, due, tre, diciamo, più vicini, più comodi, ecco.
0: Ma più che altro ci fai caso nel corso magari del tempo, no? Sai che quello è quello che tendenzialmente la fa sempre un po' meno.
1: Io ne ho presi due vicino casa e uno qua dietro la radio. Sono andato a fare benzina per una settimana, poi settimana girando loro tre. Sì. Ho visto che mediamente quello che aveva il prezzo più basso era questo qui.
0: Questo bello.
1: L'ho battezzato.
0: Io pure, ormai vado diretto. Sì. Però se ci stanno in culà.

0: a 77.
1: Quasi la metà.
0: Voi lo vedete un calo dei prezzi dei carburanti equivalente a quello del petrolio?
1: No.
0: A
1: no.
0: me non sembra. Lollollollo.
1: E quindi?
2: E quindi?
1: Ci prendo per il culo.
2: Ci può darci che
1: no, no, senza può darci.
2: Vabbè, ma magari ci sono le accise, c'è la lavorazione, ma che ne sappiamo?
1: Ma che c'entra? A meno che non abbiate la fortuna di andare a far, di poter andare a far benzina in una zona extra doganale, okay, come lui.
3: Tipo lì. Ciao ragazzi, state parlando di prezzi di carburante. Neanche farlo apposta, in questo momento sono diretto a Livigno. Abito a 50-60 minuti. E lì il carburante, gasolio nel mio caso, 1,50 euro. Conoscete Livigno? Sì, è una zona estra doganale, che non ci sono le tasse. E quindi io vado sempre a fare il pieno, i miei 80 litri. Quindi è top. Ciao posso, ragazzi.
1: Posso dire?
2: Certo.
1: Perché non fare una zona extra doganale ogni regione,
2: ogni
1: un paio di
2: chilometri?
1: Ogni 100
2: km
1: fai una zona extra doganale.
2: Allora, lo sfogatoio finisce qui. Ho visto su Google Maps Castelfranco Livigno,
1: sì,
2: 4 ore e 10 minuti.
1: Comodo!
2: Andiamo a fare il rifornimento.
4: Radio Peter.

0: Capisco il prossimo selvaggio che si è sfogato. Mi capita sempre anche a me, amici.
1: Hai mal di pancia pure tu?
0: No.
2: Buonasera ragazzi. Io sono allivito. Ieri sera sono andato a lavare la macchina e l'ho lavata per bene. Dopo un buon mese che non la lavavo.
0: Io dopo un anno che non la lavavo.
2: E niente, oggi vado al lavoro, esco a mezzogiorno, mi trovo la macchina talmente scacazzata che io non lo so, c'erano sopra minimo una trentina di merda che partivano dal cofano, arrivavano all'unotto dietro.
0: Quanto odio i piccioni, guarda.
3: Lo so.
2: Piccioni di merda.
0: Sì, sì,
3: ma sei
2: piccioni
3: sicuro?
2: Di merda.
0: Sì.
2: Lo
0: sono d'accordo.
3: Sicuro che era il piccione?
0: Se non è un piccione, può essere un passerotto, ma alla fine.
3: Mai. Continuate a sfogarvi con noi. 393 73 66 240.

0: Spot.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: benzina con
1: problemi
0: i pezzi
1: di benzina. E poi, amici, stiamo cercando di capire perché la raccolta del vetro la fanno all'alba, ma soprattutto non si è mai trovato, forse pensato alla soluzione di evitare che facciano quel disastro quando scaricano il bidone che sembra una rissa di hooligan.
0: Ce l'hai? Buttate pure la plastica in mezzo al vetro, così fa tappo.
1: Questo non è male, eh. 393-736-240 al numero per co-condurre insieme a noi. Riprendiamo da lui, che parlando di prezzi della benzina.
2: Comunque, per il gasolio, benzina, diesel, c'è una bellissima app che si chiama Prezzi Benzina, e io la consiglio. Io ogni tanto la uso, ogni tanto no. E in autostrada a volte la benzina arriva a 2,4,
1: l'autostrada
2: è veramente una fucilata.
1: Sono delle merda,
2: benzina o gasolio.
0: E poi dicono che pure sporca.
2: Però nelle cittadine fuori Milano costa un po' di meno la benzina e il gasolio. Vabbè, comunque sia, ci stanno sempre a inculà. Ciao raga.
0: Discorso prezzi benzina in autostrada, no? Molti a me mi hanno sempre detto non mettere mai la benzina in autostrada perché l'allungano, fanno cose strane.
1: Ma anche qua dalle parti nostre,
0: e fanno
1: la voglia.
0: Quando c'avevi il distributore lo facevi?
1: Sì, io sempre.
0: Bravo Pedro.
1: Va bene, sulla raccolta del vetro, lui dice a questa tesi su perché la raccolgono presto.
3: Buonasera selvaggi. Allora, buonasera. Riguardo alla raccolta del vetro, dico una cagata, potrebbe essere che partano a raccoglierlo prima per un discorso di volume del carico e anche di peso, e quindi magari devono fare più viaggi, più giri con i camioncini a caricare il vetro, in quanto occupa più spazio e non si può compattare come la carta o la plastica, e in più ha più peso e quindi magari il camion ha una portata limitata di peso, e quindi magari devono fare più giri e partono prima al mattino. Secondo me potrebbe essere anche questa la causa.
0: Pensa a mettere il vetro sopra l'umido, è una brutta, se fa una bella pappa, no?
4: Attenzione, no

0: E a conferma che ci prendono per il culo, parliamo dei prezzi della benzina, sentite qua.
1: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
1: No, ma la cosa che più mi fa girare i coglioni è quella che ho sentito l'altro giorno, che praticamente sembrerebbe che dopo sta firma di Trump e bim bum bam, sti accordi eccetera eccetera, aprono Hormuz. Però c'è stato un tecnico che ha detto che non ci aspettiamo,
0: strano,
1: cali di benzina immediato, ci vorrà ancora un anno prima di vedere che cala qualcosa.
0: Che meraviglia,
1: non lo so.
2: Che meraviglia. Che ci cadono sono i nostri coglioni quando sentiamo queste notizie, purtroppo.
0: Adesso amici, attenzione, perché stiamo per sentire un audio del vostro collega co-conduttore che lavora in Contarina. Lo dico per chi non è di zona, è una grande azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.
2: Sì,
0: okay?
2: Qui in Veneto. Sì.
0: E ci spiega come funziona, ascoltate bene.
3: Lololollo, mamma Ciao. Mia quante sciocchezze che sento dire oggi.
0: Siamo lo sfogatoio.
3: Adesso ve lo spiego uno che ha lavorato in Contarina.
0: Vai.
3: Allora, perché secondo voi è presto la raccolta del vetro e invece quello dell'umido è più tardi? Sono due raccolte diverse, fatte da due operatori diversi. Mm. Il fatto è che il turno comincia alle 4:30 o 5 di mattina e va avanti fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, che sia di plastica, VPL, vetro, umido, carta.
0: Sì.
3: Siete sfortunati che abitate voi dove il giro inizia e mattina presto
2: e quindi
3: e siete sfortunati che con l'umido è dove più o meno finisce il giro, verso le 11:30, ma il turno comincia dalle 4:30 o le 5 fino a mezzogiorno e mezza. Questo è il turno.
0: Va bene, e allora alla domanda, amici che raccogliete, sì, ma perché dovete fare? Cioè, c'è un. Io questa cosa. A me è il casino che mi.
2: Che fanno,
0: cioè, possono anche raccoglierla alle 5.
2: Sì, ho capito.
0: Però un sistema che non faccia quel bordello quando raccogli il vetro.
2: Allora,
0: esagerato.
2: Innanzitutto chiudi le finestre e poi ti fai le finestre.
0: Dai,
2: le puoi inventare.

0: Io inizio giugno sono andata in Croazia e al ritorno in Slovenia ho fatto gasolio a 1.666.
1: Ma signora, mi vendere grazie al cazzo, c'è nel senso. Vabbè, ho capito, che facciamo? Andiamo in Slovenia a fare benzina?
2: Tutte le settimane.
1: Vai
2: con le taniche.
1: Vabbè.
2: Beh, ce n'è un amico con una tanica grossa.
1: Sì, sì, anche di più della tanica, ma che vuol dire?
3: Vuol dire, guarda tu cocci.
1: Alziamo l'asticella?
2: Dai, alziamola, dai.
4: Pedro.
1: Sì.
4: Ma è a fine, Angela.
1: Sì.
4: Sei bombata.
2: Ma chi è?
1: Angela Sozio. Angela, non mi viene il cognome prima. Angela Sozio.
2: La tua collega.
1: La mia collega. Quelli fanno, ci sono colleghi.
2: Fanno caso.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Che?
1: Sì, sì, cosa?
2: Sì, sì, hai detto sì, sì.
1: Qual
2: sì,
1: è la domanda? Non ho capito.
2: La sei bombata.
1: Ma la domanda qual è?
2: La sei bombata.
1: A chi?
2: Angela.
1: Ma quando? Va bene.
2: Ai, ai, ai.
1: Lo sanno pure i sanpietrini. Cioè, non è che...
2: Io lo sapevo.
1: Sì, sì, sì.
2: Giusto.
1: Va bene, amici. Lui è incazzatissimo, ha la macchina nuova e purtroppo sentiamo qual è il problema.
5: Via le precisioni concrete.
6: Buonasera sfogatoio, io stasera mi voglio sfogare con ste cazzo di macchine di merda piene di sensori, con 18 milioni di sensori su ogni parte della macchina. Io è da un anno e mezzo che ho comprato un'auto ed è già l'ottava volta che la porto in concessionario in garanzia, ma sempre per la stessa merda di motivo, e la solita risposta è: l'unica cosa che possiamo fare è fare manutenzione, non si può sostituire, e se si sostituisce è perché si deve rompere. Vabbè, grazie al cazzo.
2: Grazie al cazzo, ma soprattutto quando ti si accende una spia fai come fa Fede, mettici un panno sopra e non si vede.
1: Vabbè,
2: la spia
1: così,
2: così.
1: Certo.

0: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. Vabbè, dai, sto ciao. Scherzando. Che ve lo dirassi, chi dobbiamo salutare?
1: Chi dobbiamo salutare?
0: I replicanti!
1: Ah, quelli che la mattina partono alle 4 e poi continuano con me fino alle 6, dalle 6 in poi, fino alle 7. Mi dispiace per voi che sentirete la mia voce per 3 ore.
0: Ciao replicanti!
1: Buongiorno.
0: Amici automobilisti!
2: Ma infotraffico, Resana,
0: sì?
2: Uscita Boscalto, tutto chiuso. Casotto, si sa qualcosa?
0: Amici che bazzicate Resana, che è un paese qua vicino, tutto bloccato. Cosa è successo? Fatecelo sapere.
1: Bene, bene, fateci sapere, andiamo avanti.
0: Attenzione, l'argomento che lo fa andare via di testa, anche lui ha molta ragione. Si parla di carte d'identità digitali, ok?
1: Sì.
0: Sentiamolo.
3: Ma porca puttana vacca. Adesso voglio sfogarmi su una roba del genere.
0: Vai.
3: Cioè, hanno fatto pressioni per cambiare le carte d'identità cartacee in carte d'identità digitali. Termine massimo entro il 3 agosto. Corsa sfrenata a cercare appuntamenti, tutti i comuni pieni, chiama, fa, briga, mail, trovo appuntamento. Cosa succede oggi? Il Consiglio dei Ministri fa slittare la data della alle scadenze naturali delle carte cartacee perché i comuni sono sotto pressione dalle troppe richieste di rinnovo.
0: Cioè,
3: ormai cambiare la carta da cartacea a digitale. Ma porca puttana troia, ma non potevano lasciare tutto com'era, farle scadere tutto quanto, la data della scadenza, andavamo a cambiarle. Fine!
0: Quanta ragione!
1: Quanta ragione!
4: Radio Peter Pan! Peter Pan! Peter Pan! Forever Young!

0: Oh, ma che è sta puntata romana stasera? Stiamo a Roma allora, dai!
1: Dai, forte!
2: C'è sempre una bella differenza tra me e te. Io vengo dalla borgata vera, tu dalle zone quelle.
3: Sì, è vero. E sottolineiamolo, però cosa vuoi?
1: Va bene, anche lui vuol sapere, amici.
4: Ciao, Selvaggi. Ma sa qualcuno cosa è successo a Resana? Siamo tutti incoronati qua, siamo fermi, non si muove niente.
1: Fateci sapere
2: Resana,
1: se siete in zona
2: Resana. Sì.
1: Allora, visto che abbiamo nominato la contarina, amici della contarina, ma secondo me, vabbè, lui ha fatto bene a chiederlo a noi, però secondo me dovrebbe chiamare la contarina. C'ha sto problema qua.
5: Ma tornando a contarina, no?
1: Sì.
5: Come calcolano i costi in fattura? Perché io è un anno che non conferisco più, non faccio più svuoti né di plastica né di carta né di umido per contarina, no?
1: Sì.
5: Però le fatture arrivano uguali, identiche all'anno prima invece quando conferivo. Come cavolo fanno i calcoli? Si riesce a capire?
2: Sì. Guarda. Non è in base.
5: Perché a me i conti così non torna.
1: Certo. Sei fortunato perché Fede sa tutto.
2: Perché ho fatto il contratto un paio di mesi fa con la contarina, non è il numero di svuotamenti per quanto riguarda plastica, carta e umido, per il secco sì, ma è per il nucleo familiare. Quindi se sei in due, in tre, se metti o non metti, paghi uguale. Per quanto riguarda il secco, c'hai 8 svuotamenti nel caso mio, che sono uno e vivo da solo, dopo l'ottavo pago.
1: Ammazza.
2: Capito? E se aspetta, e finiamo pure il discorso. Se e quegli 8 svuotamenti del secco non li metti, li paghi comunque.
1: Vero?
2: Ho studiato, eh?

0: Pietro da Padova. Vorrei fare un saluto a tutti i miei colleghi della Security Verona di Verona.
1: Lollo, era veronese doc lui, eh?
2: Sì, secondo me sì, è proprio veronese di borgata.
1: Basta chiedere, amici, allo sfogatoio che arrivano le risposte, le nostre signorine sono sul pezzo.
3: Ciao, allora, per quanto riguarda il casino di Resana, la strada 308 è chiusa direzione Castelfranco, Resana, Castelfranco, per incidente stradale da oggi alle 4 che è chiusa. È un bel caos. Ciao.
1: Vedi? Anche la signorina là.
4: Infotraffico. Per il ragazzo che chiedeva aggiornamenti a Resana. Alle 2:30 c'è stato un incidente sulla 308 tra l'uscita di Castelfranco e quella di Resana, tra un camion e una macchina.
1: Bene.
4: Per cui è ancora tutto bloccato.
1: Bene.
4: E stanno deviando tutte le macchine all'uscita prima di Castelfranco e quella prima di Resana, quindi portate pazienza, c'è tanta confusione. Ciao.
1: Lollo. Radio.

0: Sarà vero quello che stiamo per sentire, amici? Per il selvaggio che c'aveva la macchina nuova, che però l'ha portata un sacco di volte.
1: Sì, sì.
0: Attenzione, perché lui dice questa cosa.
2: Buonasera, selvaggi. Allora, l'amico che ha problemi con la macchina, sì, ok, è bene che si prenda o vada a un'associazione dei consumatori, sì, che hanno i loro avvocati, o si prenda un avvocato e si fa cambiare la macchina, perché se è tante volte che va e non sistemano il stesso problema, lui ha diritto che ritirano la macchina, gli diano indietro i soldi, ok, o se la fa cambiare.
0: Magari i soldi non glieli danno, però gli posso cambiare la macchina.
1: Non lo so come funziona. Se qualcuno lo sa, 393 73 66 240.

0: Ciao Fedro, ciao Fede, ma quanto mi piace il vostro accento romano. Vedi? Vi adoro.
1: Ma scusa,
0: lololo.
1: Ma cosa l'ha capito che siamo romani?
2: Ma secondo me strana sta cosa. L'ha intuito e pensa che ci stiamo pure trattenendo.
1: Sì.
2: Bravi.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducitore insieme a Fedro e Fede. Come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, 393 7366 240. Per chi se lo fosse perso, a Resana c'è un disastro e lui.
3: Ciao ragazzi, per quanto riguarda il casino che c'è a Resana, da quello che ho potuto vedere io che sono direzione Padova, nella strada del Santo, ho visto che fanno uscire tutti all'uscita di Resana, non fanno proseguire per Castelfranco per causa di un incidente, penso anche abbastanza grosso. Quindi tutti vanno fuori e c'è un bel bordello.
1: Bene.
2: Sì, come ha detto
3: ciao,
2: la signorina.
3: Ragazzi, buona serata.
2: La signorina prima dalle 2:30 in poi.
1: Sì,
2: c'è
1: disastro.
2: Un po' di confusione.
1: Pensa che disastro, che incidente pazzesco.
2: Quindi un po' di pazienza, mi raccomando.
1: Va bene, parliamo della contarina, amici.
4: Ciao selvaggi. E per la contarina, come bisogna fare se ogni volta quando devono svuotare carta o plastica mi lasciano i bidoni a metà?
1: Come fanno? Perché?
2: Ma perché rimane incastrato, rimane.
1: Tu dici?
2: Non lo fanno. Dice, lo fanno. Tanto non è che paghi lo svuotamento, Cioè.
1: No, l'intervento.
2: No, tu paghi l'annuale.
1: Ah, ok.
2: Tu paghi in base al nucleo, quindi alla fine se svuotano. È giusto la rottura di coglione che ti rimane il secchio mezzo.
1: Anche lui sulla contarina.
5: Ciao Pedro, ciao Fede. Niente. Per quanto riguarda la contarina, il secco hai. Se sei da sola hai due svuotamenti. Invece se sei una famiglia come noi di tre persone hai quattro svuotamenti, perché siamo hai svuotamenti in più di quante persone vivono sotto il stesso nucleo familiare.
1: Io credo che dipenda dal comune quanti svuotamenti gratis hai del secco.
2: Ah, quindi non è che io ce n'ho otto perché sono famoso.
1: Secondo me sì.
2: Ah, perché sono famoso.
1: Beh.

0: questa situazione con Tarina, la testa gira, ognuno c'ha la sua storia, io c'ho la mia, autosvuotamenti, 7, 6, 5.
1: Stiamo per sentire un'altra teoria dalla signorina, peraltro carina, casualmente ci è capito vedere la foto profilo,
0: casualmente
1: è anche molto carina e ci spiega come funziona.
2: Ciao a tutti, per quanto riguarda Contarina, a me l'ultima volta che ho chiamato poco tempo fa è stato detto che per quanto riguarda umido, carta e plastica non si paga, o c'è un prezzo fisso e si paga a prescindere quello da quanti svuotamenti si fanno.
1: Sì.
2: Invece per quanto riguarda il secco sono gli svuotamenti del nucleo familiare più uno compresi e tutto quello che va al di fuori sono a pagamento. Quindi se un nucleo di persone, di un nucleo familiare, due persone, sono in tutto tre svuotamenti all'anno compresi. Tutto quello che si svuota extra costa 20 euro a svuotamento.
1: Capito?
0: No.
2: Infatti ho chiamato perché ho visto anch'io un prezzo molto alto. Non so, ho sentito qualcun altro che ha detto una cosa diversa, da verificare a questo punto.
1: Capito?
0: No, ci ho capito proprio.
1: La signora dice che il secco si svuota una volta in più del nucleo familiare. Sei da solo?
0: Io sto da solo.
1: Quindi la puoi svuotare due volte.
0: Ma no, io
1: siete quattro, la puoi svuotare cinque volte.
0: A me hanno detto otto, scusa.
1: Otto,
0: otto, giuro.
3: Radio Peter Pan.

0: adesso stiamo per sentire la signorina incazzata. Mi sembra esagerato.
1: Non abbiamo fatto niente di male.
0: Signorina, mi sembra esagerato, però.
2: Come al solito diventa una puntata esclusivamente a favore dei veneti. Cosa ce ne frega noi della contarina? Noi qua a Udine abbiamo la NET, state parlando della contarina da un'ora e mezza. Cioè, due coglioni fino per terra.
0: Signorina, anche meno, cioè.
1: Allora, l'ultima ora dello sfogatoio scarsa, parliamo dell'AMA, la nettezza urbana di Roma.
0: Vabbè. Funziona? Esiste? Fanno la raccolta differenziata?
1: Che cazzo lo so. No, io vedo dai palazzi dal 15° piano a Torbella Monaca, lanciano, fanno una gara, riescono a centrare il secchione.
0: Va bene, amici, ci trasferiamo a Brescia, il bresciano ce l'ha con gli incivili per strada. Se non capite qualcosa, poi Federico vi traduce.
3: Io vorrei sfogarmi, ma a sberle però, con quei coglioni che ti sono dietro e continuano a suonarti perché vai piano sulle rotonde. Coglione, se vado piano è perché c'è su qualcosa di fragile che si potrebbe rompere con una fregata brusca o con una curva un po' secca. Che capì, coglione? Io sono davanti a qualcuno che va piano, impreco tra me e me, ma non gli suono. Coglione, se ti dovessi fermare, t'acciappe tante che le sberle, tante che le sberle, e proprio ti fa affrettato con degli youth. Ciao, Yari.
1: Ha detto segui, se qualcuno dovesse risuonarlo durante una rotonda lui scenderebbe e si farebbe
0: prendere sberle e poi sul finire
1: e poi ho capito go.

0: ci tiene a farci sapere che in provincia di Venezia a fare la raccolta dell'immondizia
1: sotto Venezia c'è Veritas, altro che contadina.
2: Vabbè, in vino Veritas, lui voleva dire una cosa.
0: Vuole dire quello?
2: Sì, secondo me voleva fare.
0: Va bene, lui ci dice come funziona con gli svuotamenti, secondo lui però.
3: Buonasera selvaggi, buonasera carissimo Fedro, qui il Terone. Allora, confermo comunque che con due persone gli svuotamenti sono tre.
0: Vedi?
3: E che abbia notato un leggero aumento, sì. È un 115-116 euro, può essere.
0: Non lo so.
3: Tendenzialmente stava intorno ai 97-98.
0: Vari da comune a comune, da azienda a azienda.
3: Controllerò. Grazie per avermelo fatto notare.
2: Forse,
3: ciao ragazzi, ciao selvaggi.
2: Lui si riferiva proprio alla contarina. Comunque io continuo a portare avanti la mia tesi che c'ho 8 svuotamenti.
0: No, 8 di...
2: Te lo giuro, no, domani mattina chiamo la signorina e poi gli faccio sapere domani sera.
0: Allora lui, stiamo per sentire come funziona da loro la raccolta dei rifiuti. Poi dice che l'Italia è un paese, ma è il suo paese che è in civile, non l'Italia, sentite.
4: Ciao ragazzi, ho appena acceso ora e sentivo l'argomento peso immondizia, il secco,
0: monnezza.
4: Non so se è il secco la persona,
2: sì,
4: o
2: un amico mio, immondizia. Il secco
4: al mio paese, al nord,
0: sì,
4: siamo spettacolari. Abbiamo la differenziata, che non è del comune, e poi abbiamo i bidoni come al mare una volta, quelli che devi premere giù col piede per aprirlo.
0: Madonna.
4: In cui ci buttano pure i gatti morti.
0: Sì.
4: Ci buttiamo pure l'etere se vogliamo, il cemento non usato. Che spettacolo di paese, l'Italia.
0: Ma no, l'Italia.
4: Lo.
0: Adesso, tu vivi in un paese dove ancora usano i bidoni col piede che ci butti dentro qualunque cosa.
2: Ma è facile, quello che butta il cemento è proprio lui, secondo me.
5: Ascoltaci dal tuo smartphone. Carica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: Parlando di costo della benzina, prima un selvaggio ha nominato l'Agip.
1: L'amico diceva che all'Agip ha fatto il pieno a 1,89 in giro sono tutti sopra i 2 euro gli Agip, cioè gli Eni, gruppo Eni, dove che erano quelli che facevano lo sconti quando il gasolio era 2,20, loro stavano 10 centesimi 15 più bassi, e adesso non lo abbassano qui in zona Trevigiano o Alto o nel di Fonte e Bassano, quelle zone lì 1,89. Se cortesemente mi dici la zona, mi fai un piacere.
2: Lolo. Secondo me 2 euro però il servito, perché io non
0: sì, è tantissimo così caro adesso, io non ci guardo, mi sembra tanto adesso sotto i 2 euro quasi tu
2: credo ormai siamo scesi un po' leggermente sotto i 2 euro.
0: Va bene, parlando della raccolta del vetro, lui dice che a Venezia.
3: Vabbè, ma la raccolta porta a porta ce l'avete solo nei comuni dove siete ricchi. Qua nel comune di Venezia abbiamo le campane, buttiamo plastica e vetro insieme, no. E non c'è il discorso, il problema del rumore.
0: Così indietro sono a Venezia, ancora con le campane.
2: Ecco perché il mare per l'acqua là è un po' così.
0: Sì. Radio Peter Pan.

0: fastidio per quello che hanno fatto. Lo faccio spesso, è un po' che mi capita di non, cioè che non lo facevo spesso, sì. E l'invito.
1: Stiamo tornando a casa da Gardaland e in strada è pieno di incivili.
2: Lo.
0: Lo so, avete ragione, non li invidiamo per gli incivili, ma perché sono a Gardaland è un po' che manco,
3: che
0: e
3: bella Garda,
0: ci devo tornare. Però a me piace di più quella in Romagna.
3: Mirabilandia.
0: Bravo,
3: Mirabilandia,
0: sì, sì, Mirabilandia. È più bella, più bella.
3: Più bella Mirabilandia, anche sì, a me secondo piace me. Più.
0: Allora, amico bresciano, becca te sta risposta.
4: Bresciano, guarda che ti è caduta la fascetta da Rambo in mezzo alle gambe mentre guidavi, non li fa sti sogni che poi ti svegli tutto sudato, che la prima pizza che vola te butti a pesce per palla. Stupido.
0: Capito, bresciano? Oh,
3: e io gli ho detto, stupido. Lui secondo me è delle zone proprio mie, ma dici? Tanto mie. Di dove sei, Gianluca? Diccelo un po'.
0: Va bene, prima andare in pausa, Selvaggi, la signorina, parlando di raccolta, vive in un mondo fatato, perché...
5: Ma io mi sono appena collegata per il discorso dello svuotamento secco. Non so se vivo io nel mondo fatato, ma tipo da noi, sempre in Veneto, provincia di Vicenza, il secco passano a prenderlo tipo ogni domenica, indipendentemente da chi lo mette fuori. Cioè mettiamo i sacchetti tutti quanti del quartiere in una zona e passano tutti quanti a ritirarlo.
0: Casualmente ci è capito di vedere la foto profilo, è carina anche la signorina.
3: Io non ho sentito nulla di quello che ha detto.
0: Coglione.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no è así, no es.

0: Do, tre, quattro.
1: Radio Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono.
1: Radio Peter Pan.
2: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano.

0: abbiamo già salutati, ci manda un audio al 393-73-66-240, uno di quelli del mattino presto.
1: Sì.
0: Compare Marco, buongiorno.
2: Compare, ma buonasera. Mamma mia, è tra svegli indesiderati, è tra pomeriggio, è tra la sera.
0: Quanti ne fai?
2: Insomma, fai proprio uno stop tu, i soldi li stai mettendo tutti da parte. Vabbè, comunque, cambiamo discorso.
0: Vai.
2: Sti cazzo dei ciclisti hanno cacato lo cazzo. Qualche volta ne prendo uno in pieno e lo butto nel canale.
3: Molto bene.
2: Lo faccio. Sicuro proprio.
0: Lo conosco e ti assicuro che lo fa.
3: Lo fa,
0: l'eccese doc e lo fa. Io
3: speriamo di no.
0: No, lo so, speriamo non capiti mai l'occasione giusta.
3: Va bene, amici, ci trasferiamo a Mantova perché la signorina mantovana sull'argomento raccolta differenziata.
4: Ciao selvaggi, allora io ho quasi 28 anni.
3: Sì.
4: E che io ricordi in tutta la mia vita, ho sempre fatto la raccolta differenziata e sempre a porta a porta.
3: Sì.
4: E sono della provincia del Mantovano, quindi la Lombardia, differenze?
3: Ma
0: Mantova.
5: Attenzione,

0: Sì.
1: Ti metti un po' lì.
0: Sì, sì, sì. Ci sta.
1: Un bicchiere di vino.
0: Sì,
1: bombolone. Sì, sì, sì. Non so se si può dire, però.
0: Va bene, amici, chi meglio di uno spazzino può parlare della raccolta differenziata? Ne stiamo per sentire uno che fortunatamente dice spazzino, non operatore ecologico, perché spazzino non è denigrante o denigratorio.
1: No.
0: Dire, perché adesso sì, noi i bidelli non sono più bidelli, ma sono
1: operatori sanitari.
0: Sì, ma che sanitari?
1: Socio, no, operatori. come si dice? Operatori.
0: Fa strozzare.
1: Operatori ecologici.
0: Scolastici, non mi ricordo più.
1: Vabbè, lo
0: comunque
1: cerchiamo.
0: Non si dice più bidelli.
1: Sì.
0: Gli spazzini non sono più spazzini, sono operatori ecologici, mentre lui è uno spazzino. Lavora a Venezia, amici, udite cose, come funziona a Venezia la raccolta dei rifiuti.
2: Ciao Pedro! Ciao Fede! Ciao. Parlo da spazzino che lavora a Venezia. Allora, Venezia centro storico, c'è la raccolta porta a porta.
0: Sì.
2: Ok, bella rottura di balle, ma è così. Dopo, nel resto del comune della provincia di Venezia cambia. A Milano ci sono le campane, a Mira, Dolo, Mogliano Veneto, tutte quelle altre zone hanno il porta a porta anche loro. Jesolo al porta a porta, San Donato al porta a porta, gli unici che hanno ancora le campane, che sono un po' indietro, sono il comune di Milano, che però comunque è molto pulito, molto bravo a fare queste cose. Viva gli spazzini!
0: Viva gli spazzini!
1: Posso farla una battuta per chiudere?
0: Falla.
1: A Milano stanno indietro, ma mirano a sistemare la situazione abbastanza in tempo.
0: La vogliamo spiegare? Magari non l'hanno capita.
1: Non c'è bisogno, gli spazzini e gli bidelli comunque si chiamano collaboratori scolastici.
0: Comunque a Jesolo, almeno in zona mia, no, ci sono ancora i bidoni, no, i bidoni, quelli, cioè, quello, i cassonetti che schiacci,
1: quello che schiacci
0: il pedale, si alza e butti dentro pure tu.
1: A Jesolo.
0: Sì, in zona mia. Radio

0: sfogo.
1: Sfogatoio, oggi il messaggio è questo: se in strada la merda non vuoi alzare, il cane non lo comprare.
0: Hai ragione. Spesso sono degli incivili.
2: Sì, sì.
0: Ma amici, attenzione, perché è arrivato il momento tanto atteso dei pronostici dello sfogatoio per il mondiale. Ricordando che l'altro ieri Fede non ne ha imbroccata una,
2: sì.
0: Ricordando che l'unica competente è la Dallan, che le ha imbroccate tutte. Amici, questa sera si fanno i pronostici. Sei pronto?
2: Sono pronto, giocate di casa.
3: Pedro, Fede, Rico, sera. Match validi per i gruppi K e L, 1x2 per Portogallo, Repubblica Democratica del Congo.
0: Che già iniziato, però non vale, già sta.
2: Uno!
0: E sei in
2: parkour, guarda,
0: però.
2: Guarda, sì, mi gioco l'X Live.
0: Uno, no, no, dai, uno ci sta, dai, per
2: Portogallo al
0: sì, già sta vincendo.
2: Vince
0: sì. Chi ha segnato?
2: Marcatore. Figo, Luis Figo.
0: Ma che cazzo dici? Chi ha segnato?
2: João Neves.
3: Inghilterra-Croazia
0: 2. Davvero?
2: Sì, secondo me.
0: Ah,
2: sì.
0: Vedi?
2: Sì.
3: Ghana-Panama.
2: X.
0: Questo è il paraculo. E finiamo con.
3: E Uzbekistan-Colombia.
0: Uzbekistan-Colombia?
2: Questa è facilissima.
0: Tu sai chi allena l'Uzbekistan?
2: No.
0: Cannavaro.
2: Cannavaro.
0: Il nostro Cannavaro.
2: Volevo dire uno, allora dico due. Cannavaro non capisce un cazzo, il pallone da allenatore.
0: Davvero?
2: Da allenatore.

0: Mamma mia, che gol!
1: Quando?
0: Adesso.
1: Dai, adesso.
0: 1-0.
1: Amici, non giocatevi le puntate di stasera, perché si sa che Federico
0: capisce in cazzo.
1: Va bene, e attenzione, amici. Invece che telefonare in contarina, andateci di persona, sentite lui andato, che bella esperienza che ha avuto.
2: Ragazzi, ma anziché chiamare contarina, andate di persona. Io sono andato, ho preso un appuntamento a Casale del Sile. E ho trovato una strafiga biondona, baialage appena fatto, capello lungo, bello, truccata, minigonna, due tettone enormi, davvero una gran figa, profumatissima, la quale mi ha cambiato il bidone, me ne ha dato uno più grande, più grosso, ho fatto il cambio, si è messa i guanti, mi ha consegnato il nuovo bidone profumatissimo. Per cui non lamentatevi di contarina, è vero che è molto costosa, ma ha degli ottimi dipendenti, veramente carini, profumati, di sesso femminile. Andate da contarina. Ciao a tutti da Mirko Kiss.
1: C'erano anche i dipendenti profumati. Questo è buono, perché un sacco di gente puzza. Che cazzo arriva?
0: Che cos'è il baialage?
1: Il baialage, non lo so.
0: Immagino lui che è andato in contarina e le annusava.
1: Non lo so. Però è buono. È pieno di gente che puzza, invece in contarina profumano. Bravi.
0: Il baialage.
1: Dai, come sei un coglione.

0: ho scoperto che cos'è il baialage.
1: Cos'è il baialage?
0: È un taglio dei capelli. Il baialage.
1: Pensavo una cosa zozza.
0: Quello è il maialage.
1: Ah, quello è il maialage. Scusa. Allora, amici selvaggi, la signorina ce l'ha con voi, commerciali, e ha ragione, ignoranti che non siete altro. È un po' timida, è un po' timida nel fare questo audio, ma la sentiamo.
0: Però ce l'ha fatta.
2: Allora, sono un po' timida nel sfogarmi così in audio.
1: Vai.
2: Però voglio dire, spero che questo messaggio arrivi a tutti.
1: Ma certo.
2: I commerciali, se prendete un appuntamento con loro, non potete offendervi dal fatto che vogliamo darvi un'offerta buona e di conseguenza magari farvi firmare un contratto. Di conseguenza noi non vogliamo truffare nessuno. Questo è. Il contratto lo leggi, lo vedi bene, è lì davanti a te. Non puoi pretendere che io non mi offenda se mi cacci via con un bel vai a.
1: Ha ragione.
0: Ma lei è commerciale o è contro i commerciali?
1: Questa cosa non l'ho capita, però casualmente sulla foto profilo sembra carina.
0: E basta, sempre a pensare al maialage.
1: No, al baialage. Uè, Fede, hai rotto cazzo!
0: Hai fatto un bordello,
1: Fede! Non capisci niente, calcio, Fede!
3: Buonasera, selvaggi! Lololo. Fede, ma che sei di? Come Cannavaro non capisce un cazzo? Allora è vero che ce l'avete sempre con i napoletani! Oppure siete Roma!
0: Come
3: è pallone d'oro! È l'ultimo di quelli che ha vinto il mondiale!
0: Dopato!
3: Senti, ti dirò di più! Se farà l'allenatore dell'Italia, Cannavaro, ci arriveremo anche in finale. Capito un poco?
1: Non t'allargare.
3: Fede, dai Roma.
1: Non t'allargare, adesso l'allenatore nazionale.
0: Pure perché se fa l'allenatore della nazionale, come lo capiscono? Cioè, hanno esonerato Gattuso che non si capiva.
1: Sinalota.
0: Ma frate, mi ha già fatto scusa.

0: arrivati alla fine dello sfogatoio.
1: Sì.
0: Poi Servaggi, tra poco arriva la Dallana.
1: Ma arriva, non so, magari non arriva.
2: Sto già qua.
1: Ma sei già qua.
0: Non te ne sei accorto? No, senti che svampa di profumo.
1: Non me ne racconto.
2: Pedro, come hai fatto a sentire?
1: Lo so.
0: No, ma non è che tante volte lavora alla contarina, senti che profumo.
1: Lascia fare,
0: Vai
2: con queste ciabatte.
0: Allora chiudiamo con l'ultimo sfogo della giornata.
1: Io finirei questa puntata romana con un romano, va bene?
0: Vai.
3: In pratica, come si dice da noi, gira e gira sempre in culo all'ortolano va.
1: Sì.
0: Dai, per culo.
3: Che vuol dire? Io non svuoto e 8 svuotamenti te li fanno pagare uguale. Se non ho svuotato, non ho svuotato, scusa.
1: Sono svuotamenti dei coglioni?
0: Sono svuotamenti dei coglioni, l'abbiamo pensato tutti. Lo sfogatoio torna domani, sempre edizione romana.
1: Dai, dai forte. Grazie Federico.
0: Grazie Fedro.
1: Grazie alla Dallan.
0: E grazie al cazzo.
1: Lololol.
0: Lololol, ciao.

0: del mattino 2025, si chiama No Name. Buongiorno, io sono Fede, ci siamo, tra poco si parte, ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Buongiorno, le sei da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
4: Squat.
5: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Ora grazie a Dab e FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Pronti a raffreddare il palato?
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provarti.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Fan, forever fan, forever young.
22: Svegli indesiderate.
2: Radio.

0: Fede, dove sei? Sei in ritardo? Manca poco alle 6, eh? Oh, Fede! Buongiorno,
1: ci sono, dai che si parte. Sono le 6:08, in realtà non sono in ritardo, ma semplicemente me la sono presa un minutino con calma. Dai che ci sono le sveglie.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
1: No, la radio no, troppo presto. Ma on quale radio?
3: On Radio Pizza.
4: Ah. Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate. Sveglie indesiderate con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea, complimenti.
7: Sei svegliato!
1: Buongiorno, sono le 6:09, giovedì 18 giugno 2026. Ciao, sono Fede, se è la prima volta che accendi la radio, ciao, piacere. Aspetta, ti sto dando la mano. Sì. Sono Mario Pesce, più mi tocchi più mi cresce. Facevate anche voi da bambini. Vabbè, 6767, il programma che viene dal mattino. Le sveglie indesiderate, che sveglie che stiamo facendo. Oggi è giovedì e diciamo che è quasi venerdì, ma col quasi ci facciamo sto cazzo. Buongiorno a tutti, che bello. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Vorrei aprire con una notizia così su due piedi a freddo. Io di solito primi passi li muovo soltanto chiacchierando un pochino con voi, però ho letto sta notizia stamattina che mi ha un po' destabilizzato e quindi metterei anche la base, quella indicata, quella apposta, insomma. Perché leggo che è morta Davy Chase, la Samara del film horror di The Ring. Tutti ci ricordiamo questa scena, no? Penso, no?
8: Pronto, non risponde. Non risponde, pronto. Pronto, non risponde.
1: Sì. Pronto?
9: Sette giorni.
1: Ma
9: devo provvedere! Affanculo! Affanculo!
1: Affanculo! È la scena ovviamente remixata di Aldo Giovanni e Giacomo, che a me però ha ricordato quest'altra scena.
10: Pronto?
1: Pronto?
10: Pronto?
8: Non risponde.
10: Niente, non risponde.
1: Poverino Rocky. Lo trattiamo male pure quando non c'è. Dai, si parte. 393-7366-240. Si parte con un nuovo disco molto figo.
11: Attenzione. No.

0: Ancora Offenbach su Radio Peter Pan. Ci sono le voci dal profondo.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Oggi faresti gli auguri a mio figlio Ares che ha gli esami di maturità.
0: E come no, forza, forza a tutti i ragazzi, a tutti i giovani che oggi fanno l'esame di maturità. Un grandissimo in bocca al lupo. State tranquilli perché di solito si può copiare, eh? Ve lo dice Fede che ha copiato. È vero che poi sono uscito con 64, quindi a quanto pare non ho copiato così bene. Però capito, voi state tranquilli, fate amicizia con i prof esterni, andrà tutto bene.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Buongiorno a todos.
0: Buongiorno a te.
2: È Matteo Panizzano che vi parla e sono a Senigallia, sono in trasferta e stamattina mi sono svegliato alle 4:30 per andare in spiaggia e farmi il bagno con l'alba, ma l'acqua è troppo fredda, quindi aspetterò. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Dopo si lavora e
0: niente.
2: Buona giornata.
0: E niente. Buona giornata a te. Certo, il bagno all'alba a Senigallia il 18 giugno boh, mi sembra un po' too much, eh? Però hai fatto bene a scendere, almeno ti prendi un po' d'aretta fresca, stai da solo, stai al mare, si sa, sicuramente meglio rispetto a tante altre persone che si alzano al mattino e c'hanno due giramenti di coglioni.
3: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi collaboratori.
0: Ma grazie. Aspetta che saluto tutti i miei collaboratori. Collaboratori, buongiorno. Ah no, non c'è nessuno. Mi dispiace, guarda, al mattino mi alzo solo io così presto. Io e Paolo Zippo su Bella e Monella. Però rimanete qui su Peter Pan perché arriva Fabri Fibra con Joan Tiel.

0: Dai che è giovedì, dai che è giovedì. Dai che anche oggi si preannuncia una bella giornata di scavi. Oggi si scava e gran parte ci tocca scavare a mano. Beh dai, con queste temperature andiamo bene. Asciughiamo i grassi corporei.
1: Buongiorno, allora buona scavata, posso dire. Sicuramente sarà una giornata impegnativa. Invece avevo sentito scali all'inizio, invece no, scavi. Il messaggio di Marco che ci manda la foto col buongiorno è sull'aereo di ritorno da Dubai. Credo però abbia fatto un viaggio un pochino più lungo di Dubai, perché dovrebbe essere lo scalo che lo riporta da Montreal, quindi dal Canada. Vabbè, archiviati i buongiorni. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Fede. È il momento quello lì, quello bello del mattino, quello un po' più polemico. Sì. È il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo al mattino quando apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Entra in ZTL a Roma con il cofano della macchina aperta per non farsi fotografare la targa. Denunciato 61enne, pensava di passare inosservato davanti alle telecamere della ZTL in via urbana, o almeno di rendere invisibile la targa della sua smart, ma ovviamente è stato subito controllato dalla polizia locale di Roma Capitale e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Regno Unito, separati i cinque pappagalli che facevano a gara chi insultava di più i passanti allo zoo. La curiosa vicenda

Arriva dal Lincolnshire Wildlife Park, dove cinque pappagalli africani, Billy, Elsie, Eric, Jade e Tyson, sono stati separati dopo aver iniziato a insultare i visitatori con espressioni volgari e frasi offensive. C'è anche una bellissima barzelletta sui pappagalli, ma non ve la racconto perché sarebbe veramente veramente squalida. Chiudiamo la rassegna con questa: suora entra contromano in autostrada, mi sono distratta ascoltando il rosario. Boh, secondo me era una menzogna, secondo me la suora è entrata contro mano perché si è distratta che stava ascoltando Don Fede, ce lo puoi dire, eh?

0: You Are in versione remix. Per quanto mi riguarda, io torno tra poco, perché tra poco si parla di cosette molto carine.
1: Svegli indesiderati. Radio Peter
2: Pan. All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1 luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17:30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.

0: Buongiorno.
1: Dai che si parte, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Io sono Fede, buongiorno. Sei acceso adesso la radio? Mi dispiace, nella prima mezz'ora quanta roba bella abbiamo fatto. Abbiamo citato anche Sette giorni e morirai, perché è morta l'attrice di Tamara. Abbiamo fatto la gag con Rocky. Vabbè, abbiamo fatto un sacco di cosine. Sei acceso la radio soltanto adesso, buongiorno, benvenuto nel programma che apre il palinsesto del mattino, quello che si chiama 6-7 Sveglie Indesiderate, che è venuta da lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 6 alle 7. E apriamo con questa notizia, questa seconda mezz'ora, perché se siete persone un po' prese male, che magari ci avete sempre un po' il mal di testa, siete sempre un po' stanche, però siete anche delle golosone, dovete sapere che in Olanda esiste un gelato fatto con analgesici per curare il mal di testa. Si chiama il paracetamol HTP, 500 mg, quindi praticamente è al gusto medicina, al gusto paracetamolo, come direbbe qualcuno. Lo sai che la tachipirina, se ne prendi due, diventa 1000. Bello, perché in realtà, dicevo, di solito quando vai a mangiare il gelato, il gelato no, perché il gelato fa male, ne devi mangiare poco, prendi gusti strani, ormai si sono inventati gusti tipo il gusto pizza carbonara, si erano inventati a Roma il gusto di bala, e invece secondo me il gruppo, ciao, buongiorno, stamattina ha preso male, malissimo, proprio con le bombe. Il gusto paracetamolo secondo me potrebbe non essere male. E a proposito di buongiorno, oggi è giovedì 18 giugno e non ho ancora citato il calendario infame, che probabilmente si è stancato anche lui, perché ti dice: oh, anche l'ombra si è rotta il cazzo di seguirti. Buongiorno.

Che bello questo disco, le 5 stelle che si prende W Sound qui su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Fede. Si parlava di questo gelato fatto con gli analgesici in Olanda. In realtà, piccola informazione di servizio, è un gelato che è solo d'esposizione come provocazione, perché questo mastro gelataio olandese l'ha fatto proprio con gli analgesici.

0: visto che comunque non è che puoi andare in gelateria a prendere medicine, soprattutto se non c'è la ricetta, quindi non l'ha potuto mettere in vendita, però lui lo mette come, diciamo, marchio di fabbrica fuori dalla sua gelateria, per far capire che insomma è una gelateria un po' particolare. E non so perché i nostri amici ascoltatori ci tengono a farci sapere il loro gusto preferito.
1: Fior di latte tutta la vita, Fede.
0: Buono fior di latte, anche se io preferisco il nutellone insieme al fior di latte e pure il Kinder cereali. Mamma mia, che buono, mangerei un bel gelato. Vabbè, non è il momento di parlare di gelati, è il momento di mettere un disco, che è quello di Prospect Clooney, che si chiama Free Your Mind.
2: Peter Pan, Forever Fun,
3: Forever Young.

0: e che anche voi siete presi come me, siete presi molto calmi, molto tranquilli, non strillate mai.
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Dai che si lavora!
0: Hai capito, sì, meno male che siete presi bene. Vabbè, si parlava di questo gelato al gusto analgesico, gusto tachipirina, e c'è chi mi manda la foto del gelato fior di cannabis, dice: Fede, l'ho mangiato in Grecia a Rodi, dice molto buono. E oppure c'è chi deve fare per forza la battuta del giorno.
2: Gusto gnagna!
0: Gnagna! Gusto gnagna! Vabbè, prima di salutarci, mannaggia voi, vi ricordo gli appuntamenti di domani, perché domani continuano i nuovi venerdì del mangio di Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 22 tornerà in base Marco Baxo, mentre domani saremo alla Peri Village di nuovo per il secondo appuntamento su 4 al Palmanova Designer Village Aiello del Friuli Oudain Food Truck aperitivi, e dalle 17 il DJ set con Andrea De Luca e Fedro. Quindi, facendo due conti, Fedro domani sera allo sfogatoio non c'è, e l'edizione dello sfogatoio di domani, mamma mia che bordello, sarà composta da Fede e Rocky Festaiolo, lo sfogatoio. Che fine ha fatto questa radio? Vabbè, tutti gli altri appuntamenti come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: di Radio Peter Pan. Per quanto mi riguarda, io torno alle 17.30 con lo sfogatoio edizione romana insieme al buon Fedro coi Servaggi. Nel frattempo, amici, abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
1: Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Dai che è giovedì.
4: Sono le 7.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
5: Buona giornata e con la situazione sulle autostrade cominciamo dalla A4 dove ci sono code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia e in direzione Torino tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano. Sulla A26 rallentamenti per traffico intenso tra Ovada e Massone verso Genova. In A24 coda tra via Fiorentini e bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima perché il traffico è congestionato. Buon viaggio!
6: Vuoi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.
19: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
21: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: up i bingo players che erano i bingo players.
1: No, no, ti prego, Edo, non cominciamo
0: che
1: così.
0: Vi racconti
1: non
0: quella
1: cominciamo
0: storia.
1: La puntata
0: non,
1: così.
0: Non la raccontiamo.
1: No, no, non raccontarla. Accendi la

0: Se, se ci siamo noi che battiamo le mani. Ciao ragazzi, comincia il secondo programma del mattino dopo Sveglia Indesiderata, questo programma belle telefonate di oggi.
1: Quella che ha fatto la signora Maria.
0: E quella che ha fatto Marco Maxo.
1: Molto bellissima, bellissima. Molto bella.
0: Vabbè, comunque poi ci siamo noi, invece siamo i Remix. Io mi chiamo Andrea Nordio. Ciao,
1: ciao, piacere.
0: Piacere,
1: Edoardo Boato. Chiamatemi pure Edo, tanto siamo tra amici qui, voglio dire. Sì, voi oggi amici, giornata, amici. Guarda, oggi sono felicissimo perché è finita la diretta, scappo via, vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti e non so se torno.
0: Ma dove vai?
1: Vado a mangiare per il compleanno di mia mamma.
0: Auguri!
1: Spero qualcosa di buono, ma non so che cosa.
0: Ah, perché ha organizzato lei?
1: Non ha ancora deciso dove si va a pranzo.
0: Ah, va bene, ma decide lei, quindi?
1: Certo, sì,
0: prenota lei,
1: tutto lei.
0: Tu semplicemente a un certo punto
1: io faccio l'ospite,
0: scendi dalla macchina,
1: io faccio
0: e scopri il ristorante.
1: Compleanno, scusami.
0: È come quando scoprono i vincitori di quattro ristoranti.
1: Più o meno,
0: cioè,
1: quella scena
0: in macchina,
1: lì.
0: Tutti vedi oscurati, scendi e dici vieni a festeggiare.
1: E via bottiglie.
0: Stessa cosa che succede a voi di solito quando noi scegliamo il disco sveglia.

0: è la scoteca, no, è Asco proprio, il DJ producer. Canzone che questa mattina ho pescato, cioè che si abbinava perfettamente al nostro mood. Cioè,
1: inizio dell'estate.
0: Estate, e quindi eccoci qua che noi stiamo usando la sigla estiva, nonostante l'estate arrivi tra ancora 3 giorni.
1: Non vi preoccupate che da lunedì poi anche Giovanni inizierà a utilizzare la sua sigla estiva. Va bene, non saremo gli unici.
0: So che la stravolgerà completamente. comunque.
1: Quelle di Sveglie Indesiderate e Peter Panamani hanno la sigla estiva?
2: Non ce l'hanno.
1: Non
2: abbiamo budget.
1: Non c'è budget?
0: Non c'è budget. Vabbè, comunque senti una reazione che si può avere sia con la nostra sigla sia con il disco sveglia.
3: Me coglioni. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Eleganza, signorina. Certo.
2: Oh, raga, ma era un pezzo che non beccavo il disco sveglia. Io devo fare la frizione, cambiare ammortizzatore.
1: Aia.
2: Ma butto via anche le casse. Vai punto. Tutta!
0: A sto punto fai proprio un cambio completo.
1: Ma senti, già che ci sei, cambia la macchina, no? Rottama e via.
0: Anche. Guarda che c'è gente che non ci rinuncia alla macchina per legami affettivi.
1: Dovrei fare una domanda di una cosa che non ho capito.
0: Dimmi tutto io.
1: Però mettiamo la base domanda. La base domanda non ho capito.
0: Quando la gente, uguale a tantissime altre.
1: Adesso, quando la gente compra le macchine, quelle non in leasing, ma quelle con la maxirata, no? Che
0: beh,
1: puoi cambiarla, restituirla.
0: È leasing.
1: No, il leasing privato, non da partita IVA, okay. Leasing privato. Cambiarla, restituirla oppure prenderne un'altra.
0: Sì.
1: Ma se io tipo pago 5.000 di anticipo, poi 200 euro al mese per 3 anni, che sì, fa sì. 2, 4, 6,
0: sì.
1: Faccio 8 e 8. La maxirata mettiamo finale di 17, valore sì. Garantito 17.
0: Sì.
1: Ma io in quel caso posso comprarmi una macchina subito da 17 e dire mia perché quello è il valore dell'altra? No,
0: guarda,
1: devo continuare a pagare altri 17.
0: Sarà che sono le 7.13, ma
4: io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Ma gli ascoltatori hanno capito, mi spiegate come funziona sta cosa?
5: Attenzione, 9

0: non farti venire queste cose qua che alle 7:17 fai domande sulla matematica e sulla finanza.
1: No, gli ascoltatori ne sanno e l'hanno dimostrato. Anzi, grazie, ragaz. Ora mi è tutto più chiaro, anche se in realtà non mi serviva niente questa cosa. Vabbè. Però non lo so perché l'altro giorno mi è venuto in mente, ma ho detto: ma come funziona quella roba?
0: Tanto
1: lì,
0: sappiamo che poi testa, quando vai a prendere la macchina a te, paghi tutto cash, ma arrivi con la valigetta, certo, come si diceva una volta, come i cinesi.
1: Sembro Better Call Saul, Saul Goodman.
0: È vero, esatto. Comunque questa è la spiegazione.
2: Edo, non puoi fare quel giochino che dicevi, perché praticamente se tu hai la maxi rata da 17, per comprarti la macchina da 17
1: non l'ho ancora
2: devi
1: pagata.
2: Prima saldare la maxi rata e poi comprarti una macchina da 17, quindi devi fare 17 più 17. Però tanta gente magari non ce li ha 17, quindi cosa fa? Rifinanzia un nuovo finanziamento,
1: top,
2: quindi cambia macchina, se ne prende una nuova, gli dà 5.000 di anticipo e va avanti così e diventa tutto un loop.
0: Ma la vera considerazione da fare, diciamo, a monte è questa.
3: Non so come funziona, ma trovala tu una macchina a 17.000 euro. Ormai non c'è più un piffero.
1: Sì, è vero.
0: Ok, che magari non sarà da 17, ma tu era da, cos'è che avevamo fatto i conti? 18.8?
1: Come?
0: No. Il conto sommando magari, no, quante rate?
1: No, era che ne avevi già pagati di
0: 3 anni.
1: 8, sì, 8.000 già pagati, 17. Comunque, ragazzi, attenzione adesso perché faremo sentire un audio solo agli utenti premium.
0: Beh, che dire,
1: sei capito. Grazie mille.
0: Io sono d'accordo con lui.
1: È stato molto più chiaro adesso, devo dire.
0: Comunque ci dicono che stamattina siamo atomici. È un messaggio che è arrivato da Padova. Grazie mille. Aspetta un attimo, cos'è che fa di lavoro?
1: Loro fanno restauro organi a canne.
0: Organi del corpo?
1: Praticamente, sai che in chiesa c'hanno l'incenso?
0: Sì, sì.
1: C'hanno anche le canne.
0: Ah, hai capito?

0: Hanno ragione.
1: Hanno ragione.
0: Io te lo dico, hanno ragione perché noi abbiamo fatto sta cosa qua, che è stata, devo dire la verità, una cosa coraggiosa, perché non avremmo potuto perdere tutti gli ascoltatori.
1: Siamo il primo programma radiofonico che ha introdotto il servizio premium. Cioè, ormai, voglio dire, ragazzi, cioè, realmente il servizio premium c'è per qualsiasi cosa adesso, no?
0: Su Instagram, su YouTube.
1: Sì, cioè, esatto, la spunta blu.
0: Noi abbiamo deciso di trasformare il nostro programma in OnlyFans, praticamente, e quindi pagate per vedere determinati contenuti. Questo è il discorso. Però non sta andando bene, Edo, te lo dico.
1: Non funziona?
2: Buongiorno, ragazzi. Per piacere, datemi il numero del centro assistenza, perché io ho il premium plus, ma il messaggio prima non l'ho sentito. Ciao.
0: Allora, prova a rimettere l'audio, che è solo per gli utenti premium, e vediamo se lo sentono gli altri, se lo sentono solamente la base.
1: Ma vedi, cioè, allora, c'è ragione.
0: Più chiaro di così, no, certo. No, no, vediamo se l'hanno sentito anche altri, sempre quelli del premium.
3: C'è un problema. Io ho il vostro servizio premium, però non riesco a sentire l'audio.
0: No, com'è?
3: No, non so come fare. I pagamenti sono andati tutti a buon fine e non mi funziona.
0: Cioè, perché lui ha pagato in rate. Amato, paga in 3 rate di PayPal.
1: Nella mia testa c'è solo una persona in questo momento di riferimento, la signora Lorena.
0: No, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che ha detto: non è giusto che dopo tanti anni.
0: Dal primo giorno che facciamo sta gag, ha scritto: non è bello che anche per ascoltatori che ascoltano da anni ci sia questa distinzione di ascoltatori di serie A e serie B.

0: Ricordi?
1: Mamma che ricordi, era l'estate del 2024, ormai sono passati già 2 anni da quell'estate
0: mamma
1: lì.
0: Mamma, come guarda, passa il tempo quando ci si diverte. Allora, c'è qualcuno che ci scrive, noi abbiamo il piano base, ma fino adesso abbiamo sentito tutto.
1: Davvero?
0: Sì, ma probabilmente perché c'ha l'abbonamento con altre piattaforme, cioè tipo se tu hai Prime,
1: sì,
0: vedi anche e senti
1: hai un mese gratis del The Remix Show con Prime.
0: C'è qualcuno che scrive, mi fa morire il fatto che c'è gente che ci crede a sta cosa. Ci crede, è la verità, scusate, state solamente attenti ai siti in cui andate a pagare, perché un attimo
2: ragazzi, attenti alle truffe. Il sito giusto per pagare è www.radiofidelpan.it, cioè su www.pagachepoitinculo.it. È ovvio che Prime non ce l'avete.
0: Mi raccomando, non cliccate se ascoltando il The Remix Show versione premium a un certo punto vi viene fuori scritto hai vinto l'iPhone 42.
1: Comprate anche quello.
0: No, sbagliato.
3: The Remix Show. Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore,
1: di attesa, la
0: premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.10. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.10. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.10 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Mattino, Radio Peter Pan, The Remix Show, un programma all'avanguardia. Quando diciamo all'avanguardia è perché stiamo sperimentando questo nuovo servizio che ha dei pro e dei contro.
1: Sì, ci dispiace se alcuni si ritengono adesso un po' in dovere di o traditi da, però è così che funziona, cioè gradualmente le cose diventeranno tutte a pagamento, abbiamo cominciato noi
0: scusate,
1: a farlo per quanto riguarda la radio. Attenzione alle truffe, questo è importante perché a qualcuno è arrivato il messaggio che dice: Eva, complimenti, hai vinto un mese gratis per il The Remix Show Premium e il sito da cui è arrivato il messaggio era rds.it.
0: Stai attento.
1: Attenti a non sbagliare il nome della radio, mi raccomando.
2: Ragazzi, sono caduto in una truffa.
0: No,
2: cioè, il sito sembrava vero, ma era scritto Peter Pan.
1: Quello pugliese.
2: E niente, mi hanno fregato 200 euro. Ho dovuto bloccare la carta.
0: Casino.
2: Ragazzi, state attenti.
1: Cioè, ricordiamo che c'è una radio in Puglia che si chiama Radio Peter Pan, che sarebbe scritto correttamente, tra l'altro.
0: Sì, loro sarebbero quelli giusti, siamo noi quelli sbagliati.
1: Però state attenti perché adesso nel suo caso hai pagato l'abbonamento per il The Remix Show pugliese.
0: Tremone.
1: Vabbè, poi
3: ragazzi, attenti alle truffe. Il sito giusto per pagare è www.radiopeterpan.it.
1: Capito? Sempre quello, peterpan.it, non sbagliamo.
0: No, ma lui ha detto un'altra roba,
1: Radio Peter Pan.
0: Esatto, un altro sito ancora. Ci colleghiamo con la succursale non capitolina, ma pugliese, in questo caso. Sentiamo come sta andando il The Remix Show laggiù.
1: Sentiamo.
0: Eccolo qua. Allora, cosa dicono? Sentiamo.
1: Non sento niente.
4: Si sente? La salsiccia piccante.
0: Ecco, questo è quello che dicono.
1: Solo questo.
0: Solo questo, tutto il giorno. Radio Peter Pan. Radio

0: Partenope, insomma, siamo sempre lì, Sud Italia, direi.
1: Ma per cosa? Perché
0: no,
1: stavi parlando?
0: Abbiamo parlato del fatto della nostra radio quasi omonima al Sud Italia, Radio Peter Pan.
1: Che salutiamo.
0: Ma no, a voglia.
1: E salutiamo anche quelli che s'accingono ad affrontare la maturità, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. C'è Sara che ha scritto sera prima degli esami, quindi non proprio notte prima degli esami, anche se la notte è quella lì che un po' più ci interessa,
2: notte
1: giusto?
2: Prima degli esami, notte di polizia.
0: Mamma mia,
1: ricordati,
2: se qualcuno te lo sa.
0: Pensa a quelli che adesso ci stanno ascoltando proprio mentre raggiungono la scuola, pensando al Toto Tracce. Dateci 50 euro che vi diciamo cosa esce in anteprima.
1: Comunque, Sara, ti dicevo, ha scritto:
0: come
1: sera prima degli esami con la bottiglia giusta, e dalla bottiglia della Coca-Cola dei Regas.
0: Vedrai che andrà benissimo, Sara.
1: Sì, detto, la proprio così.
0: Ma no,
1: gliel'hai detta proprio così.
0: Ma sei veramente, guarda,
1: cioè,
0: ma cosa.
1: Una cosa bella
0: posso dire.
1: Gliel'hai detta proprio.
0: Sei veramente, guarda.
1: Quella volta che sul palco hai detto tra 5 minuti smette.
0: Sì, mannaggia. Sara, papà.
1: Allora, adesso torniamo invece a noi e ai messaggi che state inviando al 393-7366-240. Ci sono tante persone che stanno facendo le prove per quanto riguarda l'utilizzo della versione premium del The Remix Show, e ricordiamo che il prossimo blocco sarà tutto quanto dedicato a quelli che hanno premium.
0: Eh sì, chi non c'ha premium non sente la scotechina.
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta
1: Matteo.
3: La scotechina. Solo nel The Remix

0: ragazzi, chi vuole il pezzotto per ascoltare la scottechina mi contatti.
1: No, ciao, ciao. No, no, no, no, adesso ti blocchiamo.
2: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Che sound, non fa muovere la pancia per fortuna, ma la cabeza.
1: Fa muovere la cabeza.
2: La scottechina con la fassina sotto che fa da vocalist, tanta roba, viva il premium.
1: Ma non è questa la fassina.
3: Alleluia.
1: Se è il premium senti la fassina.
4: Così è.
1: Ufficiale.
4: Sì, non ho il premium.

0: discoteca e ho hackerato il premio, così me l'ascolto gratis.
1: Ciao! No, non fare il truffatore!
2: Io ho Premium Plus e vedo La Passina senza reggiseno.
1: Quello succede, sì, con Plus.
3: Ma il Premium Plus c'ha col lui
1: Premium Plus. Se tu hai il Premium base, purtroppo senti Rocky che fa il vocalist.
3: Questo allora, torno utente base.
1: Allora ragazzi, intanto grazie a Matteo Monti per la scottechina.
3: Bravo!
1: Torniamo a noi, torniamo al fuori giri del giovedì tamarro. Non abbiamo detto abbastanza che oggi è giovedì tamarro.
3: Oggi no, ci siamo dimenticati cosa storia del Premium.
1: E cosa vuol dire giovedì tamarro? Vuol dire che il fuori giri ce lo manda proprio lui, Sua Maestà, The DJ Maxwell.

0: non so se vi ricordate quando si era bambini, quando eravamo ragazzine e guardavamo magari Dragon Ball, a un certo punto nascevano anche le ricerche su internet, cioè nasceva internet, sì, no, primi 2000, cose del genere, e cercavi, non lo so, il Super Saiyan di sesto livello che non esisteva e trovavi dei disegni fatti da qualsiasi persona, cioè trovavi gente che aveva detto chissà come sarebbe,
1: nella migliore delle ipotesi,
0: anche
1: perché nella peggiore capitavano fuori delle cose un po' meno corrette.
0: Quelli che adesso stanno cercando il The Remix Show Premium Plus Super Saiyan quarto livello,
1: no,
0: Pro
1: rega,
0: Max
1: un po' meno,
0: no,
1: rega,
0: no, è sbagliato, adesso c'è, quali ci sono? Il Premium, il Premium Plus, il Premium Plus Platinum e quelli altri,
1: il Premium Gold
0: Glod,
1: c'è anche il Premium Gold One.
2: Posso dare un
0: colpo? Ah, scusami, volevo mettere a grande richiesta, è arrivata il suo audio.
3: Papà, papà, ciao, sono Maria Angela.
0: È arrivata pure lei. Pure lei, richiesta e imitata, ma intanto senti che è tornato.
4: Bambini, mi raccomando, fatemi premio!
0: Pure i bambini, ma adesso non ce ne sono più bambini, poi.
1: No, dai, dai,
0: ce ne sono molti meno, cioè.
5: Io ho il Premium Gold e vedo Rocky che viene torturato con attrezzi medievali.
0: Bene, bene.
1: E Premium Gold?
0: Sì,
1: aspetta
0: sì,
1: che mi abbondo anch'io questo che mi piace.
3: E beh, per me.
0: L'imitatore, hai sentito?
4: Alleluia! Ru!
0: Vabbè, e alleluia anche perché un po' all'ultimo secondo ho detto vabbè, non arriva stavolta la chicca del maestro Miyagi, e invece all'ultimo secondo è arrivato e quindi basta fare.
1: Basta, eh!
0: I stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Papà, papà!
6: Buongiorno Remix.
0: Sì.
6: Buon giovedì Tamarro a tutti. Buon giovedì Tamarro. Afoso. Ah, già le prime ore del mattino. Oggi giornata terrificante. Come è stata terrificante anche la sveglia mattutina all'alba. Stranamente l'argomento allo sfogatoio di quei due là ieri sera era la raccolta differenziata del vetro. E puntualmente questa mattina salutati chi? Gli amici della raccolta differenziata del vetro. Sì, puntuali, puntualissimi. Grazie al signor Francioni e al signor Fede. Sì. Ma è anche giornata di saluto
0: a chi?
6: A chi? Al grande Francesco Monti. Grande Francesco, ti seguiamo da tanti anni. Super, super DJ.
0: Sì.
6: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì caldissimo. Maestro Miyagi vi ricorda che il caffè vi sveglia di più quando ve lo rovesciate addosso che quando lo bevete. Sì.
7: Radio Peter Pan.

0: pensi questa notizia? Visto quale? Che oggi ci sono quasi 500.000 di studenti che affronteranno la maturità.
1: Ah, è vero.
0: Che stanno
1: vero.
0: Per entrare, proprio manca poco, perché se alle 8:30 inizia la prova vuol dire che alle 8 già inizi a entrare in classe.
2: E poi è la prova, è quella scritta, c'è il tema d'italiano, giusto?
0: Sì, oggi c'è il tema. Tra questi, oggi affronterà la maturità a 70 anni anche Pupo.
3: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Gelato al cioccolato.
2: Com'è che si chiama Pupo di nome? Non mi ricordo più.
0: Enzo Ghinazzi.
2: Enzo Ghirazzi?
0: Nazzi.
2: Pensate, cioè tra i tanti nomi di nomi d'arte di cui si conosce anche il nome originale, il suo non l'avevo mai sentito.
0: Non è così comune chiamarlo con l'altro nome. Cioè
2: per esempio, non so, Jovanotti lo sai.
0: Lorenzo Cherubini.
2: Esatto.
0: No? Sì.
2: Zucchero sai che è Fornaciari, non mi ricordo però il nome di battesimo.
0: Oddio, adesso mi viene Enzo, ma non è Enzo, chiaramente.
2: Vabbè, comunque Fornaciari, perché poi Zucchero Sugar Fornaciari.
0: No,
2: non credo.
0: Non è Lorenzo.
2: Cerchiamo? Vuoi fare una ricerca?
0: Veloci.
2: Zucchero. Wikipedia.
0: Adelmo. Era meglio Enzo allora, vabbè. Allora, tra poco, ragazzi, seconda ora del The Remix Show. Oggi è giovedì, quindi ci sarà anche il Gigi Com.
2: Attenzione!

0: Sole, mare, radio. Peter Pan. Squat. Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Le 8 da un minuto, ora le breaking news.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Tra mezz'ora al via la maturità. In 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano che balza all'87° posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Mondiali di calcio. Portogallo, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Devi arredare il tuo giardino?
20: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Fun, forever fun, forever young.

0: bellissima anche questa. Let's get down the business.
1: Allora, questa è di massimo 2 o 3 anni fa.
0: 2020.
1: Ma com'è possibile?
0: No,
1: dai.
0: Lo so, incredibile. Cioè, boh.

0: ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Ci sono tante cose che ti possono mettere adrenalina, può essere, e anche andrenalina, può essere la musica, può essere il giorno della settimana, ne abbiamo parlato ieri, no? Che c'è un'ora, un momento della settimana che sono quelli che ti portano più benessere, ma ci sono anche le condizioni del cielo, le stelle, gli astri.
2: Se ci credi, sì, adesso non so ieri Giovanni cosa va detto, quale fosse il segno più fortunato, quello meno fortunato, quelli che si salvano.
1: Noi lo diremo domani.
2: Si salvano. Domani lo diciamo, ma sotto un altro spirito, diciamo. Sì. Cioè Giovanni è un po' più generalista, noi andiamo un po' più nello specifico.
1: Ma
2: ecco,
1: ieri ci sarà stato un momento in cui avete alzato gli occhi al cielo, una cosa che tra l'altro consiglio di fare, l'ho fatta l'altro giorno, sembravo un pazzo, però quante volte ti capita effettivamente di prendere e guardare in alto, proprio guardare in alto? Che è una cosa che alcuni animali neanche riescono a fare.
2: Madonna,
1: cioè guardare il cielo. Eh sì, è certo che è triste. Però ieri se l'avessi fatto avresti visto questa bellissima luna appena accennata. Si vedeva proprio un piccolo arco di luna con una stella molto luminosa a fianco, un pianeta in
2: che
1: questo
2: era
1: caso Venere.
2: Io ieri me ne sono accorto, ma pensavo
1: bellissimo
2: semplicemente fosse una luna molto luminosa, una stella molto luminosa.
1: E invece,
2: sai che alle volte, no, ci sono delle situazioni per le quali ne vedi una un po' più rispetto ad un'altra, o si vede un po' di più per un certo,
1: certo,
2: periodo.
1: Certo.
2: Non pensavo fosse la congiunzione astrale tra Luna e Venere,
1: che ha molti significati, e tra poco ve li diciamo.
3: Attenzione, non

0: questa era una versione nuova, cioè vuol dire che ha rispettato fortemente quella originale. Comunque abbiamo parlato del bacio celeste, la congiunzione tra Luna e Venere che c'è stata ieri, e se avete appunto alzato gli occhi al cielo l'avete vista, c'era questa bellissima piccola fetta di Luna con a fianco un'altra luce molto forte, quella era Venere.
1: C'è un'ascoltatrice che ha mandato la foto proprio che ha fatto ieri, però... e veramente lei è stata molto brava a fare la foto perché si vede bene poi questa cosa, quindi
0: c'è da dire che raramente rende giustizia al colpo d'occhio.
1: Guarda,
0: che
1: c'è una pagina Instagram bellissima che
0: Come si chiama?
1: Foto, aspetta.
0: Foto alla luna sarà.
1: Sì, ma una foto di brutte. Merda, credo. Foto luna. Foto di merda alla luna.
0: Si chiama foto di merda alla luna, certo.
1: Foto perché... di merda alla luna.
0: Ma perché c'hanno cose, scusami.
1: 10.000 follower.
0: No, ma sto guardando i loro post.
1: No, 103.000 follower.
0: Perché
1: no, sono tutte foto fatte alla luna. Foto molto brutte.
0: Stavo guardando che ci avevano, forse hanno condiviso il video che ne hanno parlato quelli di un'altra radio.
1: Sì,
0: ci tocca recuperare anche noi. Chissà se fanno anche noi.
1: No, a noi non lo fanno.
0: Vabbè, comunque.
1: Amici di foto di merda la luna, con i vostri 103.000 follower. Ricordatevi di Radio Peter Pan.
0: Vedo che la pagina
1: seguo, ecco,
0: è seguita da te e anche da Alice Fassina.
1: Ah sì, non mi ricordavo.
0: Detto ciò, questo tipo di avvicinamento astrologico porta a pensare a tantissime tradizioni del passato. Secondo alcune tradizioni popolari europee, osservare una congiunzione tra Luna e Venere porterebbe fortuna in amore e favorirebbe nuovi incontri oppure il rafforzamento dei legami affettivi. In altre culture invece il bacio celeste era interpretato come un segno di armonia e buon auspicio, un momento in cui il cielo sembra ricordare agli uomini l'importanza dell'equilibrio tra ragione ed emozione. Quindi
1: questo
0: sono cose
1: solo
0: positive
1: per chi ieri ha avuto la fortuna di osservare questa cosa tra Luna e Venere, perché oggi è troppo tardi. Cioè, se ieri l'avete visto, bene, un sacco di fortuna, amore, nuovi incontri, legami, eccetera. Altrimenti sarà un

0: rispondiamo all'ascoltatore o ascoltatrice che ha detto: ma ci voleva l'abbonamento anche per vedere questa cosa qua della Luna e Venere, perché io quando ho letto la notizia sono uscito ma non ho visto niente.
1: Aia.
0: No, non c'entravamo niente noi.
1: No, sei te che non ci vedi tanto bene. Mettiti gli occhiali, no?
0: Oppure chi dice, in merito a questo allineamento che dovrebbe portare fortuna anche in amore, dice: ragazzi, per portarmi fortuna in amore, altro che congiunzione Luna-Venere, dovrei vedere la congiunzione tra la Luna e tutti i pianeti del sistema solare.
1: Vabbè, boh,
0: super spigaz lui.
1: E poi invece c'è Lorenzo che ci ha mandato proprio la foto che ha fatto ieri, quindi con la Luna allineata eccetera, così tutto molto romantico, fino a che poi non ha aggiunto un messaggio. Lorenzo ha scritto: fuori i soldi e le fighe. Ecco, questo è quello che dice, che giustamente. E beh, dai,
0: guarda che fotoprofilo che c'ha,
1: profilo, scusa, così. C'ha scritto Nimis sul petto. Il tatuaggio, se fosse di Nimis e lì ci fosse scritto Nimis, sarebbe meraviglioso, ma forse è Aimis,
0: che non sappiamo cosa vuol dire, ovviamente. Va bene, e adesso invece,
1: ragazzi, allora, vi ricordate che vi dicevo che avevo la carta d'identità ancora, quella cartacea?
0: Me la fai vedere per piacere?
1: Non ce l'ho.
0: Non ce l'ho. Sei senza foglia. Proprio?
1: Sì, giro con la patente.
0: Sì, va bene.
1: Perché poi mi hanno detto che dal 3 di agosto non sarebbe più stata utile quella carta d'identità, quindi per mesi ho temporeggiato. Fin tanto che proprio ieri mattina mi sono ricordato che il 3 agosto poi quella carta d'identità lì sarebbe diventata inutile. Allora ho chiamato il comune, l'anagrafe, per dire: oh, allora dai, fissiamo l'appuntamento.
0: Da quando è che doveva diventare?
1: Dal 3 di agosto. Quindi c'aveva ancora un po' di validità, però ormai mancava poco. Ho detto: boh, sai che poi ci vuole tempo, esatto, per fare queste cose. Chiamo, prendo appuntamento prima del 3 agosto. Sì. Mi dicono che sarebbe arrivata indicativamente poco dopo. Ma questa mattina ho scoperto una cosa che mi ha fatto arrabbiare.
0: Come arrabbiare, scusa?
1: Hanno scritto quelli del governo,
0: è proprio populismo.
1: Vabbè, dai, ma che dico? Che in realtà la carta d'identità, quella che cartacea, dal 3 agosto continuerà a valere come documento di riconoscimento.
0: Vabbè, non è che hai fatto una cosa che comunque.
1: No. Perché per andare all'estero c'avevo il passaporto.
0: Sì.
1: Per andare in giro c'avevo la carta d'identità mia, no? Invece e adesso la rifaccio, pago 30 euro per niente.
0: Ah, senti di buttare via i soldi.
1: Che palle, guarda.
0: Ma, dai, ma tu che adesso stavi valutando come pagare tutta la macchina in cash.
1: No, ma adesso sai cosa faccio?

0: allora non disdico più l'appuntamento, vado a farmi la CIE.
1: Che ti hanno detto?
0: Hanno detto che effettivamente la carta d'identità nuova la uso al posto dello speed, senza costi.
1: In che senso al posto dello speed?
0: Per CIE. Accedere ai servizi,
1: è
0: no?
1: È vero, perché fai quella cosa che io quella volta non ho fatto con attenzione, cioè conserva i dati, i PIN, i codici.
0: Mamma mia, mi state
1: perché io adesso ho la carta d'identità nuova, ma ho perso tutti i codici.
0: E quindi chiedili di nuovo, no?
1: Non dove? So come si fa, cosa, come si fa?
0: E quindi hai lo speed?
1: Certo, lo speed e l'ho pagato.
0: Hai pagato?
1: L'ho
0: 6 pagato. Euro?
1: Sì.
0: Un anno?
1: Sì, sì, sì. Perché l'ho fatto anche prima che scadesse, perché tra l'altro cos'è? Dal mese prossimo che.
0: Come scade?
1: Scade? Cioè, tipo tra un mese o due mesi, non mi ricordo. Se tu non hai pagato lo speed.
0: Non posso più averlo.
1: Esatto, non puoi più.
0: C'è un mese in cui non avrò un'identità digitale.
1: E quindi per questo l'ho fatto subito. Io volevo togliermi il pensiero, così almeno il commercialista poi si deve fare cose.
0: Mamma mia.
1: Che vada, che vada. Maurizio, sistema tutto, mi raccomando.
0: Guarda, vi dirò. Cosa? La carta d'identità nuova, anche se i codici non funzionano.
1: No!
0: Mi state dicendo quindi che sono spacciato praticamente.
1: Siamo condannati alla galera io e te.
0: Non so come uscirne.
1: Lo so.
0: Allora hanno detto che comunque l'abbonamento Remix Plus vale anche come documento per espatrio.
1: Perché sono tutti e due.
2: Sono equipollenti alla carta d'identità.
0: Un sacco di cose. Io non c'ho il. Scusa, fammi riascoltare questo audio perché adesso vedo se magari riesco a usare qualcosa.
2: Sono equipollenti alla carta d'identità. Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione e la conduzione di impianti termici, il porto d'armi, purché munite di fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
0: Va bene,
1: posso rimetterlo per piacere, vorrei riascoltare di nuovo.
2: Sono equipollenti

0: Per fortuna che questa mattina è arrivato un messaggio che purtroppo ha creato del disagio, no? Perché questa cosa qua, soprattutto per te, perché io adesso la faccio e quindi poi sono a posto, mi tengo i codici, cerco di fare attenzione. Però è arrivata una conferma, cioè se hai perso il PIN, dice un ascoltatore, della CIE, della carta d'identità elettronica, puoi richiederne uno nuovo, ma è una procedura che è come operare a cuore aperto ma bendato, cioè una passeggiata.
1: No, io non voglio... Poi c'era un'altra persona che diceva io ce l'ho ed è stata una passeggiata a fare tutto quanto.
0: Sì, ma non lo
1: secondo me è una cosa che se fai nel momento giusto è semplice.
0: Se
1: devi fare nel momento sbagliato diventa impossibile farlo.
0: Sì, quando hai perso il treno della CIE è finita. Però dall'altra parte c'è invece questo ascoltatore che... Ma ci ha fatto sognare.
1: No, secondo me, allora io sto ancora cercando di capire se mi sta facendo una supercazzola.
0: No.
1: O è tutto vero. Allora,
0: no, è tutto vero.
1: Ci aveva mandato un messaggio parlando della Luna, della congiunzione Luna-Venere. E poi abbiamo guardato la sua foto profilo e abbiamo notato che sul petto sembrava aver tatuato la parola Nimis.
0: Nimis, che è un paese della provincia di Udine.
1: Esatto. E però ho detto, boh, magari vuol dire un'altra cosa. E ho detto, no, è Nimis.
0: Cioè, voi vi tatuereste mai il nome della vostra città sul petto in bella vista?
1: Lui non si è fermato qui, ci ha detto ce l'ho anche sulla schiena e ha mandato la foto che c'ha un tatuaggio grande che va da spalla a spalla, scritto con dei caratteri, cioè è proprio
0: sì, sembra tipo delle non lo so
1: dei fulmini saette.
0: Fulmini saette.
1: E che dice Nimis pure quello, e gli abbiamo detto, io ho cercato di dirglielo proprio in maniera curiosa, non volevo che sembrasse
0: assolutamente
1: tipo, che brutto tatuaggio, vuol dire, ma perché ti sei tatuato Nimis davanti e dietro? Lui ce l'ha spiegato.
2: Diciamo che Nimis è un paese molto, molto a sé, molto particolare, per cui io poi ho un amore veramente infinito.
1: Cioè, un amore infinito per una
2: città. Infatti c'è un detto che si dice a sono i buoni, i tristi e quelli di Nimis.
1: Cioè ci sono i buoni, i cattivi e quelli di Nimis.
0: Col tatuaggio. Radio.

0: Non l'ha visto l'ascoltatrice? Se allora, gentilmente aspetta, possiamo rimetterlo.
1: Riapro un secondo la foto dell'ascoltatore che aveva. Eccola qua. Lo vedi adesso? Ok, Nimis, stavamo guardando un po' di informazioni, cercando un po' di informazioni su Nimis. A quanto pare, tra l'altro, lo stemma, diciamo, della città è proprio una mezzaluna dove c'è un cane, cioè vabbè, però dico torna alla mezzaluna da cui eravamo partiti, cioè lui che faceva la foto alla mezzaluna
2: di Nimis,
1: forse sentiva la vicinanza con
2: da Nimis e di Nimis
1: Niminense, come si dice
2: Niminensi.
1: Ragazzi,
2: 2600 abitanti,
1: quanto mi costerebbe tatuarmi la scritta Sant'Angelo di Piove di Sacco? Cioè dalla spalla alla mano,
2: trova tutta dritta così.
0: No, vabbè, fatti il braccialetto, no? Oppure lo fai, non lo so, tipo sul braccio, che si usava una volta, no? Braccio, gamba,
1: fa, fa il giro,
0: fa il braccialetto,
1: vabbè, sì, sì, ci
0: anche
1: può stare,
0: questo
1: può
0: insomma
1: stare. Poi chiedono, ma per l'abbonamento al Remix Premium Pack Gold Premium Super Cool Gesboro serve lo speed?
0: Oppure la CIE, dal 3 di agosto la CIE.

0: Sport.
1: Io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, Ori, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.

0: 2010 per Alejandro di Lady Gaga. Questa è Radio Peter Pan, le 8:41. Invece siamo nel 2026 e c'è.
1: Cosa c'è?
0: Abbiamo appena superato un momento bellissimo in cui abbiamo conosciuto il sindaco di Nimis.
1: Il futuro sindaco di Nimis. Adesso sembra un ragazzo giovane, quindi è probabile che non lo sia adesso, ma lo diventerà.
0: Credo, forse, correggo,
1: il re di Nimis.
0: Speriamo. Ricordi di noi, dei remix. Adesso l'informazione è quella del Gigicom. Breaking
2: news. Buongiorno. Non ho pensato il nome.
1: Non è che la pensa, è il suo nome.
2: Ok.
1: Sì, vabbè, dai.
2: Allora, apriamo con una notizia che ha a che fare con i rapporti internazionali, perché il re di Nimis incontrerà presto re Carlo III d'Inghilterra. Sì, è al centro dei colloqui la casa delle farfalle, che sembra abbia bisogno di un restauro.
1: Giustamente.
0: Sistemiamola allora, troviamo l'accordo, no? La quadra.
2: Intanto è arrivata la prima ondata di caldo sull'Italia. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la meno calda dei prossimi 50 anni.
0: Vero, sì, perché se poi quella dopo è più calda, allora è giusto portarsi avanti.
2: Dopo Roma, anche Firenze lamenta una situazione delle strade disastrosa. Il sindaco, affermando che è una situazione ereditata dalle amministrazioni precedenti, ha inviato una richiesta di chiarimenti a Lorenzo il Magnifico.
1: È andato alla
0: fonte. Speriamo risponda.
1: Sì.
2: I nutrizionisti americani hanno scoperto che per addormentarsi tra due secondi è necessario mettere una bistecca a destra del letto, un filetto al pepe verde a sinistra.
0: Perfetto. No, questo è un bel consiglio comunque.
2: Chiudiamo con un messaggio di Radio Peter Pan per il sociale.
1: Ah, abbiamo pure questa rubrica adesso.
0: Nuova. Per l'estate.
1: Non so cosa voglia dire.
2: È quasi estate. Non abbandonarlo. Da solo non ce la farà. Pensaci prima di prenderne uno. Un marito è un impegno.
1: Infatti, bravo. Visto che tutto succede all'inizio dell'estate, è bene chiarire
0: campagna
1: subito.
0: Campagna per salvare i mariti, cioè, che non si sa mai. Grazie mille al giornalista del Gigicom. L'informazione torna martedì prox.

0: tutto pronto per lo speciale mondiali.
1: Stavi per dire Olimpiadi?
0: Sì, perché la base è quella delle Olimpiadi, c'è scritto base Olimpiadi. Però
1: cominciamo dicendo subito che figura Ronaldo.
0: Che figura, cioè, veramente.
1: Il personaggio, il giocatore più atteso della giornata, soprattutto dopo i 3 gol di Messi all'esordio del suo 6° mondiale, è stata una figuraccia, una delusione. Ragazzi, pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo.
0: Ma cosa abbiamo detto ieri? Che Ronaldo probabilmente ascolta Radio Monte Carlo e questi sì. sono i risultati. Messi ascolta Radio Peter Pan e ha fatto un figurone. Ieri poi è scoppiata una piccola polemica perché pare che l'Italia abbia deciso di cambiare la sigletta per le nazioni, la
1: cosa
0: sigla
1: vuol dire la sigletta?
0: La partita
1: in corso,
0: Portogallo
1: contro la
0: Repubblica Democratica del Congo.
1: Sì.
0: Giusto? Diciamo che per tutto il mondo è stata POR.
1: Sì, sì, perché sarebbe Portogallo, ok.
0: Sì.
1: E poi sarebbe tipo internazionale, quindi Congo Democratic Republic.
0: Quindi
1: cioè, prendi le iniziali, prendi Co di Congo e la D di Democratica.
0: Sì.
1: E quindi cosa diventava? Da una parte c'era COD.
0: E dall'altra c'era POR.
1: Esatto,
0: capito?
1: Però l'ordine era inverso, stiamo cercando di dirlo con molta attenzione.
0: Allora l'Italia ha fatto PRTCNG.
1: E che vuol dire? Un codice fiscale?
0: E uno praticamente è quello del metano, no?
1: Sì,
0: mi sembra,
1: esatto,
0: tipo CNG, una cosa del genere. E l'altro invece sì, è il signor.
1: Infatti qualcuno dice, ma pensa te se finiva pure 1-0.
0: No, cioè... no, sull'1-0 era gravissimo.
1: Comunque in Italia non c'è stata questo binomio, mettiamola così.
0: No, hanno cambiato.

0: fine si è capito, dai.
1: Sì,
0: quello
1: sì,
0: che volevamo
1: sì,
0: dire. Ecco. Cioè, per fortuna i Regas sono aggiornati e hanno capito questa
1: sì,
0: cosa.
1: Esatto,
0: che l'Italia
1: però,
0: ieri ha cambiato la dicitura della partita.
1: Non approfondiamo.
0: No. Allora, approfondiamo invece un'altra persona che sta avendo molto successo.
1: Ovvero?
0: Ce l'aveva già in patria. Anche lui tanti follower, molti di più del The Remix Show.
1: Come si chiama?
0: Meno però del portiere del ricordami lo stato.
1: Quello stato lì.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Vosigna, mi ricordo il nome, ma non mi ricordo la squadra.
0: In questo caso parliamo del tifoso turco chiamato Udineko.
1: Capoverde, era Capoverde comunque.
0: Ecco. Udineko, ma in realtà è Nekmedin Çelinkan. Che sembra un personaggio.
1: È bestemmiato?
0: No, figurati. Scusami, non mi permetterei mai.
2: Non ho capito. Io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: Questo tifoso turco praticamente segue la nazionale da oltre 40 anni e negli anni ha avuto dei look molto insomma originali, particolari. Adesso si fa il trucco nero che copre l'intero volto.
1: Okay.
0: Poi si mette delle lenti a contatto tipo bianche.
1: Sì,
0: quelli che metti di solito ad Halloween, color ghiaccio, e barba e capelli tinti di bianco, e va in giro appunto
1: sì,
0: a seguire la nazionale.
1: Sembra
0: però personaggione, perché poi abbiamo visto il profilo e lo intervistano
1: esatto,
0: anche in televisione, nei podcast.
1: E lui tifa Turchia, giusto?
0: Turchia,
1: allora
0: sì,
1: mi aspetto che effettivamente vestito di rosso per la Turchia. Ecco, se volete, se date un'occhiata alle ultime foto, sembra un Babbo Natale demoniaco praticamente, perché c'ha
0: ci sarei distante da
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: così,
1: la barba
0: però
1: bianchissima, la pelle nerissima. Però cosa stai facendo?
0: Sta partendo il video su Instagram.
1: E appunto si veste di rosso, però personaggio, vabbè, sono quelli che ti chiedi come mai tu continui a seguirlo nonostante non capisci niente di
0: sì,
1: quello che faccia. Non lo so, però continua a seguirlo.
0: È andato davanti alla Statua della Libertà a farsi
1: certo,
0: la foto, cioè,
1: certo, vabbè,
0: personaggione. Dateci un occhio su Instagram Udineko e poi seguite il The Remix Show sempre su Instagram.

0: Ciao ragazzi, comunque sono anni che non cambiano la sigletta, quella che chiamate voi così, dove c'è Cagliari contro Atalanta, ogni volta viene fuori sempre la stessa cosa, quello non si sono mai accorti però. Ciao,
1: è vero. Cioè, vabbè, sai che dopo magari se sono cose legate alla Rai, la Rai è più attenta.
2: Vabbè, però lei dice in toto, quindi probabilmente chiama in ballo anche la Rai.
1: Sì, ma
2: adesso,
1: quando,
2: no?
1: Quando somiglia a una bestemmia, sai che la Rai è un po' più.
2: Ah, per quello
1: rigida,
2: dici. Sì.
1: Cioè,
2: sì,
1: la TV di Stato, sì. Magari.
2: Invece per la cagata.
1: Sei una cagata, una cagata.
2: Cagliari, Atalanta. Esatto. Cagata.
1: È successa un'altra cosa per quanto riguarda lo speciale Olimpiadi.
2: Speciale mondiali.
1: Durante la partita della Norvegia, che è la squadra che sto tifando, Maxwell non mi ha ancora vietato di fare sta cosa.
2: Sicuro, ma non ha sentito.
1: Ho
2: forse
1: puntato 3 euro sulla Norvegia che vince.
2: Ma gliel'hai detto apertamente?
1: No,
2: l'hai detto solo alla radio.
1: Esatto,
2: allora,
1: sperando che ascolti.
2: Non ha sentito.
1: Comunque, 3 euro sulla Norvegia ne vincerei, non mi ricordo se 2,50 o 3,50.
2: Pagherebbe.
1: Vabbè, vediamo. Vediamo. Comunque, nell'intervallo del match disputato a Boston, quello che contro l'Iraq, vinto 4-1 per la Norvegia, all'intervallo è successa una cosa molto divertente, ovvero è partito un irrigatore, cosa che può succedere. Il problema è che non riuscivano più a fermarlo.
2: No, si era proprio rotto il tubo.
1: Sì,
2: cioè proprio
1: sì.
2: È partito alla massima potenza.
1: Spruzzava acqua e sabbia ad alta pressione sul terreno da gioco. E a un certo punto non era neanche in una zona del campo laterale.
2: Cioè, diceva, lì non ci andiamo a giocare.
1: Era tipo davanti l'area di rigore, quindi una cosa grave. L'episodio ha costretto gli addetti a intervenire per ripristinare le condizioni del terreno prima della ripresa della gara. Comunque poi alla fine hanno sistemato. La cosa che mi stupisce è che
2: c'era uno col phon che è andato lì col phon portatile, col Dyson velocissimo ad asciugare il campo
1: con una caraffa, tirava su. No, la cosa che mi stupisce è che di solito quando ci sono partite c'è un addetto che si occupa di ogni dettaglio.
2: Sì.
1: Quindi in quanti si saranno occupati del campo? Nonostante questo sono riusciti a fare sta figura del merda.
2: Secondo me è proprio esploso.
1: Esploso?
2: Sì.

0: po' di figo sound.
1: Voilà.
0: Allora, questa era I Don't Mind di Sam Jacobs. Poco bella. Fa abbiamo anche raccontato l'episodio divertente, insomma, che poi si è risolto in pochi minuti durante l'intervallo di Iraq-Norvegia. A un certo punto l'irrigatore è scoppiato e quindi ha cominciato ad arrivare acqua, ha spruzzato acqua un po'.
2: Sì, allora comunque. È una cosa che succede anche durante il riscaldamento di solito, nella, appena arrivano i giocatori, che parte l'irrigatore e lavano i giocatori, fa sempre ridere.
3: Spruzza l'acqua dall'irrigatore ed io mi spaventai.
2: cheat. Salutiamo Antonello Ceri,
0: diciamo,
2: questo audio, e salutiamo anche Ruggero dei Timidi,
0: che sta ascoltando sicuramente.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 9 da 3 minuti.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
13: Breaking News.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo dell'AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Maturità al via, tra le tracce della prova di italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Italiano Brancati, 527.000 gli studenti in aula per l'esame. Oggi alle 16.30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV. Poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1. 4-2 per l'Inghilterra contro la Croazia, 1-0 del Ghana contro Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Carrefour,
16: ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Parola di Antonino.
21: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a €3,19. Lidl vale davvero.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
24: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Forever Fun, forever.

0: bella questa!
1: Eh sì, versione 2024 di una canzone di qualche anno prima. Non diciamo quando perché non ce lo ricordiamo. Che anno era secondo
0: 1999.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radio.

0: Ciao ragazzi, abbiamo circa 20 minuti di tempo ancora per chiacchierare del più e del meno. In questo caso vi parleremo di cinema e poi nell'ultima mezz'ora invece lo spazio dedicato ai servizi in camera. Quindi già ve lo diciamo, se vi state accorgendo adesso che oggi è un giorno speciale o un periodo speciale per qualcuno che conoscete, portatevi avanti e richiedete la telefonata da fare in diretta.
1: Bene, allora ragazzi, oggi 18 giugno 2026 al cinema arriva finalmente Toy Story 5.
2: Sì!
1: Qualcuno ha già visto le anteprime, qualche stronzo, però.
2: Cosa vuol dire qualche stronzo?
1: Quelli che vanno alle anteprime sono degli stronzi. No, intanto che non ci invitano a noi le anteprime.
0: Esatto.
1: Poi allora vediamo. Tutto ok.
0: Ricordiamo che in Toy Story 5 succede questa cosa molto particolare, ovvero che mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti a doppiare determinati personaggi ci sarà, anzi un determinato personaggio, ci sarà Bad Bunny.
1: Una fetta di pizza.
0: Esatto, da noi c'è Sal Da Vinci. Ricordiamo sta cosa qua che io ci tengo.
1: Anzi, noi speriamo che molto presto Bad Bunny e Sal Da Vinci facciano una collaborazione insieme.
0: Poi vabbè, ci saranno tantissimi altri doppiatori molto bravi, tra cui Angelo Maggi, che saluto, che ho avuto il piacere di conoscere. Lui è un fenomeno nel doppiare, in particolare Woody, insomma, un personaggio che prima era stato doppiato da Fabrizio Frizzi.
1: La storia di questo Toy Story 5, sappiamo qualcosa, un po' di trama?
0: L'ingresso all'interno delle dinamiche dei giocattoli del tablet.
1: Aia.
0: Quindi un modo per far sentire tutti i giocattoli più vecchi. Si vedrà a un certo punto Woody, che è storicamente il protagonista di Toy Story, avere la pelata, cioè avere la testa lucida. Sì, perché ha la testa consumata che fa il riflesso.
1: Mannaggia.
0: E viene preso in giro come quando a un certo punto va un po' in piazza e si fa il riflesso.
1: Mannaggia.
0: Quindi l'ingresso di un tablet all'interno dei giocattoli che fa sentire tutti gli altri vecchi giocattoli un po' più inutili.
1: È un film tristissimo.
0: È un po'
3: attenzione,

0: per Trascorsese, stiamo andando al meeting nazionale di ciclismo a Viareggio.
1: Quella.
0: Ciao!
1: Ciao! Buon divertimento, ragazzi!
2: Ciao, ragazzi, in bocca al lupo. Allora, fateci sapere poi quando tornate, eh. Qua, sì. Grandi gli esperti di ciclismo. Sono quelli dello sfogatoio. Però sì, insomma, mi sembra che se vanno a Viareggio
1: magari più tardi pure lo sentiremo il direttore Marco Baxo, chissà. Ma torniamo un attimo a parlare di cinema, perché sia mai che quello che sto per dire possa dare un'idea anche, in questo caso parlo per noi che viviamo qui, diciamo, al comune di Castelfranco Veneto. Perché cosa succederà a Roma? Sarà possibile rivivere quelle atmosfere, l'America anni 50 e 60, con il cinema che si può vedere dalla macchina.
2: Che bello.
1: Hai presente quella cosa lì?
2: Il
1: di
2: drive-in,
1: cui...
2: no?
1: Esatto, mettono un grande schermo in una piazza, in un parcheggio. Io ho immaginato tutto questo fatto nel parcheggio che c'è qua davanti. Cioè, alla sera.
2: E facciamolo noi con i nostri LED.
1: È una,
2: no?
1: Zona, è una zona industriale, quindi non è che ci siano.
2: Beh, oddio, c'è solo il casello davanti.
1: Sì, però il parcheggio è gigantesco.
2: Facciamolo se... presto. Se facciamolo alle 8:30 della sera. Con la luce alta.
1: Metti sto mega schermo in cui fai una proiezione. A Roma si faranno due proiezioni a serata per 8 serate, e la cosa bella è che ovviamente acquisti il biglietto prima, ma ci sarà una postazione per cui ti verranno servite le cose che ordinerai.
2: Bello.
1: Cioè tu puoi, sai, passano le persone, vuole qualcosa, sì, dei popcorn, allora ti danno i popcorn, ti danno le bibite, eccetera. Ma la cosa ancora più interessante,
2: cosa
1: è
2: fanno
1: che...
2: vedere? C'è scritto
1: non ho letto che
2: volevo la programmazione.
1: Ci saranno le love box, le star box, le postazioni VIP,
2: pensate, e le sex
1: per
2: box,
1: due persone o più, con menu, area riservata e foto polaroid, ricordo.
2: Bello.
1: Ma la cosa che mi interessa di più, che mi colpisce di più, è che per sentire l'audio non viene usato un impianto audio
2: non
1: grande,
2: c'è l'altoparlante,
1: no, c'è una frequenza radio dedicata.
2: Ah,
1: per cui tu da dentro la tua macchina ascolti dalle tue casse.
2: Era come quando io non avevo il,
1: con tutti.
2: Quando non avevo il come si chiama, il Bluetooth,
1: sì,
2: sulla vecchia Ford Fiesta, quindi avevo questa specie di cosa che faceva una radio, cioè trasmetteva una frequenza.
1: Ok, sì, vabbè,
2: mi collegavo
1: cosa...
2: al Bluetooth di questa cosa qua creava una radio che poi mettevo in onda.
1: Pensa
2: io.
1: Comunque la difficoltà che ogni volta la gente avrà per cercare di sintonizzare, ma non prende, non prende, sono in dub, no, come funziona?
2: Sai cos'altro penso? A quelli che poi a fine film avranno la batteria scarica.
1: Ma ho letto sta cosa, ma secondo me stai, cioè senti dalla macchina, ma tieni i finestrini abbassati. Cioè no, se no non puoi tenere la macchina accesa tutto il
2: no,
1: tempo.
2: No, accesa no. L'accendi un attimo, poi la spegni. Radio Peter

0: da questa iniziativa che faranno a Roma nei prossimi weekend, cioè il drive-in che ritorna. Arrivi con la macchina, ti metti lì, ti guardi il film, te ne vai, nel frattempo ordini da bere, prendi da mangiare, stavo coccoli, pensando, in macchina, fai quello che vuoi.
1: Stavo pensando anche alle faccende logistiche, perché nella mia testa era semplicissimo, però in realtà poi devi pensare che devi oscurare, mettiamola così, i lati dell'eventuale parcheggio che useresti per far arrivare tutte queste macchine a vedere il film, perché allora vuol dire che se uno passa a piedi si può fermare e guarda il film da fuori, capito? Avevano fatto anche vicino a casa mia, dei miei, a Sottomarina, tipo cinema sotto le stelle, dove era un cinema all'aperto fatto nel cortile di una scuola, però appunto lì dovevano tirar su dei tendoni per vietare alla gente che non era entrata dentro il cinema a vedere, cioè per
0: sì, ho capito,
1: impedirgli di vedere il film, se no si vedeva anche da fuori.
0: Stavo guardando quali sono i film che ci saranno. Il costo è di 13 euro, cioè Grease, Mr. e Mrs. Smith, Scarface, Le pagine della nostra vita, No Fin Hill, Una notte da leoni.
1: Ma quindi è 13 euro a macchina?
0: Sì,
1: Shrek può essere 2, anche in 4 o 5 in macchina.
0: The Shining, penso proprio di sì, penso che il costo sia macchina. Superman, Kung Fu Panda, Step Up. Ma dai, ci sono anche dei film molto carini, ovviamente tutta roba un po' vecchia, ma perché secondo me proprio è l'occasione per andare a rivedere, esatto, un film che hai già visto e stare in compagnia. Se c'hai un'esigenza di vedere qualcosa di nuovo, magari non lo vedi molto bello su uno schermo così.
1: Nell'articolo che avevo trovato si parlava di possibilità di ascoltare l'audio del film direttamente dalla radio, perché c'era una frequenza dedicata. Però ho cercato informazioni per quanto riguardava la durata della batteria.
0: Te l'ho detto che durava poco.
1: Non pensavo che con la radio accesa e macchina spenta potessi andare avanti per massimo, se la batteria è buona, un'ora.
0: Poi secondo me dopo un quarto d'ora già la macchina si spegne di per sé, cioè va in blocco quella roba.
1: Basta stare con la macchina accesa.
0: No, vabbè.
1: Finestrini abbassati, macchina accesa, climatizzatore e
0: poi c'hai davanti quello che fuma, ma porca miseria, quello con la macchina accesa.
1: Quello con i capelli alti.
0: Sì.

0: fanno due film a sera per questa cosa del drive-in.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì, due proiezioni.
0: La prima proiezione è orario 20:30, quindi con la luce altissima, secondo me non vedi niente. Però tipo la seconda è alle 23, è perfetta.
1: Quella alle 23?
0: Quella alle 23 c'hai. Lo so che è tardi, però effettivamente se vai a vedertelo alle ore 23 non hai il problema della luce, no? Del sole che
1: Se
0: vai alle 8 e mezza a vedere Kung Fu Panda, secondo me vedi uno schermo bianco, lo ascolti
1: ormai, sì, ormai sì, oppure comunque deve essere in una zona strategica, metti che ne so, c'hai gli alberi attorno che ti fanno un po' di ombra.
0: Siamo al solstizio ormai,
1: lo so,
0: quindi il sole fino alle 9:40
1: comunque ci sono. Stiamo scoprendo che tanti comuni fanno questa cosa qua, sia del drive-in, anche a Imola ci hanno detto che c'è. In tanti fanno il cinema all'aperto semplicemente, quindi non per forza con il drive-in, ma
0: e invitateci allora,
1: ma volentieri ragazzi, le macchine
0: sera.
1: Ce le abbiamo, Edo l'ha già pagata tutta quanta, ha detto che ha fatto la maxirata finale,
0: certo, sì, doppia maxirata
1: doppia maxirata
0: sì, per non sbagliarlo, pagata due volte.

0: serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
17: il
16: un
17: tempo
16: operatore.
17: Di attesa.
16: La preghiera
17: premi
16: superiore. Premi 2,48 per avere assistenza.
17: Sarai contattato.
16: Per forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
21: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
20: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
22: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
23: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
22: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
24: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
25: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
26: Perché Nova del gusto è la prova.
27: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
28: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Young.

0: Ultima parte del programma, quella dedicata ai servizi in camera, quindi ci sarà spazio anche per qualcuno che magari all'ultimo si è preso dicendo: ma cavolo, potrei far chiamare da Radio Peter Pan questo
1: mio amico.
0: Guarda,
1: mia mamma credo sia disperata, perché solitamente quando facevamo il The Remix Show un'ora, un'ora version, a quest'ora poi te la facevo chiamare, no? Ed era la persona più felice del mondo. Adesso che faccio?
0: Chiamiamola.
1: La chiamiamo.
0: Certo.
1: Proviamo.
0: Certo.
1: Faccio il numero.
0: Sì, sì. Dai, te lo ricordi a memoria? Che bravo che sei. Anch'io ricordo il numero di mia mamma.
1: Due o tre di numeri ci ricordiamo a memoria.
0: Sì, quello. Allora, vediamo se la Stefania ci risponde. Oh. Che sta facendo adesso?
1: Colazione.
0: Inizio giornata.
1: Relax. No, alle 7 era già sveglia,
0: vedi, non sta ascoltando.
1: Ha perso l'occasione della vita.
0: Non sta ascoltando Fabio Volo, vero?
1: No, non c'è più Fabio Volo.
0: Ah, certo, questo non c'è. Questo non lo sta ascoltando.
1: Non sta ascoltando, figurati. Sicuramente non sta ascoltando noi. Sì, figurati.
0: Vabbè,
1: niente.
0: Pure
1: mamma,
0: pure
1: come quella volta che hai perso l'occasione proprio con Fabio Volo. Perché anche un'altra volta era stata chiamata da Fabio Volo in diretta e lei non ha risposto.
0: Volevo approfittare allora di questo intervento per fare un grande in bocca al lupo alla Reyer, che questa sera scende in campo per gara 4, e quanto mi dispiace non riuscire ad andarci.
1: Allora ricordami una cosa, siamo alla gara 4, attualmente stanno 2-1 per Milano.
0: Esatto, gara 1 vinta da Milano molto bene, gara 2 vinta da Milano molto bene, gara 3 vinta da Reyer molto bene, quindi adesso vediamo se riusciamo ad andare sul pareggio, così almeno gara 5 ce la giochiamo. Sarà durissima perché poi si va a Milano.
1: Non si può fare in campo neutro.
0: Sarà durissima, però devo dire la verità, ho trovato tanti ascoltatori anche che sono andati a vedere la Reyer, perché quando sono andato martedì sono venuti a salutare, e faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi dello staff Reyer, quindi da partire dai fotografi, c'è Andrea che ci ascolta spessissimo, da tutto lo staff, i team che lavora, Francesco, Aglaia eccetera, e poi tutti i giocatori, perché sono passati a trovarci anche fisicamente in radio.
1: Mi aggiungo anch'io, regas, mi raccomando, forza, dai,
0: stasera bisogna vincere per
1: Marcate
0: forza
1: tutto.
0: Per forza, e poi gara 5 si va a vincere pure a Milano.
1: Spaccate tutto,
0: incrociamo le dita.
1: Va bene regas, allora adesso facciamo qualche altro tentativo e poi dovremmo fare anche il collegamento col direttore per capire, perché ormai è arrivato.
2: Radio

0: Soup e Coez con I Love You. Però così, che bravo faceva. Che sei a farlo. Allora ragazzi, ormai come consuetudine, a un certo punto facciamo un piccolo collegamento telefonico con il nostro direttore che continua la sua impresa, partito da Monaco di Baviera, oggi arriverà a Treviso. Direttore!
1: Sì.
2: Ciao!
0: È Rocky.
1: La mania di protagonismo.
0: Metti la cuccia.
1: Allora, Rocky, prossima volta ti compri la bici e vieni a correre anche te. Dai,
2: sì. Allora, praticamente penultima tappa. Oggi si arriva a Treviso.
1: Che non è facile, perché saranno 140 km, molto in discesa, ma c'è anche un po' di salita. 1000 metri di salita comunque ci sono dalle parti di Vittorio Veneto. Adesso ci siamo fermati a bere il caffè a Valli di Cadore, perché abbiamo conosciuto ieri sera, facendo DJ set improvvisato a Cortina, un DJ qui del Cadore, un certo DJ Zen.
0: Ok, sentiamo.
1: Che
2: è sempre rilassato.
1: Esatto, gli ho offerto il caffettino. Quindi stasera arriviamo zona Piazzale Burchiellati a Treviso. Se volete passare anche voi, remix, non potete dire di no al vostro direttore. Vi siete già organizzati, giusto?
0: Allora, sì, io vengo lì e poi vado a vedere il concerto di Tiziano Ferro.
2: Io torno dal compleanno di mia mamma e poi arrivo.
1: incredibile. Cioè, comunque, quando io vi invito a fare qualcosa, mi dite sempre di no.
0: Comunque, ragazzi, visto che adesso si avvicinano queste due biciclette marchiate Radio Peter Pan alle zone in cui magari si avvicina anche, cioè, si avvicina alla radio, certo. Mettiamola così, sì. Potete avvistarli per strada e suonare il clacson, che gli farà sicuramente piacere.
2: Esatto. Domani invece ultima tappa, partirete da Treviso per arrivare a Padova, giusto?
1: Esatto, poi domani è la tappa quella un po' più sempliciotta con l'arrivo a Ceccato Motors.
2: Fate come il Giro d'Italia, che poi l'ultima tappa in realtà è una sfilata.
1: Sì, la sera ci possiamo anche un po' spaccare, svaccare, che domani mattina anche se non siamo lucidissimi.
0: Sì, va benissimo. Secondo me arrivano non con la borraccia in mano, con lo spritz in mano a Padova. È proprio la grande chiusura.
1: Con la tequila in mano.
2: Va bene, allora questa sera appuntamento a Treviso.
0: Sì.
2: Con l'aperitivo del ciclista.
1: Un albanese dentro una BMW X7, tranquilli, non è un malvivente, è Rocky. Okay.
0: Non fermatelo, non segnalatelo.
2: Sì, vabbè.
0: Però. Grazie Marco, in bocca al lupo per l'ultima tappa, anzi la penultima
1: tappa. Grazie per esserci stasera, vi voglio bene, grazie.
2: A questa sera, ciao.

0: Questa è quella canzone che mi aveva chiesto l'ascoltatore, giusto?
1: Sì.
0: Jekyll?
1: No, è Dracula.
0: Ah, è Dracula.
1: L'ascoltatore mi ha detto pensava Jekyll, che dicesse Jekyll.
2: Jekyll.
1: Jekyll, Jekyll. Dracula, storia di Peter Pan, una hit del 2026 sicuramente, ma certo, adesso sentiamo un po' di hit degli anni 2000.
0: Chi le ha preparate?
1: Marco Boffo in the mix.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: finito! Lolo Lollo! È finita la settimana! No, non è finita la settimana, domani c'è l'ultimo appuntamento con il Dremix Show.
1: 2000 Heroes!
2: Anche questo episodio è finito.
0: Adesso vi lasciamo con Joy La Generation e poi anche con Emma Rossato.
3: Ah, che cosa hanno preparato per oggi, ragazzi?
0: Per oggi non lo sappiamo. Oggi. Sappiamo già cosa abbiamo preparato noi per domani, ovvero ci sarà la scoteca, non la scotechina,
3: La scotecona! A domani, ciao!
0: Ciao!
2: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Dremix Show!
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
8: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. Far l'amore come ballare.
2: Radio Peter Pan. It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
0: 10 in punto, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Deghi a ridare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Pronti a raffreddare il palato?
24: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza. Ogni giorno.

Just the Way You Are. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix che hanno portato avanti la programmazione col The Remix Show fino a qui. Fino alle 10, l'ora della pausa caffè. Tornano domani nell'ultimo appuntamento della settimana, quello del venerdì. Dai che andiamo, c'è la Generation.

Angelo, buongiorno amici, buon 5G. Giovedì della Generation con gioco divento garantito fino a luna, accadono cose. 18 giugno 2026, giovedì bello caldo, quindi solidarietà a tutti quelli che lavorano in giro per le strade, sotto il sole, nei trattori, in campagna, all'aperto, dove il sole batte proprio dietro la nuca e dici non ce la faccio ad arrivare fino a sera. Ma ce la facciamo, basta che rimani su Peter Pan, è una radio rinfrescante. Io sono Gio, ciao, sono un ninja, mi muovo agile come una libellula. Ti faccio un esempio, questa notte volevo fare piano, perché mi sono rimasto in piedi fino a tardi per guardare la partita di calcio fra Inghilterra e Croazia, la badante ha mollato il colpo prima, quindi poi sono arrivato a letto un po' più tardi. Volevo infilarmi sotto le coperte, ma proprio lento, no, per non svegliarla. Con il gomito sinistro l'ho colpita diretta sulla fronte. Oddio, ma come ho fatto a colpirla sulla fronte? Porca miseria. Questa cosa ha provocato una reazione in lei inaspettata ma molto divertente. Ha iniziato a fare cosa succede? Ma fortissimo. Quindi oggi vorrei lanciare questa prima mezz'oretta di risvegli improvvisi di notte e reazioni altrettanto divertenti. Secondo me ti è capitato. 393-736-6240. Ho rubato un disco dall'archivio che parla di notti. Era il 2015. Avicii, The Nights.

0: Godzilla. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, nuova puntata, quella del giovedì della Generation. Ho rubato dall'archivio un bel disco, quello di Avicii, The Nights. È piaciuto a lui che scrive Joe. The Nights, canzone stupenda con un messaggio meraviglioso, reso ancora più stupendo se pensiamo al povero Avicii che ci ha lasciati, a parer mio, troppo presto, chiaramente. Però ha vissuto una vita piena e mi spinge ogni giorno a viverlo come se fosse l'ultimo. Non sappiamo mai quando finirà, quindi meglio vivere al massimo ogni giorno. Comunque toccatina di Maroni che non guasta mai. Si parlava nella domanda del cavolo con due Z dei miei movimenti da ninja mentre mi infilo sotto le coperte.
1: Ciao Gionoce.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma ho capito male o hai cercato di entrare sotto le coperte?
0: Sì.
1: Questo caldo qua, dormi ancora con le coperte?
0: Io non riesco.
1: Ciao Gio, grande Gio, ciao.
0: Ti giuro, non riesco a dormire senza le coperte, quindi ho un lenzuolino leggero, però devo stare tipo rimboccato, tipo mummia. E nel tentativo di entrare senza fare troppo rumore, senza svegliare la mia compagna, a.k.a. la badante, in realtà mi sono mosso in maniera così dinoccolata da colpirla col gomito sinistro sulla fronte. E lei si è svegliata improvvisamente. E quando uno si sveglia improvvisamente, fa delle cose delle quali non è totalmente conscio. Tipo lei ha iniziato a urlare, ma forte! Oh! Cosa succede? Cosa succede? Così, ma anche con la voce da uomo, là. È stato molto strano. Ciao, la mia ragazza mi dice sempre che la notte mi alzo nel sonno e inizio a dirle cose a caso. Firmato Prosecco 02. Ma questo è sonnambulismo. Io voglio sapere proprio reazioni a risvegli improvvisi la notte. 393 736 6240.

0: You Don't Own Me. C'è la Generation, buon giovedì mattina, giovedì caldo, anche che ti fa fare delle nottate strane, che c'hai quel sogno, quel sonno un po' bizzarro. Di notti si sta parlando, nel senso che ogni tanto ti capita, no, di svegliarti improvvisamente e avere delle reazioni che non avevi immaginato potessi avere. C'era uno scherzo, io quando ero giovane, negli anni 2000, molti anni fa, facevo l'animatore, ok, nella parrocchia organizzavamo i campi scuola e c'era uno scherzo che facevamo le notti ai bambini, era uno di quelli innocenti, gli scherzi da prete, ok, quelli semplici. Si andava di notte in camera dei ragazzi, se ne svegliava uno a caso e gli si chiedeva dove avesse nascosto le chiavi del trattore. Chiaramente erano bambini, avevano 10-11 anni, non avevano trattori, ma comunque in quella situazione di risveglio improvviso, se eri intontito, se eri incoglionito, la cosa divertente è che rispondevano in maniera quasi coerente. Dicevano: no, guarda che è lì, forse nel cassetto, là, in fondo alla borsa. E quindi noi ridevamo per queste cose. Fine dell'aneddoto. Molto divertente anche l'aneddoto di Brenda, che dice: ciao a tutti, una notte mio marito mi ha preso con molta forza il piede e con l'altra mano faceva finta di avere una motosega in mano e diceva: ma vedi che non va, non si taglia con questa lama. Io mi sveglio, inizio a ridere, ma non riuscivo a mollare il piede da quanto me lo stringeva. Ridiamo ancora e sono passati 5-6 anni. Baci a tutti, Brenda da San Donà. E sono quelle storie lì che potevano finire male, magari aveva una motosega vera in mano.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: La mia reazione magari a rumori troppo forti, sì, il 90% è alzarmi di scatto e ritrovarmi in soggiorno, non so perché.
0: Così a caso.
1: Ma questo è quello che mi ricordo, non urlo né niente, ma mi alzo e vado in soggiorno.
0: Ma che, ciao! Che tipo di... ma come ci sono finita qua?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, rework.
1: Scusa, il remix è quello di Roca. Sono confuso stamattina. Poi magari ti spiegherò un giorno perché sono confuso stamattina, ma non ne vengo fuori. È vero, Joe, anche mia moglie quando mi adagio dolcemente a letto spalanca gli occhi urlando oddio, oddio, cosa succede? C'hanno queste reazioni improvvise, queste donne. Anche la badante che si mette a urlare perché l'ho semplicemente urtata col gomito sinistro in piena fronte, volevo fare il ninja. Però ci sono tante reazioni, cioè quando ti svegli da un sonno più o meno profondo, hai quell'istante lì in cui non capisci niente. C'è questo messaggio di Fabio di Stienta che dice: Gio, non dimenticherò mai il 20 maggio 2012, sono le 4 di notte e sono stato svegliato da un boato simile a una bomba esplosa davanti a casa, che poi non spiega cosa è successo realmente, però prosegue, dice: subito

0: Dopo ho cominciato a saltare sul letto, non riuscivo nemmeno ad accendere la luce e dire beh, per qualche minuto non riuscivo a parlare, ma sillabavo, indimenticabile. Certo, non hai risposta del tuo corpo, a me una cosa simile, e questa è più spaventevole in realtà rispetto al cazzeggio che stiamo facendo, è capitato una mattina che mi sono svegliato che c'era il terremoto, forse una decina d'anni fa, in Emilia Romagna, è arrivato fino nel Padovano, mi sono svegliato di colpo, di soprassalto, e ti si chiude anche lo spettro visivo. È una roba che ti mette tanta paura. Di notte accadono cose strane.
1: Ciao, a me succede una cosa stranissima. Da lunedì al venerdì, tutte le notti alle ore 3:05 mi sveglio e vado a lavorare. Ciao ciao.
0: Vedi, di notte accadono delle... ti svegli di colpo e fai delle robe delle quali non rispondi, tipo alzarti e andare a lavorare.

0: delle cose che non manco ti ricordi. Comunque, reazioni inaspettate a risvegli improvvisi. Poi anche l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dal 2017 Shade bene ma non benissimo, come quando ti risvegli così d'improvviso e stai tuttora incoglionito, bene ma non benissimo. Risvegli confusionali, stiamo parlando di questo. Dal punto di vista medico, si verificano quando il passaggio dal sonno profondo alla veglia è brusco e incompleto. Sono caratterizzati da un forte disorientamento spaziale e temporale, quindi non sai bene dove ti trovi, che ore sono, cosa sta succedendo. Ma una cosa che non sapevo è che c'è gente che risponde al telefono dormendo.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, non è successo di notte, ma è successo di pomeriggio. La mattina lavoravo, il pomeriggio mi son buttato a letto, la sera mi chiama Rocco, l'amico,
0: sì,
1: che mi chiede: oh, vieni fuori? E io gli rispondo: sì, sono davanti casa di Samuele.
0: Ma stavi dormendo?
1: E tipo mi fa: ah, ok, okay. Noi siamo davanti casa di Antonio.
0: Altro nome.
1: Ah, no, ok, ma io, e io gli rispondo di nuovo: sì, ma io sono a casa davanti di Simone.
0: Sì.
1: E mi dice: ma ti sei fumato qualcosa? No, mi sono svegliato e gli ho buttato giù, stavo continuato a dormire.
0: E continuava a dormire, ma mica è l'unico, pensavo magari lui è strano, in realtà no.
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Beh, una cosa che non è successa a me, ma una persona con cui avevo un appuntamento giovedì, mi sono messo d'accordo. Venerdì mattina lo chiamo,
0: sì,
2: mi fa: no, ma va che sono partito, sono in Ungheria.
0: In Ungheria.
2: Cioè, vabbè, dai, ci vediamo alla prossima. Dopo altre due ore che si è svegliato, perché l'avevo svegliato la prima chiamata, mi richiama, mi fa: ma noi stamattina ci siamo sentiti? No, ma io sono dove ci eravamo messi d'accordo giovedì. Quindi a posto.
0: Adesso ho sbloccato una nuova paura: rispondere al telefono e non rendermi conto che ho risposto al telefono perché stavo dormendo. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo. Chi si salva oggi?
3: Peter Pan Generation.

0: delle quali non hai poi percezione o ricordo. Joe, notte fonda, mi sveglio di colpo con un disco night dopo aver sentito un pizzico tremendo al braccio e al mio fianco vedo mia moglie che muove la bocca. Era lei che nel sonno mi aveva morso perché stava sognando una bistecca al sangue. Ma si può? Magari hai la moglie vampiro, l'hai scoperto in quel caso lì. Oppure Nicoletta che scrive: ciao, noi siamo partiti con la nave per la Sardegna a trovare degli amici. Nel mare aperto abbiamo incontrato burrasca, dormivamo sopra i garage e a un certo punto iniziano a suonare tutti gli allarmi, quelle delle macchine che erano parcheggiate sotto di loro. Mi sveglio e inizio a gridare: la nave va a fuoco, la nave va a fuoco! Pazza totale. Mio marito inizia a urlare proprio un sacco di cose che lei descrive, però dice: siamo sopra il garage, vai serena, dormi. Vedi, reazioni inaspettate. I segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e hanno una giornata agevolata, seppur calda, quelli dell'Ariete. Buono, i gemelli. Si salvano ancora il cancro. La bilancia. Il sagittario. Il capricorno. Questi quelli buoni, gli altri non citati, aia.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi. Rimangono fuori i due segni principali di questo giovedì, 18 giugno. I più fighi col vototto in pagella oggi sono quelli del Leone. Gli esami non finiscono mai e questo giovedì di giugno ti mette alla prova, la prima prova, che poi nella vita se provi qualcosa e questa cosa non ti piace la puoi restituire, ma se per questa cosa provi qualcosa è la prova scientifica che sarà un rapporto a prova di bomba. Superi la prova con la tua abilità nella supercazzola. I più fighi sono quindi quelli del Leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Supercazzola.
1: E non...
0: si è capito.
1: Applaudo. Però... con ironia.
0: Peggiori oggi quelli dell'acquario, male.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no!
0: Invece.
2: No! No! No!
0: Acquario, i peggiori. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: così bella che la metterei di nuovo. Gli Imagine Dragons, Zero, su Peter Pan. C'è bisogno di una base inquietante. Emma Rossato, vieni qua un secondo.
1: Dimmi.
0: Sto parlando di situazioni nelle quali ci si risveglia improvvisamente di notte e non ti rendi tanto conto di quello che accade. C'è la storia di Mirella, della quale volevo renderti partecipe. Quando ero ancora sposata, una notte con il mio ex marito, eravamo appena sposati, abbiamo fatto l'amore e la mattina mi ha chiesto se mi era piaciuto. Io ho detto sì, ma non mi ricordavo niente di quello che avevamo fatto.
1: Era l'alcol quello.
0: Prestazione subliminale.
1: Mamma
0: di questo
1: mia,
0: signore.
2: GR sti cazzi.
0: Lo facciamo in forma di dotta, un po' di GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì. Si parte da TGCOM 24, sezione salute. Bere birra, tira le zanzare, ecco cosa dice la scienza.
3: E sti cazzi.
0: Quindi in questo caso l'alcol non ci protegge. Al contrario del detto, noi abbiamo l'alcol che ci protegge, con le zanzare evidentemente no. La Stampa gufa Cristiano Ronaldo e titola così: Cristiano Ronaldo e l'ultima ossessione, gli manca solo il mondiale.
3: E sti cazzi.
0: Infatti non ha vinto col Congo. Rincara la dose il leggo: Cristiano Ronaldo sbarca da re al mondiale, il look da divo con valigia di lusso e occhiali, ecco quanto costano.
3: E sti cazzi.
0: E infatti ha pareggiato con la Repubblica del Congo. Sempre riguardando i mondiali, fanpage.it titola così: i giapponesi si assomigliano tutti, Rafael van der Vaart costretto a scusarsi per la frase ai mondiali.
3: E sti cazzi.
0: Che comunque poi si è scusato dicendo: ah no, quelli erano i cinesi, sono quelli che sono tutti uguali. Fanpage.it: l'assurdo trucco di un tifoso ai mondiali per portare alcolici nello stadio, usa un finto cellulare.
3: E sti cazzi.
0: Al tifoso vorrei consigliare un altro esperimento, cioè portarsi anche il power bank finto con dentro dell'altro alcol. Chiudiamo sempre con Fanpage, che oggi ne ha per tutti i gusti: come salutare il cane quando si va via.
3: E sti cazzi.
0: Ciao bro, gli dici.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Pan. Forever Young.

0: Save Me Tonight, subito al panel ci colleghiamo con la redazione. Oggi in studio la soubrette Emma Rossato. Cosa dobbiamo aspettarci dalla sua performance nella seconda ora della Peter Pan Generation?
1: Solito schifo, come sempre.
0: Alla grande, dalla redazione è tutto, state con noi, a fra poco.
2: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Daeo, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Terpano Clock.
1: Le 11 e un minuto.
0: C'è il meteo, fa caldo.
11: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da...
12: Cerchi una bella notizia?
13: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
12: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
13: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
12: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
13: Approfittane, Ali migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Anticiclone protagonista del tempo nelle prossime giornate su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso anche al nord. E nelle prossime ore sole e qualche rarissimo breve temporale di calore in montagna, altrove sole e caldo con temperature in pianura padana già oggi fino a 34-35 gradi. In vista del weekend valori anche di 37-38 gradi con notti tropicali, molte aree non scenderemo sotto i 21-22 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
12: Forever Fun, Forever Young.

0: Gian Emma Rossato, sai che è quello dei
1: Fugis.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, una radio dove la cultura musicale la fa da padrona, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe. Lei è Emma Rossato.
1: Sì.
0: E vanta, come la settimana enigmistica, vanta numerosi tentativi di imitazione, che poi, essendo tentativi, nessuno riesce a imitarla come si deve.
1: No.
0: Invece Emma Rossato vanta numerosi tentativi di insulti, però sempre andati a buon fine.
1: Però mi piacciono assai. Senti qui.
2: Ma quando è che togli questa Emma? Dai, la voce, volete metterla dall'anche, voce che ha, la voce del cazzo, dai, togliete da me. Mi sta più curioso a sentirla. Dai, proprio del cazzo, via.
0: Dai, via.
1: Mi piace questo audio, me lo sono salvato. Me lo metterò come suoneria del telefono.
0: Mettetela dall'an. Per farti tornare il buon umore,
1: vai.
0: Mi sono segnato questa barzelletta che mi ha raccontato nella prima ora Giacomo.
1: Beh.
0: Mi ha fatto talmente ridere che ho detto devo metterla dopo, quando arriva Emma, così faccio ridere anche lei.
1: Ho paura, vai.
3: Giù.
0: Dai, però. Aspetta, arriva.
1: Ah, ok.
3: Giù.
0: Sì.
3: Sai che cosa dice un pupazzo di neve ad un altro pupazzo?
0: Cosa gli dice?
3: Puzzi di carota.
1: Ma davvero ti fa ridere?
0: Tantissimo!
1: Ma...
0: perché poi la capisci? Vabbè, non so a spiegartela, per spiegare le barzellette.
1: No, ma non fa ridere.
0: Non l'hai capita.

0: Hai capito? Puzzi di carota.
1: Mamma mia.
0: Puzzi di carota.
1: È veramente brutta questa battuta. Non fa ridere. Non fa ridere, Gio.
0: Ma è quel nonsense che ti rallegra le giornate, dai. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Emma prima ha voluto aprire mettendo quell'audio dell'ascoltatore che se la prendeva con lei, ma in realtà quello è un ascoltatore che se la prende un po' con tutti. Era un modo per attirare la vostra attenzione.
1: Mi piaceva tanto.
0: Per farvi dire, no Emma, sei brava. Non
1: no, ve lo giuro che mi piace assai... Ma infatti me lo sono
0: sveglia.
1: Mandata, veramente, me lo sono inoltrata nella mia chat privata.
0: Ogni tanto riascoltalo che ti dà il giusto morale.
1: Esatto.
0: Shish del cambio argomento.
1: Vai.
0: C'è questa notizia qua che riporta della pena detentiva nei confronti di Baby Gang.
1: Sì.
0: Trapper molto seguito dai ragazzini molto molto giovani. È stato arrestato tipo 3 mesi fa per detenzione di armi e maltrattamento della compagna.
1: Beh, cose da pochi soldi.
0: Cose da poco. Però i suoi avvocati stanno facendo delle richieste per avere delle agevolazioni sulle condizioni in cella, perché lui è sì è vero in una camera singola,
1: sì,
0: e questo comunque è un vantaggio, però è senza fornellino.
1: E cosa gli serve il fornellino alla mensa?
0: Non so, si farà un uovo alla coque. Gli armadi
1: hanno tre vestiti.
0: Non ha incredibile i soprammobili?
1: Vabbè, cosa...
0: È una vita d'inferno non avere i soprammobili. Non ha il televisore?
1: Meglio.
0: Ma ha soltanto una radio, e ovviamente la radio chi cazzo l'ascolta? Baby Gang, se stai ascoltando Radio Peter Pan.
1: Free Baby Gang.
0: Siamo proprio dalla tua parte. Si sente.
1: Si sente.
0: C'ha solo una radio, il letto e un tavolo con lo sgabello. Pare che i giudici hanno detto: il fornellino non te lo diamo perché poi dai fuoco a tutto.
1: E giustamente.
0: Mi sembra giusto.
1: Bene.
0: Ma il televisore sì.
1: Ma il televisore sì, perché?
0: Non lo so, perché può essere anche quello una pena detentiva. Cioè, se ti fanno vedere tutto il giorno le repliche di Barbara D'Urso del 2012.
1: Mamma mia, ancora peggio.
0: Mamma mia.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Mike Towers, Benny Blanco, De Henere su Peter Pan. Oh, ha fatto un bel collegamento, Simone, non ci avevo pensato. Poco fa stavamo parlando di Baby Gang, no?
2: Sì.
1: Che è in prigione, c'ha la stanza singola, c'ha solo un letto, una radio, che sfiga.
2: Niente TV, né niente.
1: Niente soprammobili, che sono fondamentali, c'ha solo quelle due robe che gli servono, niente armadi, c'ha solo un
2: giustamente,
1: bagno.
2: Giustamente, tanto sono comunque sempre fuori dalla cella.
1: E Simone ha fatto un accostamento, dice magari la TV sarebbe sensato mettergliela. Se hai visto il film Arancia Meccanica, è un film che ha fatto la storia del cinema, te lo riassumo io perché è un film che non fa parte della tua generazione.
2: No, per niente.
1: Ci sono i drughi,
2: okay,
1: che sono i protagonisti di questo film, che vanno in giro a picchiare la gente a casa, okay, a distruggere le cose, insomma sono cattivi gratuitamente.
2: Ok, perfetto.
1: E hanno questo stile che è molto caratteristico, poi però a un certo punto vengono arrestati e rieducati in questo modo che è altrettanto crudo, cioè vengono messi di fronte a un televisore e vengono immobilizzati appunto su questa sedia con gli occhi spalancati, con dei fermapalpebre metallici.
2: Che schifo,
1: e devono guardare delle scene di estrema violenza,
2: sì,
1: abbinate a dei farmaci che gli provocano nausea, per associare violenza che vedo
2: alla nausea,
1: effetto di nausea. E quindi lui dice ma magari Baby Gang lo fanno, come gli fanno fare quella roba lì, come in Arancia Meccanica.
2: È l'associazione che fai con i cani, se ti dico bravo vuol dire che hai fatto una cosa bella.
1: Gli bloccano gli occhi, dice, e gli fanno vedere donne che fanno la bella vita, perché lui evidentemente non era di questo parere qui.
2: Ma magari non solo le donne gli piacciono, quindi ne sai.
1: Se non l'hai visto, è un po' lento rispetto a come siamo abituati a vedere i film oggi, però sicuramente Arancia Meccanica.
2: Ma in bianco e nero?
1: Ma no, è a colori.
2: Ah, no? Ok.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Music.

0: Bring your love, ciao ragazza.
1: Emma, Joe, buongiorno.
2: Ciao.
1: Emma, guarda il film e dopo ascoltalo in cinedisco. E sarà una sensazione bellissima, fantastica, perché Marco, cinedisco ti fa vedere un film senza fartelo vedere. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Che,
1: ciao.
2: Allora
3: adesso,
2: sapere?
3: No, adesso in realtà cinedisco sta andando in onda in versione racconto dell'Italia ai mondiali. La versione è trasposta del DJ Maxwell. La trovate alla sezione podcast del nostro sito peterpan.it, ci alterniamo noi voci di Peter Pan però messi a tempo con la musica del DJ Maxwell. E c'è anche Arancia Meccanica, certo.
2: Ma dovete sapere che io sono una fifona nata, nel senso che queste cose non posso guardarle perché vuol dire che dopo non dormo per settimane. No, vedi, già queste
3: basta
2: musiche,
3: basta mettere questo,
2: sì, mi fanno guarda che mi vengono attacchi di panico a me per queste cose.
4: Ti mangio nel sonno.
2: Tu ridi, ma i miei cugini apposta, quando siamo tutti assieme, fanno, si organizzano per fare questi scherzi che spengono le luci e mettono queste canzoni. E io non respiro, mi metto a piangere perché non capisco più niente.
3: Voglio conoscere i tuoi cugini, sono i numeri uno.
2: Che cattiveria.
3: La roba bella è che mentre stava parlando di queste cose inquietanti, mi fa, ma sai che è morta questa attrice qua?
2: No, non voglio vederla.
3: Davis Chase, che è Samara del film Horror the Ring, che era un film inizialmente giapponese, poi trasposto nella cultura occidentale, è stato rifatto The Ring. Fondamentalmente c'era una videocassetta.
2: No, non
3: che
2: voglio
3: te non sai neanche che cos'è una videocassetta.
2: Certo, io le usavo le videocassette.
3: La mettevi dentro il videoregistratore, iniziavi a guardarla, dopo che l'avevi vista, c'era un filmato tutto strano in bianco e nero. E poi a un certo punto.
2: Va bene, dai.
3: A un certo punto. No, non era il campanello, era il telefono.
2: Mi tolgo le cuffie, non ti voglio sentire.
3: Rispondevi perché.

0: rispondi al telefono, proprio quello fisso. Sapevano il tuo numero fisso.
1: Rispondo.
0: Rispondevi e c'era una voce, quella di Samara,
1: dai,
0: che ti diceva:
1: no,
0: 7 giorni.
1: No. Radio Peter Pan.

0: così divertente farti prendere paura.
1: Guarda, te lo ascolti, io tolgo le cuffie.
0: Io non ho potuto ascoltarlo nel fuori onda, speriamo che non bestemmi.
1: Senti,
0: fai play.
2: Emma, ancora 7 giorni.
3: E poi vengo a divorarti.
0: Bello!
1: Mia, che brutto.
0: Bellissimo.
1: Dammi questa base, per favore.
0: Vorrei
1: anche
0: tanto saperla fare anch'io quella roba lì con la voce.
1: No, perché ogni giorno sarebbe così.
0: Che figata!
1: Ma sai qual è stato un altro trauma della mia vita? Il prof di religione che durante religione ci ha fatto vedere The Conjuring.
0: Ah, scusa, pensavo delle robe che non si possono dire in radio con i prof di religione. State con noi, a fra poco l'abbiamo scampata.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
16: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
17: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan,

0: ma Raiden in compagnia di Michele Ceccato, quindi Raiden in due.
1: Posso dire, tra poco, tra due giorni finiranno il loro giro, mi mancheranno le mille storie.
0: Ma sei scema, la finiscono oggi, stasera
1: no.
0: Sei anche invitata alla grande festa.
1: No, vedi che non sei informato,
0: Non sono a Treviso stasera, al Bottegone.
1: Ma domani volano fino a Padova.
0: Cioè da Treviso a Padova,
1: sì,
0: l'ultima tappa.
1: Esatto.
0: Vabbè, la fai passeggiando.
1: Vabbè, due giorni, però comunque bravi, perché oggi da Cortina scendono fino a qui.
0: Numero uno Rocky che se l'è fatta in macchina,
1: esatto,
0: dietro, seguendoli. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation. Poco fa abbiamo parlato di un po' di film che fanno paura, tipo Arancia Meccanica, The Ring. E su The Ring c'era quella roba lì che guardavi la videocassetta, avevi appena finita di vederla, suonava il telefono e se rispondevi c'era una voce che diceva 7 giorni. E dopo 7 giorni morivi, incredibile.
1: Che bello.
0: Un ascoltatore, ambientandolo nei giorni nostri, scrive:
1: se Samara chiamasse il mio amico, sentirebbe messaggio gratuito, il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. 7 giorni ci vogliono soltanto per contattarlo.
0: Guarda, io faccio parte di quella categoria lì. Messaggi,
1: sì,
0: chiamate, io veramente faccio una fatica.
1: Quelle volte i messaggi li legge tipo dopo 24 ore.
0: Ma forse anche di più. Cioè, tipo se uno mi risponde su Instagram.
1: Vabbè, ciao.
0: Ciao. Proprio. Da qui il dilemma di oggi.
1: Il dilemma
0: 393-736-6240 per rispondere a questo imperdibile dilemma. La situazione.
1: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni. E oggi parliamo di messaggi. Avete un messaggio di papà perso e una chiamata persa di mamma. Voi a chi rispondete per primo?
0: Messaggio di papà, una chiamata di mamma persa. Che fai? A chi rispondi per primo? Ditecelo.
2: Attenzione.

0: Show.
1: Damien Force, Jordan Grace, Gotta Believe. Situazione paradossale. C'hai il telefono con due notifiche.
0: Esatto.
1: Una ti segnala che hai un messaggio del papà, l'altra ti dice che hai una chiamata persa da mamma. A chi rispondi per primo?
0: Beh,
1: che è un po', vuoi più bene alla mamma o al papà?
0: No, non è vero, non è vero. E lei scrive: beh, unisco l'utile dilettevole, intanto che parlo con mamma in viva voce rispondo al messaggio di papà, così rispondo ad entrambi senza fare differenze.
1: Tutto questo non lo scrive, ma lo fa mentre sta guidando.
0: Bene, non fatelo, ecco. Oppure lui cosa ci dice?
2: Ciao ragazzi, secondo me qua è, si tratta di un discorso non tanto di preferenza ma di logica.
1: Dici?
2: Molto meglio la chiamata persa della mamma, è molto più veloce la chiamata.
1: Guarda, in realtà tante cose si riassumono col messaggio di questo ascoltatore.
0: Rispondo a mamma perché tanto so che se papà mi cerca è solo per il fatto che non rispondo a mamma.
1: È un cerchio che si chiude, chiaro, ha senso. C'è un papà che è un po' indispettito nei confronti delle sue figlie.
0: Sì.
1: Si chiama Christian e dice: le mie figlie
0: non rispondono,
1: non
0: mai.
1: Rispondono mai. Passano 7 giorni prima che mi rispondano. 7 giorni.
0: Basta con questa voce.
1: 393 736 2640. E te che fai? We'll be right back.

0: basta con questa base, mi dai fastidio in una maniera che poche persone fanno.
1: Tanti ascoltatori mi hanno detto di farti sentire questo audio, il buongiorno delle gemelle che lo mandano tutti i giorni nel The Remix Show.
0: Che bello!
2: Buongiorno!
0: Che bello! Che bell'audio di merda!
1: Ti ha fatto paura?
0: La puoi smettere,
1: dormirai
0: per favore?
1: Questa notte.
0: Torniamo con il dilemma di oggi.
1: Dilemma di oggi, di che stiamo parlando?
0: Hai un messaggio di papà e una chiamata persa di mamma. Chi rispondi prima?
1: Che è difficile, cosa dicono?
0: La mamma è sempre la più buona, non potrà mai volerti male. Ovviamente prima la mamma, che se ho combinato qualcosa, lei è un piacere sentirla, a differenza del papà.
1: Siete dei cacasotto.
0: No, però è vero, cioè anche mio papà, cioè, se faccio qualcosa, chiamo mamma. E le mamme è successo questo e lui e lei mi dice chiama papà e avvisalo. No mamma, fallo tu per me, per favore.
1: No, per favore,
0: perché... no.
1: Tuo papà cosa vuoi che ti dica? Poi
0: ragazzi, perché no? No!
1: Non so, sei te che hai segnato
0: il messaggio. Non l'ho segnato io questo.
1: Chiamata più importante del messaggio, ha scritto questo.
0: Ah, ok, non l'hai segnato tu questo?
1: Non l'ho segnato.
0: È stato The Ring.
3: Di solito le chiamate di mia mamma sono per dirmi che mio papà mi ha mandato un messaggio per sbaglio.
1: Esatto,
3: quindi
1: esatto.
3: Non rispondo nemmeno.
1: Con la password dello speed.

0: mio disco preferito del momento, Samurai J, Flamenco Paranoia, Subiter Pan.
1: Io vorrei che voi assististe al fuori onda.
0: Assististe. Ma che cazzo di lingua l'hai detto?
1: Assististe.
0: Dai. Messaggio del papà, chiamata persa della mamma, chi ricontatti per primo?
2: Scrivo al papà perché se è arrivato un messaggio vuol dire che la situazione è meno grave rispetto alla chiamata persa di mamma e cerco di comprarmelo per non prendere parole a casa.
0: Oppure è una trappola.
1: Può essere.
0: ti hanno teso una trappola.
1: È un coltello a doppio lavala.
0: Vorrei chiudere l'ora con un messaggio dell'orrore di un ascoltatore che cerca di farti paura.
1: Ma ho preso una paura quando l'ho sentito, senti?
2: Emma. Ciao.
0: A me fanno paura le pause che fa. Non faceva tanta paura.
1: Non credo che dormirò più.
0: Chiuse tutte queste storie, fra poco si passa all'azione, c'è
1: la sala giochi.
3: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
4: il
3: un operatore,
4: di attesa. La preghiamo
3: di premi 2,48.
4: Per avere assistenza,
3: sarai contattato.
4: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Hey, here come the trouble.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e un minuto.
0: Ci sono le news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama. La Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
24: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
25: Devi trovare il prezzo migliore?
23: Devi semplicemente andare su deghi.it.
24: Devi scegliere, cliccare
25: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare.
25: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Correva l'anno 2011, Marrakesh, King del Rap. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, terza ora insieme. King del giornalismo, mi sembra aver capito che Mattia Venini, prima, durante il notiziario, ha detto che una delle tracce della prima prova alla maturità è un brano di Pavesi. Ma quello è quello che fa i biscotti. Ma sarà Pavese? L'ho sentito solo io? L'avete sentito anche voi? Non ho la possibilità di recuperarlo il telegiornale.
1: Però facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che in questo momento stanno facendo la prima prova della maturità.
0: Mangiando i biscotti Pavesi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Aperta anche in questo giovedì la sala giochi per assegnare altri due ticket. I numeri
1: 7-8.
0: 7-8 di questa settimana. Sono il sotto, è il mio numero preferito, tra l'altro. Che danno la possibilità a un'altra coppia di voi di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì. Quindi intanto si vince onore e gloria. Poi se vieni sorteggiato vinci i gadget di Peter Pan e un premio offerto da Sand Beach Sottomarina.
1: Potrai godere di una giornata esclusiva nel gazebo con la frutta e anche lo champagne al Sand Beach di Sottomarina.
0: In particolare sotto il gazebo. Sotto. A che giochiamo?
4: Ogni secondo conta.
0: Il tempo è fondamentale, bisogna averne piena concezione, quindi
1: sentirete una clip audio con un segnale acustico all'inizio e un segnale acustico alla fine. Dovete contare i secondi tra i due segnali.
0: Potete usare un cronometro a vostro rischio e pericolo, perché di solito vincono quelli che non lo usano.
1: Esatto, attenti anche al mezzo secondo.
0: Quindi la precisione al mezzo secondo, o è 10 o è 10 e mezzo o è 11, non c'è la via di mezzo. 393-7366-240, quanto dura questa clip?
5: Dai, ma quanto tempo?

0: Dante Palma, Anitta e Miss Killa, la testa gira. C'è un link fra questa canzone e il gioco che abbiamo appena fatto?
1: Sì.
0: Ogni secondo conta, perché Anitta è una cantante brasiliana, a parte parlare l'italiano alla grande. Il Brasile è collegato al gioco di prima perché la canzone che hai sentito, che era da cronometrare, da segnale acustico a segnale acustico, era quella del 6-7.
1: 6-7.
0: Ma arriva dal Brasile.
1: Ah.
0: Professora, professora, vinci mai seci.
1: Ah, 6-7
0: fa 67, cioè 20 più 20 più 20 più 7 fa 67, quindi la risposta è 6-7, facendo
1: dai,
0: così con le mani, 6-7. Quanto durava quella clip audio lì? Ci avete provato? 20, dice
2: 23.
1: Non era 23.
3: 20 e mezzo.
0: 20 e mezzo, troppo poco.
4: 20 secondi.
0: No.
2: 25 secondi e mezzo.
0: Troppo.
4: 14 e mezzo.
0: Troppo poco.
4: 32 secondi.
1: 32.
0: Ma stai scherzando?
5: 20 secondi.
0: Cioè lui è uno di quelli che quando fa le mega prestazioni dice sono durato 7 ore.
1: Dai, capito.
0: Erano 5 secondi e 2.
1: E invece c'è quello che non ha capito un cazzo anche questa volta e si chiama Andrea Nordio, che scrive 23.96.
0: Ma se abbiamo detto... Abbiamo detto che la precisione è al secondo o al mezzo secondo.
1: Non capisce niente.
0: Scusa. In realtà, preciso proprio al millesimo di secondo, quella clip durava
1: 24 secondi.
0: Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero.
1: Numero 7.
0: Stavi per dire 8. Lui è
1: Riccardo Fioridindo.
0: Ma non è vero. Ma non è il suo nome.
1: Fiorindo.
0: Grande Ricky.

alla Gravel Ombre a San Nicolò di Ponte di Piave, provincia di Treviso. È il primo pomeriggio, dalle ore 13 in console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. Tre nuovi percorsi gravel e all'arrivo cibo, vino, tanta musica.

0: Alfredo, Andrea Nordio e il performer Ale. Special guest i Farmers, Davide Gomiero e Dario Cabianca, per la serata menù speciale con carne di toro allo spiedo e l'esposizione dei trattori moderni.
1: Per Emma c'erano anche le palle di toro.
0: Buone.
1: Comunque è Trevignano, non Trivignano, provincia di Trevignano. Oh, ecco, lei se ti chiamano Emmy, scusa.
0: Ma è carino.
1: Il nome è Emmy. Altri due appuntamenti, c'è la console, quella tutta rosa, il Pink Power, alla Sagre di Villanova di San Daniele del Friuli, Udine, dalle 22, la console con Sister Gloria, Francesca Voice e Rocky in versione pink, che è quasi femminile, dai.
0: Ma trovate anche Peter Pan e Gover al chioschitto di Cecchini di Pisano, Pasiano, ogni volta. Dalle 22.30, Marco Vax, Salvo Gagliani, Fede e tutti i nostri performer, l'ex Serafo e Mister Ciao, Paul Dancer. Ehi, Paul Dancer. Ma hanno scritto veramente male qua.
1: I cecchini del Pisano sono toscani e hanno dei fucili in mano.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Anni, io vorrei tanto che il nostro direttore Marco Baxo fosse all'ascolto.
1: Perché?
0: Che bravi, riescono a mettere un altro disco ancora questa mezz'ora. Ed è un disco ambientato proprio nella giornata di oggi. Se metti il naso fuori da questo studio, che è climatizzato e quindi
1: fa un caldo becco.
0: No, sono 24 gradi qua dentro, ma fuori c'è un caldo terribile. E quindi un disco che ti rinfresca, te lo regaliamo noi, è quello di Fisher, si chiama Rain, che significa
1: piove.

0: Quindi abbiamo detto rain significa
1: pioggia. Era veloce, ho sbagliato, detto... stavo guardando il cronometro e ho fatto veloce.
0: Lui te lo fa notare senza fartelo pesare.
1: No, figurati.
2: A casa mia rain è pioggia. It's rain.
1: No.
2: È piove.
1: Non è vero.
2: Ma dai, su.
1: Sì, allora, se vuoi correggere, se vuoi correggere, it's raining.
0: It's rain è tipo, che cos'è questa cosa qua che scende dal cielo? It's rain. È pioggia. Però se dici sta piovendo, it's raining. It's raining, man. Alleluia. Invece Fisher, che è l'autore del disco, tradotto in italiano sarebbe...
1: pesce.
0: Ma no, quella è fish. Fisher sarà quello che
1: pesca, il pescatore.
0: Pescatore,
1: dai.
0: Bello. Tra poco torniamo per altre lezioni di inglese, geografia, storia, ticket da segnare, bella musica.
1: Arriva lui, Andrea De Luca, con i 2000 euros e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: Bellissimo, imperdibile.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: 50%? Ah, e oh, la signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Peter Pan Pink Power.
4: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
2: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Ci fu un'idea.
12: 2000 Heroes.
13: Un gruppo di persone straordinarie.
12: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
14: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Villa Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Pezzi di De Luca sono leggendari, ne ha scelti tre. Uno del 2010, Swedish House Mafia, Miami to Ibiza.
3: Sempre 2010, Afrojack, Takeover Control.
2: A chiudere dal 2002, Benny Benassi, Satisfaction.
4: Thank you.
2: Thank you, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, poi cambio della guardia, c'è Peter Paramanetta, sempre con Emma Rossato.
3: Sì, infatti ho appena mangiato la pappa io. Tu no.
2: Lamentandosene fra l'altro, perché la mamma con tanto amore le ha preparato questo
3: la Tupperware pasta col
2: con dentro pasta, tonno. Però c'erano anche le olive, le ha detto le olive però hanno olive olivo.
3: No, e invece erano molto buone perché erano quelle taggiasche.
2: Vedi? C'è il Dome, lui sì che ha dei problemi reali.
3: Vedi,
2: senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora ti racconto che io e la Bassanese praticamente abbiamo guardato The 50. Cioè,
2: sì.
5: Lei lo guardava, io mentre giocavo la play tiravo un occhio ogni tanto. E sai cosa ha fatto? Le ultime puntate le ha viste tutte da solo, tutte di un colpo. Sai perché? Ci ho pensato dopo, perché c'erano troppe tette, allora lei non voleva che guardassi. Guarda te cosa combina la Bassanese.
2: È gelosissima, non può guardare quelle delle altre neanche per finta.
3: No, giustamente. Computerone.
2: Ha ragione. Giochiamo,
3: vedi?
2: Per assegnare il ticket numero
3: 8
2: con il gioco Facile da spiegare, funziona così.
3: Una canzone viene tradotta in un'altra lingua. Voi dovete è giusto, no? Oh. Sì.
2: Una canzone viene tradotta in un'altra. Una canzone
3: tradotta
2: straniera viene tradotta in italiano.
3: Ah, è vero, quello è.
2: Devi capire titolo e artista di quella canzone.
3: Rifacciamo,
2: lì.
3: Una canzone viene tradotta in italiano, dovete identificare che canzone è.
2: Fortuna che era facile da spiegare. 393-736-6240, che canzone è? Ma è tradotta.
6: Il sesto senso. Se hai studiato è facile. Se non hai studiato, usa il sesto senso. Indovina questo testo di canzone.
7: So dove sono sepolti i corpi. Non cercare di farmi tacere. Non cercare di distrarmi con i numeri. Ho fatto tutto per amore. Portalo. Sabrina, hai qualcosa da dire al riguardo? Porta il tuo amore perché non puoi scuotermi. Porta il tuo amore perché non mi spezzerai mai. Porta il tuo amore perché non puoi buttarmi giù. Porta il tuo amore perché non puoi scuotermi. Porta il tuo amore perché non mi spezzerai mai. Porta il tuo amore perché non puoi buttarmi giù.
2: Vabbè, porta il tuo amore, secondo me è abbastanza lineare come traduzione. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Che canzone è?

0: arriva Anna Obsessed su Peter Pan nella Generation. Spicchiettino finale si è giocato per assegnare un altro dei ticket di questa settimana, il numero
1: 8,
0: con il gioco che manco Emma, che doveva spiegarlo, ha capito
1: il testo senso.
0: Cioè lei pensava che si prendesse una canzone italiana e la si traducesse in altre lingue del mondo.
1: Era tanto più difficile
0: e dovevi capirlo, cioè era molto complicato. In realtà è più semplice, cioè una canzone di quelle insomma che hai sentito tantissime volte in onda su Peter Pan, ma non solo, tradotta in italiano. Dovevate individuare qual era il testo originale, cioè di che canzone era, titolo e artista. A un certo punto la canzone dice: so dove sono sepolti i corpi, cioè come se è una roba inquietante. Però il ritornello, che è quello che ripeteva più spesso, era: porta il tuo amore perché non puoi scuotermi, porta il tuo amore perché non mi spezzerai mai, porta il tuo amore perché non puoi buttarmi giù. Insomma, girava tutto intorno alle parole porta il tuo amore, quindi
2: Evanescence, Bring Me to Life.
0: No, quella è Portami alla vita.
1: Take Your Love.
0: No, nemmeno.
1: Some You Love di Luis Capaldi.
0: Tra l'altro proprio scritto esattamente come l'ha pronunciato Emma, non era Luis Capaldi, no. Poi
3: Ponte, tu vivi nell'aria.
0: No, Gabri Ponte, tu vivi nell'aria.
1: È già italiano,
0: quindi no, non era quella. In realtà la canzone era quella di Sabrina Carpenter e Madonna,
1: Bring Your Love.
0: La più veloce a individuare che si trattava proprio di quella canzone vince il ticket numero 8. Lei è
1: Mariche Nasa.
0: O forse è un lui.
1: Bravi,
0: you win.
4: Radio

0: Bizarrap Daddy Yankee, la Music Session 66 su Peter Pan, e chiude le tre ore della Peter Pan Generation. Nel fuori onda è Marossato che si è messa il burro cacao per proteggere le labbra, ed è un burro cacao speciale perché dentro c'è anche la protezione solare
1: SPF 15.
0: Io non sapevo che nelle creme idratanti ci fosse anche la protezione solare. Quindi Emma mi ha detto: ma tu non le metti? No, io non sono
1: male,
0: neanche...
1: male. Allora, da domani mattina devi mettere la crema idratante la mattina e anche quella solare, se non è inclusa, perché si mette anche in inverno.
0: Io sposto già la mia teoria nel fuori onda, ci tengo a farlo in onda, ma non fate come me.
1: No.
0: È bello non proteggersi da niente e dire un giorno: ah, ecco di cosa morirò.
1: Ecco di cosa sono morto. Ecco perché sto morendo. Perché non ho messo la crema solare.
0: Poi la roulette russa. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Emma si ferma con Alice Fassina e fanno un paio di ore di Peter Panamanetta. Ciao,
1: ciao
0: Emma.
1: Joe.

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
0: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Cerchi una bella notizia.
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: felice. E in effetti qualcuno magari ascoltandoci nella pausa pranzo firmata Radio Peter Pan sarà più felice del solito.
1: Certo, perché ci sono due biondi in radio.
0: Due al prezzo di uno, ma quando vi ricavi?

0: per 2 ore, ma bene.
1: E infatti, non abbiamo spiegato bene. Queste 2 ore a Peter Panamanetta servono per detendere, capito?
0: Detox.
1: Brava, è il detox della generation.
0: Giustamente, ma
1: dopo
0: infatti
1: Joe, la sala giochi truccata, almeno adesso relax.
0: E aspetta, la mattina mi cucco anche Andrea Nordio e Edo.
1: Sì. Ragazzi, hai fatto il piano di rompipalle praticamente.
0: Capisci?
1: Allora, aiutiamo la nostra Emma Rossato a rilassarci. Come? Con notizie leggere, ricorrenze certificate, oggi tra l'altro dei compleanni molto speciali, delle ricorrenze particolari che vi racconteremo tra poco. Ci saranno gli amici del Miami che il martedì e il giovedì passano a salutarci, il Forse Accade Oggi, e oggi, in tanti lo stavano aspettando, è il giovedì sesso.
0: Io e te assieme, più sesso qui.
1: Aiuto.
0: Aia.
1: Anzi,
0: aia.
1: Però specifichiamolo, è sex educational, quindi non fatevi strane idee.
0: No.
1: Anche perché so che Emma Rossato aveva promesso dei video.
0: No,
1: fake news.
0: No, fake news.
1: Era una bufala, tutto falso. Intanto, l'avete già sentita la hit dell'estate 2026 targata Baby K?
0: Vai!
1: Tuca Macarena.

0: star internazionale, il caschetto biondo più famoso d'Italia, avrebbe compiuto 83 anni. Di chi stiamo parlando?
1: Indovinatelo.
0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri. Ma tanti auguri a lei, alla Raffa Nazionale, ovunque lei sia, perché proprio oggi nasceva nel 1943, proprio lei. In arte, magari non tutti lo sanno, Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna.
1: Anche lei bolognese, infatti ogni volta che passava per Bologna aveva la città ai suoi piedi, come se dall'Italia.
0: Grande ovazione, però. Grande ovazione. Non è l'unica star che oggi, insomma, di cui dovremmo celebrare questa ricorrenza, ma anche un grandissimo internazionale è nato in questo giorno nel 1942.
1: Paul McCartney, infatti, farebbe 84 anni, perché è nato 83 anni fa, con i favolosi Quattro Ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come il fenomeno musicale, e anche non solo, da solista da oltre quasi 40 anni, la star del rock.
0: Altra attrice invece italiana, nata nel 1952, la famosissima Isabella Rossellini. Lei è attrice, scrittrice, modella, una donna meravigliosa. Non tutti sanno che è anche figlia d'arte, perché i suoi genitori erano Ingrid Bergman, un'altra bellezza internazionale, e appunto Roberto Rossellini, rispettivamente attrice famosissima e regista tra i più rappresentativi della nostra storia del cinema. Oh ragazzi, un po' di compleanni celebri importanti, era giusto ricordarli.
1: O magari tra un paio di anni diventeranno anche i nostri celebri.
0: Si ricorderanno del 2 agosto 1986
1: e del 13 febbraio 2003.
0: Non se lo ricorderà mai nessuno, figurati. Non do il mio cuore.

0: la propria versione. Questo era Skrillex con Noche Without You. Poi, The Gustibus, ragazze, lasciamo a voi giudicare anche la musica di Radio Peter Pan. A scanso di equivoci,
1: sì,
0: perché non mi pareva no, che l'avessimo detto, però avendo parlato del compleanno di Raffaella Carrà, magari si è associato. A scanso di equivoci, Paul McCartney e Isabella Rossellini
1: sono vivi.
0: Vivi e vegeti, stanno benissimo.
1: Sì, poverini, facciamogli anche le corna, perché sennò.
0: Esatto, però era giusto ricordare sia la Raffa nazionale, che appunto avrebbe compiuto 83 anni, 84 invece ne compie Paul McCartney, molto più giovane Isabella Rossellini, ma non lo diciamo perché di una signora non si dice. Allora, attenzione, perché calendario del cibo italiano che abbiamo scovato qualche giorno fa vale anche oggi. Oggi in Italia si festeggia un piatto, altro tipico piatto toscano. Ieri la pappa al pomodoro, oggi
1: il caciucco.
0: Che buono.
1: Ma allora spieghiamo cos'è il caciucco, perché ieri abbiamo dato per scontato la pappa al pomodoro e non era da... Il caciucco è tipo una zuppa di pesce e pomodoro, cioè di pesce, con però la zuppa fatta col pomodoro, con un brodo saporito.
0: Brava.
1: E il pane che viene messo in ammollo, molto molto buono.
0: Anche questa tipico piatto livornese, appunto città sul Mediterraneo, che appunto custodisce tutti i gusti e i sapori del mare. Sai che da una vita che non mangio il caciucco?
1: È vero, andiamo tutti quanti a Livorno.
0: Facciamo un giro.
1: Una gita scolastica.
0: Proviamo il caciucco.

0: voce di chi non conosciamo le date di nascita?
1: No, di chi?
0: Di quelli del Miami che stanno per tornare anche in questo giovedì. Non so né le loro date di nascita, nessuno può saperlo evidentemente, ma soprattutto la data di nascita ufficiale del loro meraviglioso format, il Miami Baby, che torna su Peter Panna.
2: E questo è il flow latino del Miami, coñazo.
3: Queste sono le pillole del flow latino del Miami. Oggi è giovedì, siamo all'interno di Peter Panna Manetta e c'è
4: flow latino
3: in pillole, come dicevo prima. Il mio nome è Shadai, vengo dall'Italia e assieme a me, con Salito Sanchez dal Venezuela, rappresento
4: Miami.
3: Piccola curiosità, una di quelle cose tipo, se non lo sapevi, adesso lo sai, il Miami è in giro per i locali in

0: Il 4 luglio al Mirage a Palermo. Per tutto il resto delle info seguite la nostra pagina.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.

Indeed Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un
11: tempo
10: operatore.
11: Di attesa.
10: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Per accedere, forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
22: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
21: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
20: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: disco più famoso degli ultimi anni uscito da un festival di Sanremo. Chissà come sarà quest'anno con Stefano De Martino.
1: Speriamo molto meglio di quest'anno.
0: Perché ve lo vedremo, Emma, lo vedremo. Allora, ricorrenze certificate. Cosa succede nel mondo in questo 18 di giugno?
1: Giornata mondiale della gastronomia sostenibile.
0: Allora, è una giornata internazionale istituita proprio dalle Nazioni Unite per promuovere abitudini alimentari consapevoli. In realtà, spesso e volentieri, anche nel Forza Accade Oggi, spesso ritroviamo questo tema ricorrente della ecosostenibilità, dei cibi a chilometro zero, seguire la stagionalità dei prodotti, cosa che oggettivamente noi abbiamo un po' perso, perché l'orto, io e te, Emma, non sappiamo manco come è fatto.
1: Noi ce l'avevamo l'orto.
0: Sì.
1: Nascevano solamente dei pomodori in fase alterna.
0: In che senso?
1: Un anno sì, 8 anni no.
0: Molto alterna.
1: Il resto delle verdure non nasceva. Poi è arrivato anche il cane, quindi proprio non...
0: è finito l'orto. No, però è vero che se ci dovessero chiedere ma qual è il periodo dei pomodori, del cavolo, delle melanzane, noi barcoleremo un po' nel buio.
1: Sì, no, sa solamente che ci sono alcuni frutti che mi piacciono perché sono estivi e basta.
0: Ecco, invece i nostri nonni su questo erano molto più preparati e in realtà paradossalmente mangiavano meglio di noi. Non esisteva l'avocado che arrivava dal Perù o il pomodoro trovato in qualsiasi stagione, ma seguivano prodotti locali a chilometro zero, un po' quello che dovremmo un po' ritornare a fare.
1: Sì, togliere un po' quei prodotti, non eliminarli, certo, ma magari ridurli, quelli che non vengono dall'Italia.
0: Ecco perché le Nazioni Unite si è prodigata per lanciare questa giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Dovremmo un po' imparare a fare come una volta, cioè
1: a mangiare quello che c'è qui, e dai.
0: Cosa c'è qui? Qualcuno ha portato dei tramezzini?

0: Jupiter Pan. Parliamo ancora di ricorrenze certificate, perché dopo la giornata mondiale della gastronomia sostenibile arriva
1: la giornata mondiale del picnic. Che bello, ma sai che io sono una grandissima fan dei picnic.
0: Sì, fan, ma li fai anche o
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, no, no, li faccio. Sì. Madonna, sono andata con mia nonna meno di 2 settimane fa.
0: Ma dove siete andate a farle? Facci sognare, che magari prendiamo spunto dalle attività di Emma Rossato.
1: Si chiama La Frasca, esattamente no, Antica Frasca. Mi sembra.
0: Sì, tra l'altro ogni tanto ci facciamo anche degli eventi come Frasca 2000, un bellissimo posto tra le vigne.
1: Sì, quindi... Valdobbiadene.
0: Esatto, Ponzano Veneto Treviso.
1: Esatto, che tu vai lì e fai con il loro cestino, qui fai picnic con tutti i prodotti loro locali, ti metti là o sui tavolini oppure disteso sui teli.
0: La nonna ha apprezzato?
1: Certo, andiamo ogni anno io e la nonna.
0: Ah, vedi? Allora, magari ognuno nelle proprie zone, che so, Bologna, Rimini, Monza Brianza, Trieste, Udine, hanno quelle zone deputate al picnic.
1: Che bello, che
0: io sono di Padova e ci sono proprio sui Colli Euganei delle zone dove notoriamente nei giorni di festa, vedi Pasquetta, vedi il 1° maggio, c'è la ressa.
1: Sì, certo.
0: Arrivano tutti lì con telo impermeabile, cestino,
1: le griglie,
0: cestino. Posso dire, a me piace, però è la parte preparazione che per me è uno sbattimento.
1: No, che bello, no, mangi, raga, il riso freddo, un bel calice di vino, poi ti metti con la coperta disteso a guardare le nuvole e a dire: quella sembra una cavalletta, quella sembra un coniglietto.
0: No? Tutto molto bello se qualcuno mi preparasse il cestino da casa. Io sono yogi, ma il cestino lo mangio, non lo voglio preparare.

0: floor, appunto, sul piano.
1: Sul piano.
0: Per terra. Allora, no picnic sui tavoli, ragazzi.
1: No,
0: vi
1: non
0: prego.
1: Si possono vedere.
0: Sennò non si chiama picnic.
1: No, l'ho fatto solamente con la nonna. Vabbè. Ma la nonna ha 88 anni.
0: La nonna è giustificata. Tutti gli altri, se non appoggiate il sedere sull'erba, non lo possiamo definire
1: non
0: picnic.
1: Vale picnic.
0: Non
1: no,
0: vale.
1: Assolutamente no.
0: Sai chi invitiamo adesso invece per un picnic musicale speciale a tema 2000 Heroes?
1: Sarà mica Andrea De Luca.
0: È lui!
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E dopo questa pillola anni 2000, se l'hai meritato il picnic con noi Andrea De Luca o no? Qual
3: sì,
2: è il verdetto?
3: Solo se porta un po' di vino però.
2: No, secondo me deve portare il pane, perché se comincia a portare gli alcolici, ciao picnic.
3: Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Quanto per cento AEO? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 e un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Voglio, ascolta Antonino.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: Medusa con Don't Wanna Go Home. Ma chi ci va a casa? Abbiamo ancora un'altra ora insieme da passare con Peter Panamanetta. Per chi si fosse appena collegato, questa è Marossato.
1: E questa è Alice Fassina.
0: Oh, parte la base, che già ormai
1: mi piace, è stata
0: iconica. Sì. Tutti sanno ormai che parte questa base, parte il forse accade oggi.
1: Le notizie, quelle che troverebbe Fede online.
0: Bravo, quindi non garantite, non certificate, non hanno il timbro approved by Peter Panamanetta.
1: Oggi potrebbe essere che sia la giornata mondiale delle tapas.
0: Altra cosa che adoro.
1: Mamma mia, adoro. Che buone. A Madrid quest'anno ne ho mangiate veramente troppe.
0: Occhio, perché noi diamo per scontate a volte troppe cose. Magari è semplice, ma magari qualcuno non sa cosa sono le tapas.
1: Le tapas sono dei piccoli piatti che possono essere le croquet oppure
0: degli assaggi.
1: Il pata negra.
0: Possiamo dire che è la versione spagnola dei cicchetti veneziani.
1: Sì, però i cicchetti sono molto più terra terra. Le tapas sono fritte, sono molto
0: più c'è varietà
1: elaborate
0: a livello di menù, perché c'è appunto prosciutto, una piccola zuppa, un'insalata di pesce. Il cicchetto invece il classico è fetta di pane o polenta e sopra la salsa, il baccalà piuttosto che un affettato. Però secondo me una una sorta di cicchetteria spagnola.
1: Ma alla fine lo sai, se tu parli in veneziano in Spagna ti capiscono, quindi siamo lì.
0: Oh, siamo vicini anche per quanto riguarda. Potremmo fare delle tapas veneziane o dei cicchetti spagnoli? Facciamo la serata.
1: Mamma mia, un mix.
0: Un mashup.
2: Attenzione.

0: Girls con le bionde di Peter Palamanetta. Vi ricordo anche domani saremo qui dalle 13 alle 15, ma siamo ancora dentro con tutti i piedini, soprattutto quelli di Emma che sono super curati. Lo dico per i feticisti all'ascolto che so che sono sempre tanti, dentro con tutti i piedi al Forse Accade Oggi.
1: Ma siamo anche dentro come se fossimo quei piedi nell'acquario. Hai mai visto quei video che mettono i piedi negli acquari con i pesci?
0: No, allora ve lo dico, che schifo, ti giuro, una roba che non farei mai, a parte la sensazione del pesce che ti mangia la pelle morta.
1: Già quando vai in Croazia che hai quei pesci che ti fanno male comunque.
0: No, schifo totale. Soprattutto poi ho letto un po' di articoli non super igienici.
1: Non è igienico.
0: Non fatelo, secondo me, poi fate quello che vi pare. Ma non parliamo di questo tipo di acquario.
1: No, ma nasce proprio qui l'igiene, la giornata dedicata alla pulizia dell'acquario.
0: Allora, fa parte di quella categoria di giornate che spesso arrivano nel Forse Accade Oggi, di ricordarti di pulire qualcosa che di solito così tralasci. Ieri era la cappa della cucina, cosa che non facciamo mai.
1: Oggi è l'acquario,
0: posso dire che schifo.
1: Beh, noi abbiamo un pesce in ufficio.
0: Vabbè, ma quello è piccolo.
1: Si chiama Max.
0: Sì.
1: Che ogni giorno torniamo, entriamo in ufficio e chiediamo: Max è vivo? Perché non è mai sicuro che sia vivo.
0: Sì, ma la domanda è: chi gli pulisce l'acquario?
1: Edo pulisce l'acquario, ma la cosa divertente è che quando quel pesce ha l'acqua pulita sembra che stia morendo. Quando ha l'acqua sporca di mesi e mesi perché ci dimentichiamo, è ancora più vivo.
0: Perché lui si crea il suo ecosistema. Voi ogni volta gli cambiate l'acqua, glielo scombinate. Io facendo così, il mio pesce rosso era diventato bianco perché a furia di cambiargli l'acqua col cloro aveva perso il colore, poverino. Radio Peter Pan.

0: per niente.
1: Non man- noi non esperte ittiologhe, cioè non esperte di pesci, anzi.
0: Però do la colpa a Edo.
1: Parliamo di Max, il pesciolino di Radio Peter Pan che è qui nei nostri studi. Ci dicono il motivo del fatto perché si sbiancano i pesci rossi o del fatto che poi ci durano poco?
0: Senti?
2: No, in effetti al cambio d'acqua dovreste stare attenti al pH dell'acqua una volta cambiata, sì. Perché presto o tardi quel pescetto lì l'ho ammazzato.
0: Ma è il nostro obiettivo.
1: No, no, ma non è vero. No, allora, che fosse il cloro che non gli facesse benissimo l'avevo intuito, però stare lì a regolarlo non è una cosa semplicissima.
0: No, se gli mettete l'acqua di rubinetto ti credo che muore. Il cloro è dosato per l'uomo, mica per il pesce.
1: Vabbè, però non ci avete aiutato così, quindi se devo cambiare l'acqua al pesce che vuol dire?
0: Che acqua metto?
1: Esatto, quella distillata. No!
0: Ma il problema non nasce tanto dall'acqua, nasce anche direttamente dal nostro acquario, che quel pesce, cercando su internet, dovrebbe avere tipo dai 12 litri.
1: Mi stai dicendo che noi siamo illegali col pesce?
0: Ne ha 3 litri quella.
1: Cancelliamo subito questa puntata.

0: Brook Boys, ormai è chiaro e palese, Emma, io e te con i pesci non andiamo tanto d'accordo, soprattutto nella gestione degli acquari. Abbiamo scoperto però come si sistema la faccenda del tarare bene il cloro senza che faccia del male o che faccia diventare bianco il pesce rosso.
1: No, infatti ce lo dice lui, infatti senti qui.
2: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Il problema dell'acqua e del cloro per i pescetti da acquario si risolve facilmente. Il cloro evapora e il calcare si deposita. Basta che prendiate l'acqua in un secchio grande, lo mettete all'ombra, tempo 2-3 ore, il cloro evapora e il calcare si deposita. Avendo cura che l'acqua non sia né troppo calda né troppo fredda, la mettete nell'acquario e il vostro pescetto sarà
0: a posto.
2: Di nuovo sano come un pesce.
0: Allora, tanti altri ci suggeriscono di non cambiare mai l'acqua tutta per intero, ma un po' alla volta sostituirne una parte.
1: Però vi specifico, che magari non l'ho detto, Max è un pesce combattente.
0: Cosa vuol dire?
1: Che deve combattere con la vita.
0: No, contro di voi non lo sapete gestire bene. Altri combattenti stanno per arrivare, perché ci sono quelli di Remastered.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks.
4: Remastered Trunks.
3: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, come sempre bravi quelli di Remastered, che tornano sempre domani a quest'ora per la prossima pillola della settimana. Qualcuno ci dice: sì, pronto WF, vorrei denunciare dei maltrattamenti ad un piccolo pesciolino di nome Max.
2: No, e quando senti questo sai cosa succede? Panico. Panico.
1: Accade anche questo nel Forse Accade Oggi, giornata internazionale del panico, cioè
2: si celebra ogni anno per ricordare, richiamare l'attenzione sui problemi della salute mentale. Ti conosci? Vorrei fare una battuta.
1: Vuoi fare la lista di gente che festeggia oggi?
2: Tanti, per quello volevo pensare.
1: Secondo me nella lista c'è anche il pesce Max.
2: Può essere, perché
3: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

0: Anzi, Sex Educational, quindi benvenuti a quelli che si sono appena sintonizzati. Melice, siete pronti?
1: Non so se sono pronti.
2: Non lo so.
0: Attenzione, perché si parla di esperienze. Allora, l'ansia da prestazione, ci dicono, nasce quasi sempre dall'idea sbagliata del sesso, ovvero che tutto debba essere perfetto, sincronizzato, senza imprevisti sotto le lenzuola.
2: E invece?
0: My Secret Case, nostro sito di riferimento spesso per quando parliamo appunto nel giovedì sesso, ha raccolto all'interno della community alcune esperienze personali della gente che li segue e ne hanno fatto una carrellata. Ne leggiamo alcune, se volete commentare 393-736-6240 o raccontarvi i vostri imprevisti sotto le lenzuola. Prego, Emma.
2: A detta di tutti era uno sciupa femmine, ma facilecca e la mattina dopo si scusa, mi rivela di essere gay.
0: Ragazzi, magari l'ha capito all'ultimo, capito?
2: No, secondo me voleva un po'
0: così,
2: sì,
0: mascherare la cosa. Vabbè, ognuno fa outing quando meglio crede. Poi
2: esce sangue, faccio una macchia, lui si blocca e mi costringe a fare il bucato.
0: Per carità, non si può dire che non sia un ragazzo preciso e pulito.
2: No, capito? Infatti
0: sei andata lì per divertirti, sei diventata la bella lavanderina.
2: Sul più bello ha iniziato a parlare dell'ex e di come gli mancasse farlo con lei.
0: Però ecco, quelli che parlano degli ex nel momento clou, ragazzi, devono avere un girone dell'inferno fatto apposta per loro.
2: Si è fatto trovare con il cappello da cowboy, nudo e urlando: vieni che ti cavalco! Sono andata via. Brava.
0: Ce l'abbiamo il numero di cellulare suo? Perché guarda che potrebbe essere interessante.

0: aneddoti imprevisti sotto le lenzuola, ma anche fuori dalle lenzuola. C'è qualcuno che infatti ci racconta che durante una copulazione preliminare in macchina, sul più bello, tac, 3:40 di notte, chiama la mamma: scusami, ma dove sei? Quando torni? Mamma, c'ho un attimo da fare, ti rispondo dopo.
1: Giusto. Pure lui che scrive: ragazzo che fa cileca più di una volta con le scuse, mi fa male il ginocchio, ho bevuto, solo con te non va, poi parli con altre ragazze, la situazione è la stessa alla fine.
0: Evidentemente ci aveva le sue problematiche imprevisti, però devo dire anche a lieto fine.
1: Lui ci scrive: mia moglie, allora fidanzata, aveva un problema fisico, quindi non poteva prendere la pillola, usavamo il preservativo, dopo 5 anni di fidanzamento si è rotto, adesso il preservativo ha 25 anni.
0: Povero, ma è un lieto fine. Sai quanti figli sono nati così, madonna voglia.
1: Lui è ancora più divertente perché dice che la sua prima amorosetta aveva delle unghie, una bella manicure lunga.
0: Sì, la French manicure.
1: Stavano facendo un lavoro di mani e lui aveva il frenulo.
0: Aveva perché poi è sparito.
1: Aveva.
0: Non ce l'aveva più,
1: no.
0: Lo può raccontare. Attenzione ancora da My Secret Case, così raccontiamo gli imprevisti sotto le lenzuola.
1: Pronta per fare un servizietto con la bocca.
0: Si chiama sesso orale, ma non è difficile.
1: Si tira giù le mutande, erano tutte strisciate.
0: La classica sgommata. Questa era più bella, questa è geniale.
1: La nonna che apre la porta della camera: che cosa volete da mangiare? Io aspetta la risposta anche.
0: Cioè, ragazzi, la nonna non gliene frega niente, no, di cosa state facendo. Lei deve sapere cosa deve cucinare. Oh.
1: Durante i preliminari, per gioco, mi dà un morso a un testicolo, però.
0: Acchio.
1: Aia, male.
0: Male, ma qualcuno può piacere, anzi, e ricerca proprio questa tipologia di affetto.
1: Tante cose ricercano alcune persone.

0: gratis. E a proposito di gratis, tranquilli, perché spesso e volentieri il 99% delle volte anche gli eventi di Peter Pan sono assolutamente a ingresso libero.
1: Radio Peter Pan.
2: Venerdì 19 giugno continuano i nuovi venerdì del mangio di Gagliarine a Treviso, con ovviamente noi di Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo. Preparati per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica e food drink.
0: Se ve lo siete perso venerdì scorso, questo venerdì vi aspetta Marco Baxo. Radio Peter Pan torna per il secondo appuntamento di Aperi Village, sempre questo venerdì 19 giugno. Saremo al Palmanova Designer Village all'Aiello del Friuli. Ci sarà food truck, aperitivo e dalle 17 il DJ set con Andrea De Luca DJ e il nostro Fedro. In più sale preview, anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet. Promozione valida per i membri Premium Club. Un motivo in più per iscrivervi su palmanovadesignervillage.com.
2: Ma non sono gli unici eventi, infatti Radio Peter Pan è media partner di due eventi importantissimi dal 26 al 28 giugno a Cadiraio, San Polo di Piave.
0: Vi ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, marcia non competitiva in programma per venerdì 26 giugno, e anche per Cariade Field Gravel. Iscrizioni aperte per l'evento Gravel in programma per sabato 27 e domenica 28 giugno. Due giorni di sport, musica e divertimento. Andate su cariade.com. Per tutti gli altri eventi, che sono ancora tantissimi, cliccate sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
1: Peter Pan.

0: Jackpot. L'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 15 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane! Ali migliora la vita.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Fun, forever fun, forever young.
22: On Radio Peter Pan.
23: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

Peter Pan è nella casa, ci stiamo apparecchiando per capire se questo è un giovedì o non è un giovedì, pillole musicali, cazzate, un po' al solito. Sigla!

0: tutto a posto per fare un'antica citazione a Joe, perché poi ci ho parlato e dice: ma io non lo dico da un sacco. E io ho detto: però Joe, io l'ho preso da te, per cui ti cito in diretta da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come va? Come sta procedendo questo giovedì 18? Tempo d'esami, si parlava anche appunto con Emma e Alice nel fuori onda delle tracce, dei temi, quale avresti scelto, eccetera eccetera. Probabilmente ne stanno parlando tutti, per cui noi ci concentriamo intanto sull'esclamare op bacco.
1: Buongiorno del radioascoltatore, è arrivata la calura, Marco. Mamma che caldo, sai,
0: vero?
1: Marco, soprattutto non è che si stia troppo tanto benissimo, Marco. Caldo,
0: sei sul
1: caldo,
0: tetto?
1: Questa ordinanza che non si potrebbe. Allora che si potrebbe, che facciamo? Andiamo a casa, non lavoriamo, sempre mai stanchi, ci vorrebbe un po' di fresco, Marco, che ne so, tu che hai quei poteri paragnostici, potresti far piovere un po', che ne so, un po' di birra per la fresca, in modo di fare un bel risciacquo pomeridiano. Vai, Marco Omar. Guarda,
0: non so se rientra nei miei poteri, però posso dirti con la mia sensibilità paragnostica che adesso sta per arrivare un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: loco coccodrillo all'interno di Muva nella casa. Sentiamo, pronto?
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Non era in programma in realtà di sessualizzare, anche perché ho sentito che ci hanno pensato le due biondone prima di me, per cui non me l'ero preparato in realtà. Oggi si va innanzitutto a capire come al solito un po' il vostro mood, visto che sono in un orario dalle 15 alle 17 che divide quindi la mattina dalla sera, io cerco di essere un colino d'emozioni, no? C'è chi è contento e dice oggi si va a ritirare il furgone nuovo, yeah, quindi ci concentriamo sui problemi quelli pragmatici.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
2: Questo oggi vorrei sottoporre al mio collega Mattia Pagotto, residente ad Arcade, sì, alla gogna mediatica.
0: Vai.
2: Perché non conosce Ermal Mendano.
0: Aia.
2: Per favore, istruiscilo un po'.
0: Ma ascolta, caro collega, rimedia immediatamente. Ci sono anche gli spot nostri qui in Radio Peter Pan di una serata che avremo sabato. Comunque sia, non andiamo ad Arcade, denominata anche Arcade, ma andiamo nel sud della California. Nel sud della California troviamo Demrick, Scoop DeVille ed Exhibit con Southern California. We'll be right back.

0: ed Exhibit con Southern California. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché presta nome di questa pillola, Andrea Martini. Dice:
2: ciao, ciao, sei sessualizzato?
0: No.
2: Dai, fai un'invitazione.
0: Ma
2: a
0: chi?
2: Qualche disonesta.
0: Va bene, ma basta, sei morto sul... Allora facciamo qualche invitazione, va bene, per stasera chi si vuole unire, ok? Attenzione, poi andiamo perché sono molto simili i messaggi che arrivano adesso.
3: Buongiorno Muva!
0: Eccolo, lo imita fra l'altro.
3: Il concetto è che ogni giorno bisogna creare lo spogliatoio in conflitto con lo sfogatoio.
0: Lo spogliatoio.
3: 3:30.
0: Va bene.
3: Ogni giorno,
0: va bene, spogliatoio in conflitto con lo sfogatoio. E poi...
4: Ciao Muva.
0: Ciao.
4: Sono Elena da Schio.
0: Ciao
4: il
0: Elena.
4: Il mood di oggi è...
0: Allora Elena, però devi spiegarmi perché questo mood di oggi. Fra l'altro io vorrei aprire una parentesi: all'interno di Southern California, questo singolo capitanato da Demrick, dicono ain't no place like Southern California, cioè non c'è posto come il sud della California. Elencano il perché all'interno della canzone, no? Io vorrei farti una domanda al 393-7366-240, cioè di completare questa frase: non c'è posto come ... perché? Cioè puoi promuovere la tua città, il tuo paese, la tua frazione con qualcosa che ha di particolare. Ain't no place like Arcade, per esempio, che abbiamo nominato prima. Non c'è posto come ... chiaramente siamo interessati anche al perché.

0: Sponsor, ma capisco che non è giornata, anzi, perché tutti stanno imitando il nostro ormai sessualizzatore, sentilo, cioè...
1: Ciao Elena,
0: hai capito, hanno sentito una Peter Paniana un po' in crisi e già cominciano con le canzoni. Potremmo quindi fare gli advisor delle canzoni, come abbiamo fatto qualche settimana fa, per esempio il mondo

Esattamente, allora, dedicata chiaramente alla fisarmonica. Oggi, raga, vi sento proprio calienti, croccanti e vogliosi di sessualizzare. Quindi leggo dei messaggi e potrei abbinarci anche questa canzone. Sentiamo, questa.

mamma molto bene. E ritornando su queste cose, c'è Elena che ci spiega del perché si sente così. Cioè, lei ci aveva mandato un audio e per descrivercelo aveva fatto un verso. Esatto, questo. E dice: lavoro, lavoro, lavoro, faccio il gelato e le ferie le abbiamo a gennaio. Molto bene. Hai già pianificato, Elena, per gennaio dove vorrai andare, cosa vorrai fare? È arrivato solo un messaggio. Voi sapete che è Radio Verità. A volte si prendono, si inizia con un argomento e lo si porta alla fine, a volte non è giornata. Secondo me oggi potrebbe non essere giornata per farvi fare gli advisor. Nessun posto è come tombolo, dicono in chat, perché ho visto uscire da lì i peggiori personaggi che conosco. Manco i cattivi degli Avengers sono presi male come alcune persone che ho visto uscire da tombolo. Non è tanto una cosa una cosa da advisor, però va bene, lasciamo Madonna e Sabrina Carpenter.

0: chiamare a tutti i costi al 393-7366-240 come vedete quest'estate, cioè i segnali che avete avuto fino a questo momento come potrebbero tradursi nell'estate. Muva nella casa,
1: ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonio.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Uno, per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5 per parlare con
11: il
10: un
11: tempo
10: operatore.
11: Di attesa. La
10: premi super 2,4
11: per avere assistenza.
10: Sarai contattato.
11: Forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
15: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: bene, allora torniamo a noi. Oggi giornata complicata, non mi fate vivere un giovedì, sì, devo dirvi la verità, perché io avevo tutto in piano di dire vabbè, ce la raccontiamo tranquilla, le biondone di prima hanno già sessualizzato un po' la radio, per cui hanno preso l'eredità che abbiamo lasciato a Peter Pan a manetta e siamo a posto, quindi vi faccio fare gli advisor, non c'è posto, come, perché, eccetera eccetera, e invece o non è giornata o siete ingrifatissimi, cioè queste due fazioni riscontro in questo giovedì 18/6/2026. E per quanto riguarda il messaggio non è giornata, è arrivato anche il messaggio suo che cerca conforto e noi glielo daremo. È un mondo difficile.
1: È un mondo difficile.
0: Ah sì.
1: È vita intensa.
0: Molto intensa.
1: Felicità, momenti e futuro incerto.
0: Futuro molto incerto.
1: Il fuoco e l'acqua. Ehi. Concerto e calma. Sonata di vento.
0: Grazie Tonino. Me cago en l'amor. Allora, per quanto riguarda il messaggio ciao Muva, oggi non è giornata, lui dice: è partito mio fratello stamattina, fino al 21 settembre non lo vedrò più, adesso sono solo. Scrive: sono solo come una merda, ma spero che tu non sia solo come una melma. Meno male che ci siete voi, perché io come tutte le estati lui parte e io sono solo a Milano tutta l'estate. Quindi ho questa tristezza che mi accompagna tutta l'estate. La prossima canzone è tua, quindi Heartbreak Melody, la melodia del cuore spezzato.

notte vola e c'è qualcosino che potrebbe tirare. Attenzione, perché raga, io vi sento tutti allupati, mi stanno arrivando solo versi in chat, ve lo giuro, mi stanno arrivando solo versi di gente che fa appunto oppure io non so che cosa stia succedendo. Sarà il bacio fra Venere e la Luna? Avete visto? Venere e la Luna vicine. Un sacco di gente ha fatto foto. Bellissimo anche come spettacolo naturale, diciamo spaziale. Come spettacolo. Allora facciamo un gioco. Visto che siete allupati over 9000, vorrei proporvi un gioco che ogni tanto facciamo qui per leggere quello che il destino ha in serbo per noi, ma non solo in serbo, anche in italiano nel caso. Allora aprite WhatsApp sulla nostra chat al 393 7366 240, scrivete questa estate, cioè in chat con me scrivete questa estate e poi lasciate andare il suggeritore automatico, ok? Facciamo questo gioco in modo che si possa percepire come potrebbe iniziare l'estate, visto che manca poco all'inizio ufficiale dell'estate. It's official, siamo ancora in primavera, raga, per cui dobbiamo capire come potrà andare. Let me talk to you.

0: sera con Talk to You. Lo sapevo che dovevo farla un altro giorno, questa cosa del WhatsApp che dialoga un po' con l'universo, perché oggi stanno arrivando solo versi in chat, non so perché, ma probabilmente stiamo ritornando dietro a uno stadio gutturale.
1: Ehi, buva.
0: Sì. Questo è il clima di oggi. Secondo me sono i primi caldi, quelli forti forti che ci danno un po' in testa. Comunque il gioco è apri la chat con Radio Peter Pan, chiaramente su WhatsApp, scrivi questa estate e poi lasci andare il suggeritore automatico, magari scegliendo una via sempre, quella di destra, quella di centro, quella di sinistra. C'è lei che non ce la fa, cioè, perché ha scritto in chat questa estate, poi si è bloccata e mi ha fatto un audio. Allora, cara Cinzia, sì, Cinzia ti chiami? Sì. Sì, cara Cinzia, a tuo rischio e pericolo mandare questo messaggio in questo momento. Sentiamo.
2: Sì, a me non mi parte sul ma io sono Cinzia da Ivola. A me il mio suggeritore automatico ha smesso, ha detto che basta, anche lui si è ritirato. Qua non si batte chiodo. Aia. Io sono una di quelle arrapati comunque. Arrapata.
0: Ma Cinzia, allora spiegaci qual è il problema. Cioè, qual è il problema di questa cosa? Adesso magari brevemente nella prossima mezz'ora leggiamo un tot di messaggi randomici che stanno arrivando, però dobbiamo capire qual è il problema di Cinzia, che dice qua non si batte chiodo e arriveranno già invitazioni a nastro. Io te lo dico. Adesso è il momento di More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to Thomas.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Oggi qualsiasi cosa inizio prende un'altra strada, prende un'altra strada. Al momento ha fatto salire un po' di calura il messaggio di Cinzia, ma ci ritorneremo dopo la pubblicità. Grazie Thomas Benegazzi per il tuo More Music in the Mix.
0: Molto bene.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio. Negoziosediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda di 2 km tra Faenza e Forlì per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo per traffico intenso, coda sia tra il bivio A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio e a tratti tra Portonaccio e l'inizio della Complanare. È tutto.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fan, forever fan, forever young.
9: Hola, amanti della musica.
10: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Commander. Oggi raga, va così. Ci impostiamo di fare una cosa, non va, ce ne impostiamo di fare un'altra e spuntano dei side quest, diciamo, all'interno di questo programma, che si sa come si inizia e non si sa come si finisce. Allora, sulle predizioni di quest'estate, nel frattempo le frizziamo, ok? Cerchiamo di capire innanzitutto un grande problema, un problema di una nostra ascoltatrice, che è Cinzia. Cinzia non riusciva a fare questo gioco dell'estate e dice:
1: a me non mi parte sul ma io sono Cinzia da Ivola. A me il mio suggeritore automatico ha smesso, ha detto che basta, anche basta. Lui si è ritirato.
0: Sì.
1: Qua non si batte Chioto, ecco. Io sono una di quelle arrapate comunque. Okay.
0: Della squadrone.
1: Io sono aperta, sono Cinzia.
0: Sì, bene. Iniziamo bene, Cinzia.
1: Sono aperta ad invitazioni.
0: Sì.
1: Perché qua non si trova uno. Che fanno tutti gli splendidi, ma quando si arriva al punto. Cioè, alla fine sono una bella ragazza, ho 40 anni, ma ne dimostro di meno. Cioè, non ho mai avuto problemi, ma più andiamo avanti, più gli uomini sembrano tutti, non lo so, sembra che ci hanno paura. Muva, aiutami!
0: Ho capito. Hanno paura
2: La visione della figlia da vicino. La visione della figlia da vicino.
0: Probabilmente, come dicevano gli Elio, le storie tese, abbiamo già molte invitazioni.
3: Per la ragazza che non batte chiodo, se vuoi ho un amico che è una ferramenta che vende martelli per battere chiodi.
0: Va bene, prendiamo il numero.
4: Attenzione, non

0: So, oggi giornata versi, raga. Così. Bello, bello, bello, mi piace, mi piace. Però stiamo cercando di aiutare Cinzia. Cinzia è arrivata nello spazio dell'amore. Nello spazio dell'amore e della fornicazione all'interno di questo programma che si chiama Muva nella casa, e dice: Muva, io faccio gran fatica a schiacciare tutti che si vendono come badabim e badaboom, e poi invece non si batte chiodo, non si batte chiodo. Allora, facciamo così, facciamo così. Lei mi ha detto che preferenze intanto ha.
1: Allora, preferenze, no, basta che sia intelligente, bello.
0: Sì. Sì.
1: E soprattutto intelligente. Mm-hmm. Sull'età tra i 30 e i 40, no, facciamo tra i 30 e i 50.
0: Va bene, dai, apriamo il range. Allora, fate una cosa: voi mandate una vostra foto se volete candidarvi, poi anche apriamo comunque lo spazio a tutte e a tutti, ok? Io mi sono riproposto di non fare mai più Tinder Pan perché è un casino, perché è un casino da fare, però fate. Allora, mi mandate una brevissima descrizione di voi, ok? Poi allegate nel caso la foto, una foto vostra. Mi mandate una brevissima descrizione e io cercherò di inoltrare a Cinzia, va bene? Poi, se verrete scelti, poi io leggerò in onda le vostre descrizioni. Magari Cinzia mi dice questo, e allora io girerò il numero, ok? Sarà da vedere se si allineano i pianeti oppure no. Potremmo aprire una vaga parentesi Tinder Pan. Nel frattempo, il disco novità di oggi, Blondish con Lovers on the Dance Floor.

0: Attenzione, stiamo cercando di aiutare Cinzia, ma si aprono parentesi su parentesi.
1: Mufa, sì. Puoi dire a questa benedetta ragazza che bello e intelligente insieme non esiste? È provato scientificamente.
0: Che messaggio da scurreggiona. Anche ambo i sessi esiste questa cosa, per cui tu in che insieme ti metti, intelligente o bella? Una delle due, vale per ambo i sessi questa cosa qui. Poi attenzione, perché stanno arrivando una valanga di messaggi. Una valanga di messaggi per Cinzia. Cinzia, diciamo, ha riaperto inconsapevolmente le porte di Tinder Pan, questo servizio che noi facevamo all'interno di Peter Panamanetta negli anni, cercando di formare delle coppie o al di là comunque di farvi schiacciare. Lei dice: non si schiaccia chiodo. Quest'estate non si schiaccia assolutamente chiodo. Però, io vi ho chiesto di fare una breve presentazione di voi e magari Cinzia mi dice questo.
2: A proposito di battere il chiodo, cioè io sono fidanzato da 2 anni. Io ho 22 anni, la mia ragazza ne ha 20.
0: Sì.
2: E non si batte il chiodo, cioè 2 settimane che non si fa un cazzo.
0: Aia.
2: Ne ha sempre una, è stanca. Non ne ha voglia, insomma, di
0: piace. È il caldo.
2: Raga, come devo fare? Come devo fare?
0: Allora, come devo fare, dice. Attenzione, perché Cinzia ha mandato una foto sua che verrà mandata solo a chi verrà designato. Ciao Muva, sono Matteo. Iniziamo con Matteo. Cinzia e donne, comunque donne all'ascolto, è aperta anche voi la challenge, eh? Ciao Muva, sono Matteo, 33 anni, abito a 10 minuti da Pordenone, sono single, non ho figli, come troppe persone purtroppo ho i denti ma non ho il pane. Di dov'è Cinzia? Cinzia è di Imola. Poi attenzione, perché c'è anche lui che dice: 33 anni, 1,70, castano chiaro, occhi azzurri, qualche chilo in più, vuole sapere altro? Glielo chiederemo io poi durante le canzoni. Per questo non voglio più fare Tinder Pan, cazzo, perché devo fare un casino con WhatsApp, però piano invierò tutto e vi terrò aggiornati.

una pioggia di uomini volenterosi in chat al 393-7366-240 per accontentare un po' questa delusione di Cinzia che dice tutti fanno i fenomeni, tutti qua, tutti là, e poi in realtà non si batte chiodo. Vi dico per informazione che Cinzia è di Imola, quindi poi c'è gente volenterosa che vuole partire anche da Pordenone, infatti Padova-Imola non comodissimo, ma si può fare. Complimentoni per la... Ah, vabbè, questo non c'entra niente. Complimentoni per la serata fatta con Lady Brian, siete fantastici. Grazie. Andate ad ascoltare la puntata speciale per i 50 anni di vita e 28 di carriera di Lady Brian che abbiamo realizzato assieme lunedì sera. È sul sito di Radio Peter Pan, lo trovate fra i podcast. Attenzione, allora, Cinzia, com'è? Ah, ne abbiamo in Cinzia. Io ho mandato un po' delle vostre presentazioni e ce n'è uno che a Cinzia ingrifa assai. Attenzione, perché proviamo a cercare di vedere se si riesce a fare questo match, se questo match sa da fare o non sa da fare. Voglio una percentuale, raga, della cosa, se funziona. Attenzione, perché ci prepariamo musicalmente a rilassarci, una canzone che ci accompagna e ci culla in quest'estate 2026. L'abbiamo scoperta assieme qui all'interno di Muva nella casa, Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel. 1, 2, 3, let's go.

0: Attenzione, Classmatic Sick & Sam con Make Me Feel, ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Muva nella casa,
2: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer, valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: programmi su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Peter Pan Pink Power.
4: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.

0: adesso è una notte di samba. Allora, apparecchiati. Attenzione perché lo so che vi state lamentando per questo, perché ho detto non lo facciamo più, sono anni che non lo facciamo.
1: Oh, cos'è sta roba? No, Tinder Pan, bisogna essere almeno in due a farlo. Adesso accendo e sento un muro che dice match.
0: Ma è capitato così. Poi perché c'era una sola ragazza che ha chiesto il servizio e quindi le abbiamo dato il servizio. Allora, attenzione perché match potrebbe esserci stato. Arrivano da parte sua questi messaggi qua.
2: Uva, fammi avere il numero di sto ragazzo.
0: Hai sentito? Fammi avere il numero di questo ragazzo. Poi aggiunge anche.
2: Ho due notizie perché io adesso devo purtroppo scendere dalla macchina, vorrei stare finché non finisce il tuo programma, ma purtroppo sono arrivata.
0: Aia.
2: E quindi aggiornami, aspetto tue news, ti ringrazio tanto e sei il migliore.
0: Va bene, grazie, passerò per Imola a raccontartele. Sto scherzando perché c'è qualcuno in chat che sta dicendo ma non è che passi tu prima. No, ragazzi, io sto facendo questo servizio per la comunità. Abbiamo trovato il match, non so se posso dire il nome, per cui dico ciao Muva, mi chiamo classe 91, padovano, amante della vita e dello sport, mi piace godermi sempre a pieno tutti i momenti, così su due piedi spero basti, allego foto. Lei era stata rapita da questa descrizione, ho scambiato i numeri, adesso vediamo se sarà cosa o non sarà cosa, e magari lui farà un giro un po' più lungo in bici e andrà a

0: Mi taccio sulle battute che mi vengono da fare ogni questo programma è un programma di pensieri intrusivi. Ogni tanto riesco a tenerli buoni, altre volte no. Quindi passiamo oltre la battuta che stavo facendo e sentiamo un po' di belle notizie.
1: Radio Peter Pan, Imola vi ama.
0: Grande.
1: Sono tantissimi gli ascoltatori di Imola che seguono voi. Grazie ancora.
0: Ma grande voi.
1: Anche le ascoltatrici, ovvio.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Solo maschi, anche femmine, mi raccomando.
0: Assolutamente. In più, se li facciamo pure schiacciare quelli di Imola, sicuramente ci seguiranno ancora più caldamente. Abbiamo un inviato anche che vuole come dire dare qualche notizia a riguardo di questo ragazzo di Padova che ha mecciato con la nostra Cinzia di Imola.
2: Calè e va in bicicletta adesso a Imola. Le è un po' sciupè perché a qua in Romagna in campagna è 36 gradi e vuol dire che le sciupè da bo perché
0: certo.
2: E vuol dire che là a Imola che è una città e sarà ne più chiaro. No, va là che le sciupè lotte,
0: va là. Appunto, il succo è dire che fa molto caldo, ci sono 35-36 gradi. A Russi di Ravenna ci segnalano che ci sono 35 gradi adesso, per cui, caro amico, non ti consigliano di scendere in bicicletta nel caso tu stasera voglia avere delle performance belle toste. Ma cosa sta succedendo
3: sto
0: oggi,
3: raga? Versi e gestacci sul camion in zona industriale.
0: Sì.
3: Mi sembra un po' too much.
0: No, ma infatti oggi è giornata versi, raga. Ma cosa.
4: E mentre va a Imola, continuerà a fare.
0: Cosa c'è? Ma è veramente assis ciupè come dicono a Russi di Ravenna, assis ciupè oggi con il caldo. Ugel Kurt Maverick con Put Your Hands Up, alza le mani al cielo, let's go!

0: anno parecchio pazzo che stiamo vivendo, l'hanno rifatta gli Offenbach in questa nuova versione in onda su Radio Peter Pan.
1: Con 36 gradi, cusciopa, un sud apria soli qua io, ma il sud ne che curvo.
0: Va bene, salutiamo. Fra l'altro, Emilia Romagna, raga, terra che io ho amato molto. Per esempio, l'ultimo giro sono andato a farlo a Tresigallo, la città metafisica, Gherardi, Dozza, poi ho fatto Sant'Arcangelo di Romagna. Mi piacerebbe rivisitare quelle zone, sarebbe molto bello. Comunque sia, al di là di invitazioni, io vi do un'invitazione ai nostri eventi, quelli di Radio Peter Pan. Ti racconto quelli di sabato, cioè Peter Pan chiama la Grisho al Palio di Trevignano Treviso dalle 22, Andrea De Luca, Edo e Andrea Nordio e il performer Ale, special guest i Farmers, Davide Gommiero e Dario Cabianca. Poi Peter Pan Official Party al Gravel Ombre, San Nicolò di Ponte di Piave Treviso dalle 13, console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. E poi altri due, Pink Power alla Sagre di Villegnove, Villanova di San Daniele del Friuli Udin dalle 22, in console Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky e l'Orso Rosa. E poi Peter Pan Hangover al Chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis dalle 22:30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Tutte le info chiaramente su peterpan.it. io vi ho raccontato gli eventi del sabato, ma poi ci sono anche quelli del venerdì, chian li facciamo tutti all'interno del programma. Vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Ultimamente diverse persone mi stanno dicendo: ma torniamo anche ogni tanto indietro con la perla del Pirla che parla. E visto che si parlava di tempo tempo fuori e tempo per raggiungere dei luoghi, Chase Status con Time.

0: Posso cioè impegnandomi molto, sì, sono molto forte sul passato. Cioè sul passato sono fortissimo,
1: sì.
0: Forse impegnandomi anche il presente, il futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro riesco a stabilire che ieri era mercoledì,
1: sì,
0: oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi.
1: Domani non si sa. Probabilmente ci sentiremo sempre dalle 15 alle 17. Ciao. Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te puoi portarmi a casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 17 da un minuto. Ciao.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Cerchi una bella notizia?
10: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
10: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
10: Approfittane. Ali migliora la vita.
11: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero

Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

cose. Chi erano? Erano due adolescenti di 12 e 13 anni che sono stati scoperti da un produttore molto importante al tempo e sono diventati un fenomeno globale della musica hip hop proprio negli anni

0: uno tra i tanti successi di questo progetto di Molella. D'altra parte lui in quegli anni lì era veramente il sovrano indiscusso, ed è anche l'anno che vogliamo contestualizzare con il nostro contributo audio. Vai DJ Maxwell.
1: Mi affascina l'idea, è sempre Ronaldo che parla, di giocare seppur indirettamente altri derby con Fabio Capello. Ho lasciato la maglia numero 9 a Ivan Zamorano perché è un grande campione, e poi la numero 10 è tipicamente brasiliana. Non ho paura di nessuno e saprò soddisfare i tifosi dell'Inter che so grandi intenditori di football.
0: Quando il calcio era spettacolo, sì, quando nel calcio c'erano i fenomeni veri come questo, Ronaldo, non tanto fortunato, poverino, perché insomma la sua carriera ha visto diversi problemi fisici, ma noi vogliamo ricordare il 1997 quando ci fu il suo

ovviamente sapete com'è fatto il 92-110, partiamo tranquilli, vi accogliamo, aumentiamo piano piano, contributo audio e poi entriamo come se fossimo in discoteca nella parte centrale della serata con il BPM esagerato.

E con Emmanuel Top, Acid Pace a 138 bpm dal 1994. Si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E siamo arrivati al termine, ragazzi. Grazie per essere rimasti con noi, per aver viaggiato con noi tra gli anni 90 e 2000 con le canzoni più belle del mondo. Naturalmente domani alle 17.

0: qui la puoi trovare tutti i giorni su Peter Pan col Peter Pan 90 210. Arriva lo sfogatoio e da Lady Ellen e DJ Maxwell è tutto. Ciao.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super. 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostalgia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dobbiamo essere bravi con la dizione, non fare capire che siamo romani.
1: Va bene, parleremo in italiano tutto il tempo. 393 736 240.
0: Scusa.

0: informo insieme ai nostri ascoltatori, gli amici selvaggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Sarà una puntata scoppiettante perché i primi messaggi.
1: Tutto giusto, tranne una cosa.
0: I selvaggi.
1: Selvaggi, bravo.
0: E già dai primi messaggi sono in forma oggi,
2: Fede, follia! Da piccolo guardavi la TV e vedevi Fedro in TV, vabbè, e dicevi: papà, da grande voglio essere come Fedro! E
0: tu pare
2: sbagliato assieme! Realizzato un sogno! Grande Fede!
1: Bello tutto! Mia. Io in realtà sognavo di lavorare con Michel Hutziger, però
0: non so,
1: mi è toccato Fedro.
0: Anche io volevo fare altre cose, poi è capitato così, che vuoi fare? La vita.
1: Invece tu hai lavorato tutta la vita con Bax.
0: Capito?
1: Capito.
0: Lascia fare.
3: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Twitter.
1: Direttore, sto scherzando,
0: No, io sono serio.

0: anzi no, serva,
1: non l'hai detto,
0: no, ho detto con la S.
1: E so due.
0: Hai ragione, chiedo scusa. Chiedo scusa.
1: 393-736-6240, inizia lo sfogatoio, conducete insieme a noi, insieme a Fedro e Fede, tutto romano oggi, eh?
0: Molto bene, servaggio all'ascolto, lui non lo dice, ma o fa il corriere o fa il postino,
1: sì,
0: è incazzato con voi, il motivo si può intendere, è questo qua.
2: Ciao sfogatoio, io volevo fare una domanda,
0: sì,
2: a tutte quelle persone che non mettono il civico fuori dalla loro casa.
0: Addirittura.
2: E io quando devo andare all'appuntamento non li trovo mai e puntualmente non ci sono. Ma dove minchia ve li mettete quei cazzo di civici?
0: Amici, che poi un conto non avere il cognome, ma il numero civico addirittura.
1: Ma non è obbligatorio avere il civico.
0: Sì, infatti mi sembra strano non avere il numero civico.
1: Vabbè, fateci sapere, noi non lo sappiamo. 393 73 66 240.
3: Attenzione,

0: Come mani, ma che te frega la dizione? Dai!
1: Anche perché non avendola fatta, dizione è difficile.
2: Si dice orto o orto, come dice Emma Rossato?
1: Orto.
2: Si dice orto.
1: Orto, orto. Ma a proposito di mangiare, ho fatto, io di solito non faccio mai merenda, però mi sono comprato gli yogurt, quelli liquidi, quelli che si bevono.
2: Quelli da un chilo e mezzo.
1: Quelli che si bevono, quelli sono... proprio liquidi, sono yogurt.
2: Con la cannuccia?
1: No, questi sono senza cannuccia, sono nella bottiglietta di plastica, okay. Però un bel bibidone, l'ho preso alla banana. Penso, sto troppo sbocco, ve lo dico, amici.
2: Ma sei intollerante?
1: A... No, è buonissimo, Ma
2: troppo, poi, era troppo.
1: Sì, un po' troppo. Ma poi l'ho comprato perché nella mia testa sono dietetici, ma sono dietetici quegli yogurt da bere.
2: Io sono del parere che gli yogurt non
1: ma
2: mi.
1: Ma questi
2: comprendo.
1: Però sono buonissimi, io non sono amante di yogurt, ma questi sono buoni, per quello credo che non facciano troppo
2: dietetici. Non sono troppo dietetici. Mm. Vabbè,
1: lui avrebbe un desiderio.
3: Invece no, dovete fare una puntata tutta in romano, che parlate in romano tutto il tempo. Me. Sarebbe una figata unica. Fate così, parlate in romano.
2: Per romano.
3: Lolololo, cazzo.
1: Lolololo.
2: Allora, la differenza è che io parlo veramente romano, secondo me Fedro il romano vero l'ha perso.
1: Ma sono 21 anni che sono qua.
2: A posto.
1: Tra 21 anni ne riparliamo, anche te perderai qualcosa.
2: No, non mi dire così. Sì, già così. Mi immagino quando ci avrò un figlio che mi dirà... No, non è che la faccio l'imitazione, perché se mi dovesse parlare veneto, guarda.
1: Beh, se lo fai con la veneta vedrai che parla veneto. Mio figlio ha la cadenza veneta, certo.
2: Non lo faccio.
1: Va bene, e a proposito di numeri civici, la signorina, di gente senza il numero civico, la signorina.
4: Ciao selvaggi, quelli che non mettono il numero civico e non mettono neanche il nome e il cognome, come la mettiamo? Comunque Fede, volevamo sapere noi il tuo livello di corruttibilità agli eventi sabato per i gadget.
1: Non così.
4: Ciao!
1: Adesso tu apri durante la canzone, tu apri la foto profilo. Se è carina,
2: apri in diretta.
1: Se è carina,
2: apri in diretta,
1: se non è carina, ti inventi una scusa.
2: Dai, una maglietta, no, ma è solo la maglietta.
5: Radio Peter Pan. Peter

0: niente, ragazzi, stasera va così. Che dobbiamo fare? Io poi neanche immaginavo ci fossero tutti questi romani all'ascolto.
1: A quanto pare c'è stata l'invasione.
2: A Servaggi! Ma Pedro, ma lasciali perdere, ma che ne sanno questi di Roma, Pedro? Ci soffrono tutti a noi,
1: è vero, vero.
2: Ma io mi sono trasferito al nord, penso.
0: Al nord
2: per amore, perché la mia ragazza è a Mantovano e si è innamorata di un romano.
0: Vedi?
2: Ma tu guarda un po', Che poi,
1: che
2: vabbè,
1: finaccia.
2: Lasciamo perdere, va, che come parlano qui davvero c'è quel traduttore.
0: Dai!
2: Almeno con noi un paio di risate te le fai.
0: Dai!
2: Scherzo, raga, viva l'Italia!
0: Viva l'Italia!
1: Ha fatto bene a dire scherzo, sennò raffica di insulti al nostro amico romano,
0: Va bene, continuiamo a parlare di numeri civici. Peraltro io c'ho un problema, a me mi si scolorisce, lo attacco. Mi si scolorisce un sacco il nome sul citofono.
1: Il nome?
0: Cioè il cognome sul citofono. Io vado in cartoleria, loro me li stampano alla adesivi. Però si vede che con la luce del sole.
1: Potresti fare diversamente. Ci sono alcuni posti che te lo fanno con la macchinetta. Tipo cioè, impresso, inciso.
0: Sì, lo so, me l'ha chiesto però 50 euro.
1: Ho capito, se ti scolano ogni settimana, ogni volta spendi 5 euro, scusa.
0: 50 euro per nome sul citofono, ma che, allora cambio il citofono. Ma affitto uno che sta là e dice che abita qua a Francione.
1: Ce l'ho, Rocky Testaiolo.
0: Sì,
1: tanto
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: di
0: esatto, esatto, esatto.
3: Anche io condivido il pensiero del nostro amico Corriere di qualche secondo fa, perché oltre ai numeri civici a volte non mettono neanche il nome. E quello che mi è successo oggi, che al locker mettono al posto del nome consegna il locker. Sì, ma se non so il nome poi non metterò neanche il numero di telefono, a chi cavolo consegno?
1: Io non continuo a non essere convinto del fatto che tu puoi non esporre il tuo numero civico.
0: Quello anche a me. Adesso perché? Vedrai che qualcuno
1: perché il conto è il locker, ma quando deve arrivare, che ne so, tipo la polizia che ti deve dare un messaggio o qualcosa, che fai?
4: Non... Buonasera.

0: ragazzi, brutte notizie.
1: Attenzione, coda di 7 km direzione Venezia, 4 da Padova Ovest. Incidente.
0: Ci dispiace.
2: Se qualcuno sa qualcosa, ci tenesse aggiornati.
0: Allora, lui, visto che Federico ha parlato di eventuali figli, si è immaginato un dialogo tra Federico, cioè il selvaggio che stiamo per sentire, si è immaginato un dialogo tra Federico e suo figlio, figlio veneto.
3: Che brutta cosa.
4: Mi immagino il figlio di Fede. Ah, papà, sa che te dico? Che non te queda rompa me i coglioni.
0: È così.
2: Tipo io lo porto al concerto, sì, di Achille Lauro, tutto felice. Là, ti è piaciuto a papà? Musica Teroni.
0: Sì. No, sì. Che brutta c'era. Che brutta. E poi lui ha preso malissimo, forse un po' troppo, sì, questa, no, cosa che hai detto, lo so, ma i selvaggi sono così. Non che hai detto di non fare che non vuoi fare un figlio perché sennò parla veneto.
5: Sì, non voglio un figlio perché boh, parla veneto. Ma se sei qua nel Veneto che lavori, prendi soldi qua nel Veneto, che problemi ci sono? Veneto, napoletano, sardagnolo, ma che cosa cambia?
2: Sardagnolo.
5: Che cazzo cambia?
0: Vabbè, stai sereno, sì, detto era così, è per dire.
2: No, dai, no, sono sincero. Ah, sei sincero, non voglio figlio che parla vero. No, sto

0: altro che partenopi, eh!
1: Aio! La signorina incazzata è!
0: È un po' incazzata nera! E chissà come.
1: Ha ragione, la sentiamo.
0: C'ha ragione, Pedro.
2: Ciao ragazzi, ma come si permette sardagnolo? Ma che cos'è che dice?
1: Ha ragione.
2: Sardignoli. Ma come si permette? Guarda che per noi è un'offesa. Ma noi siamo isolani.
1: O sardi.
2: Non sardi. Come ha detto lui, sardignoli. Per noi è proprio un disprezzamento.
1: Ha ragione.
2: Assoluto.
1: Ha ragione.
2: Brutto scemo.
0: No!
2: Sì, informati prima.
1: Ha ragione.
2: Ciao ragazzi.
0: Aio.
1: No. C'ha ragione. Va bene, tornando all'imperdibile argomento dei numeri civici. Anche lui, me l'abbiamo già sentito? No, non mi ricordo.
0: Non me lo ricordo io.
3: Ciao Sfogatoio, io concordo con l'amico Corriere.
1: No.
3: Non sono Corriere, ma noi facciamo dei lavori a casa delle persone.
1: Capito che lavori
3: e
1: fa.
3: E magari ce l'hanno il numero civico, ma è talmente nascosto dietro agli alberi, in mezzo alle foglie, in mezzo, imbucato, che caspita, devi essere cosa? L'ispettore Gadget per cercare un numero, un investigatore privato. Caspita, mettilo fuori dalla porta, mettilo sulla muretta, bello in grande, che la gente ti trova. Dopo li chiama e dice, ma ero qua vicino io. Remengo. Lolo.
1: E a proposito di numeri civici messi nel posto sbagliato.
4: No, ma il numero civico ce l'hanno, certo che ce l'hanno. Sul lato della casa, sopra la porta della cucina, dove di solito è sempre tirata una tenda.
1: Vedi?
4: Ma ce l'hanno, tranquilli, ce l'hanno.
1: Ce l'hanno.
0: E l'importante è che ce l'hanno, voglio dire.
5: Continuate a sfogarvi insieme a noi al 393 73 66 240.

0: Allora, prima di andare in pausa, amici selvaggi, il prossimo audio è riservato a quelli che hanno le macchine ibride, in particolare se avete la Tesla, che invece è completamente elettrica. Lui ce l'ha con voi.
1: Ciao selvaggi, quanto sfigati sono quelli con la Tesla o comunque con le macchine ibride che in autostrada stanno lì in prima corsia a 85 all'ora,
0: non è vero,
1: rompono il cazzo ai camionari,
0: non è vero,
1: e perché devono risparmiare la corrente per fare la sosta più in là possibile, la sosta successiva più in là possibile per la ricarica.
0: Dici?
1: Eremiti.
0: Eremiti.
2: Non so così d'accordo, pure perché la Tesla va pure bella veloce, cioè nel senso non credo che si fanno la Tesla.
0: No, però se vai veloce
2: consumi
0: e quindi poi la ricarica fai
2: la stessa
0: meno
2: cosa con la benzina,
0: certo.
2: È la stessa roba.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film, Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: la verità ci renderà liberi. Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le break news di Digicom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: con i Serbaggi.
1: Te però ti fidi troppo di quello che hai scritto là, eh?
0: Perché?
1: Questa non era 2014.
0: Come no?
1: No, no. Di che anno era questa?
0: 2014.
1: Ah, 14.
0: Ci stai provando a farmi parlare in dizione anche alle 5:30. Va bene.
1: Va bene, Selvaggi, inizia il secondo quartino. Come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, l'audio, il numero per lasciarci note del 393-7366-240. Si stanno prendendo molto a cuore il rapporto tra te e tuo figlio, cioè la lingua di un tuo eventuale figlio.
0: Allora,
1: uno prima se l'è presa, perché tu hai detto che non vuoi un figlio veneto perché non parla veneto, adesso lui se la prende con quello che se l'è presa. È tutto molto bello.
0: Sì, ma secondo me ce l'ha anche sotto sotto molto con me, eh.
1: Dici?
0: Sentiamo.
2: Per quello che invece ha detto a Fede, non vuoi un figlio veneto, lavori in Veneto, la... Fede! Ma mettiti, tu sei in Veneto, ma trovati una napoletana,
1: sì,
2: una romana, una toscana, così tuo figlio non parlerà veneto perché...
3: Ma che cazzo gliene frega lui? Che cazzo gliene frega lui? Che cazzo gliene frega lui?
1: Basta.
0: Posso dire, sei stato veramente
1: perché
0: coraggioso.
1: Ce l'ha con te?
0: No, non ce l'ha con me alla fine,
1: no,
0: ce l'ha con quell'altro.
1: Con quello che ce l'aveva.
0: Ma io scherzo, nel senso che comunque però da romano dire, mi farebbe strano.
1: No, però posso dire, è una grande idea. Tu vuoi un figlio con la... Qual è l'accento che ti piace più in Italia?
0: Il mio.
1: Vabbè, parte il tuo.
0: Il toscano.
1: Ti metti con la toscana e così c'è il figlio che parla toscano.
0: Maremma buhaiola.
1: Capito?
0: E vendiamo la luce orta orta. No, non mi piace più, non mi piace più.
1: Dai. Va bene, amici, argomento numeri civici messi dove non si vedono.
4: Come ha detto l'ultimo collega, ce l'hanno, è nascosto. Tipo l'altro giorno cercavo un civico, come fa? Ma è scritto sul cancello. Era un buchino scritto 136. Tagliato dentro il ferrasso.
1: Dentro il ferrasso.
4: Come faccio a vederlo? Ma c'è scritto. Ma vai a cagare, dai.
1: No.
5: Attenzione.

0: questa canzone.
1: Ma
0: è
1: anche la coreografia, quindi.
0: Sì, ah, però, è visto come spuletto.
1: Ah, però.
0: Mamma mia.
1: Allora, amici, stiamo per sentire. Ha ragione lui, È facile adesso fare i fenomeni con i numeri civici. Lui consegnava le pizze nel 94. Poi aggiungo una cosa.
2: Buonasera selvaggi, ma a proposito di questi numeri civici, che oggi ci sono i riders a girare per portarci delle cose a casa, pensate voi quando io ho iniziato nel 94, c'erano i dinosauri ancora e ero il ragazzo delle pizze, quindi non ero nemmeno un riders ma un ragazzo delle pizze, dove non c'era cellulare e non si potevano quindi chiamare le persone per trovarle né utilizzare il navigatore ovviamente perché non c'era niente. Pensate un po' come sono cambiati i tempi e ci lamentiamo.
1: Ma la stessa cosa vale per noi. Noi andavamo 21 anni fa a fare serate in posti sperduti in giro nei campi a due ore di macchina, senza navigatore, senza niente, e ci arrivavamo. Adesso se il tuo telefono non prende, non arrivi
0: da nessuna parte.
1: Allora amici, c'è Aurora che sta distraendo un sacco Federico, ve lo voglio dire.
0: La nostra social media manager ci vuole far fare dei video in romano e noi non siamo in grado a fare contenuti.
1: No, ce l'ha con te e ti sta distraendo parecchio. Ti vedo molto distratto da
0: Aurora.
1: Ti ho detto come devi fare per rovinare il video di Aurora.
0: Devo tirare un bestemmione?
1: Sì.
0: Allora faccio così, mando la canzone e tiro il bestemmione. Sì, speriamo che non faccio l'inverso. Radio Peter Pan.

0: sull'argomento consegna al locker, giusto?
1: Sì, al locker.
0: Sì, prima uno ha detto una cosa e lui lo corregge.
2: Ma che cazzo dici quello che non può consegnare al locker? Ma che locker. Cazzo stai dicendo? Allora, se devi consegnarlo a casa, è ovvio che serve il nominativo, l'indirizzo completo, è ovvio. Ma il locker puoi anche mettere su un cazzo. Quel pacco lì andrà infilato dentro ad uno degli sportelli che ti dice l'applicazione dove infilarlo. Poi di chi è il pacco te non te lo devi fregare un cazzo.
0: Ti capì?
1: Dai, no? Pensavo dicesse più volte locker, stavo contando se è fermato a due o tre.
0: Allora amici, il prossimo audio è meraviglioso, ce l'ha con un corriere in particolare, sentite cosa è riuscito a combinare questo corriere.
3: Ciao Radio Peter Pan, a proposito del discorso dei corrieri, io lavoro in un'azienda alimentare che produce baccalà.
0: Sì.
3: Il corriere ha perso 60 kg di baccalà alla Vicentina da consegnare a una festa.
0: Che buono, buono.
1: Che baccalà.
3: 60 kg di baccalà in vaschette da 2 kg, lui lo ha perso.
0: Che bello.
3: Robe da matti.
0: Che bello.
3: Lolo.
0: Quindi adesso ci stanno due, un sacco di vaschette di baccalà
1: in giro per
0: che
1: il mondo.
0: Che bello. È buonissimo il baccalà.
1: E io stasera volevi andare a mangiare pesce, sì, ma è caccia
0: sì,
1: di
0: sì,
1: baccalà.
0: Hai ragione, hai ragione. Va bene amici, è off topic, lui decide ogni giorno di farci venire l'ansia perché alla fine quello è il risultato. Ma ci aggiorna su quanto oscilla il prezzo del
1: barile.
0: Sì, il petrolio al barile.
4: Buonasera selvaggi, so che non c'entra niente con gli argomenti della serata, ma volevo tenervi aggiornati sul prezzo del petrolio.
0: Ci fa venire l'ansia.
4: Oggi è sceso di altri 3 dollari al barile.
0: Però la benzina
4: 77
0: no.
4: Sul Brent, sì, e però. 74 dollari
0: sì,
4: sul WTI.
0: Ci fa venire l'ansia.
1: Ma non solo, tanto tu ci capisci dei barili.
0: Certo.
1: Cioè, che
0: sono stato più barili io nella mia vita che.
5: Radio

0: 100 premium al The Remix Show. Perché la sigla vecchia, non so se tu sai sta roba.
1: Così mi offendi. Così mi offendi.
0: No, perché?
1: Ah, perché pensi che io non sia lì a seguire il Remix, il
0: no,
1: show?
0: No.
1: Ah.
0: Sai com'è la storia.
1: Ma stai scherzando?
0: Ce l'hai l'abbonamento.
1: Così mi offendi. C'è il premio, certo.
0: Ce l'hai il premio, è vero.
1: Luxury show io. Stai scherzando? Vabbè.
0: Ti mandano pure le foto dei piedi,
1: certo,
0: a casa.
1: Certo, certo. Va bene, amico, vabbè, che lavori in azienda che fa baccalà e il Corriere si è perso 60 kg. Sei l'unico a pensare che se li sia persi, te lo dico.
2: Ma Salvazzi, al tipo del baccalà, ma che ha perso i 60 kg? Se li ha venduti tutti quelli.
1: Credo.
2: Fatto bene. Lolololo.
1: Lolololo.
0: Mi stai dicendo che il baccalà non è il Corriere che se l'è persi, ma quello che pensa che se l'è persi.
1: Sì, sì, sì.
3: Dite al ragazzo del baccalà che il Corriere l'ha messo in freezer e se lo poppa lui quasi sicuramente.
1: Sono d'accordo.
0: Buono
1: sono
0: il baccalà, ma 60 kg.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, amici motociclisti, il prossimo audio è verso di voi. Siete degli sfigati e lui ci dice per quale motivo.
4: Ma quanto sfigati sono i motociclisti che si fanno il 2 ogni volta che si vedono in giro per strada?
1: Lo faccio io.
4: Che abbiano un Harley Davidson, che abbiano una moto seria, che abbiano delle ciofecche, si fanno il 2 per strada di volte.
0: No,
4: mamma mia.
0: Tu vogliamo, te li devi ascoltare fino alla fine. Pedro mi voleva far censurare, cioè dice abbasso quando dice il dio.
1: Dio buono, che non è una bestia, non è bellissimo.
0: E io mi sono offerto di premere questo qua.
1: Sei andato bene,
0: non
1: complimenti, sei andato bene. Comunque, amici motociclisti, quando vi incrociate, fate il 2 e siete degli sfigati.
0: Scusami, è troppo da dire.
1: E dalle
5: Radio Peter.

0: visto che l'abbiamo nominato.
1: Ciao, grazie per mettermi in bad bunny, lo amo, grazie, mi avete letteralmente svoltato il pomeriggio barra sera, perché ero veramente a pezzi.
0: Vedi?
1: Grazie, ciao.
0: Basta poco però,
2: sì, cioè, perché lei non c'ha l'abbonamento premium dei remix, perché in realtà era passata un'altra canzone, però vabbè.
0: Fatti il luxury, con il luxury sei in una botte di ferro.
2: Sì, che abbiamo pure il codice sconto FEDRO20,
0: sì, cioè sì, del 20%. Sì, sì, sì, sì. Va bene, amico che ce l'avevi contro i motociclisti, lui adesso ce l'ha con te.
3: Ciao selvaggi, a quello che dice che i motociclisti sono gli sfigati se si fanno i due, ci sono due teorie possibili.
0: Sì.
3: O gira col T-Max, o da piccolo cadeva anche con le rotelline. Oggi più probabile è la seconda. Lolo.
0: Quindi da piccolo cadeva con le rotelle lui.
2: Sì, però posso dire, sto per dire una cosa che mi farà insultare ancora di più del figlio veneto. Bello il T-Max,
0: Moltissimo.
2: Molto più bello di una moto.
0: Sì, sì.
2: Perché è più pratico, dai.
0: Sì, sì, sì.
2: Effettivamente.
0: Adesso si incazza perché moto e T-Max nella stessa frase rompono i coglioni.
2: Lo so.
0: Io lo dico sempre perché a me piace molto, però io sì, motociclisti.
2: Che T-Max non è una moto, però il T-Max è meglio di una moto.
0: Sì, adesso arrivano 850 metri, lo dico, scherzo, già capitato.
2: Scherzo, scherzo.
0: Amici, c'è una normativa che gestisce, che legifera su come e dove vanno messi i numeri civici, e lui ci insegna tutto questo.
4: Ciao Peter Pan, ciao Pedro. Era dire che c'è una normativa a livello nazionale dove si dice che il numero civico, la cassetta della posta col nome e cognome di tutti i componenti della famiglia, è obbligatorio metterlo fuori del cancello, non all'interno del cancello, perché quando ho fatto le consegne, postino o chi per esso, deve rimanere fuori del cancello di proprietà privata, perché se no, se vai dentro e ti succede qualcosa, sono tuoi, perché non puoi entrare in proprietà privata. Comunque è d'obbligo numero civico e cassetta della posta con nome e cognome e campanello alla recinzione vicino al cancello. È d'obbligo a livello nazionale.
0: Per fortuna c'è gente che al suo che ne sa.
2: Però vedi, lui è quello acculturato, infatti è l'unico che ha detto C puntini puntini.
0: Da dire cazzo.
2: E tu, no, scusa, ce n'abbiamo uno acculturato, teniamolo con un po' di cultura.

0: oggi al tramonto del secondo quartino. Lui giustamente è incazzato contro i bar dentro gli ospedali. Lo sentiamo e poi andiamo in pace.
1: La mafia.
0: Sì, come i parcheggi, cioè il parcheggio dentro l'ospedale dovrebbe essere gratis. Già uno poveretto va in ospedale,
1: non lo puoi mettere a pagamento.
0: Dai, dai.
2: Ciao Peter, io volevo lamentarmi con i bar dentro gli ospedali.
0: Fai bene.
2: L'altro giorno ero in un ospedale, ho pagato una bottiglietta di tè 3 euro. Ma questi pensano di essere in piazza San Marco? 3 euro una bottiglietta di tè da mezzo litro?
0: Hai ragione.
2: Oro sciolto.
0: Hai ragione. Lololo.
1: Più che altro c'hanno tutta quella gente che ci va, insomma, non è che gli manca il guadagno.
0: Sì.
1: Finisce il secondo quartino dello sfogatoio, continuate a sfogarvi con noi, coi selvaggi 393 7

Indeed Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Uno per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di attesa. 2,48 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle

0: esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

0: inizia ufficialmente il terzo quartino dello sfogatoio edizione romana e abbiamo fatto polemica, lo sapevamo.
1: Beh, neanche troppo, dai, dici. ci sta. Terzo quartino di sfogatoio selvaggi 393, aspetta che mi alzo qua, 393-7366-240. Abbiamo finito il secondo parlando di motociclisti e lo riprendiamo parlando di motociclisti.
2: Ciao ragazzi, Giada da Trento. Occhio a quello che dite per i motociclisti, perché la mia ragazza ha la moto ovviamente e io vi ascolto sempre, quindi avrei rischiato di essere buttata giù dalla macchina, ovviamente. Non potete dire queste cose. Ciao.
0: Non ho sentito che ha detto.
1: Non si può parlare male dei motociclisti.
0: No, ero distratto a vedere la foto.
1: E poi, come preannunciato,
3: ma possiamo mannare quel paese tutti quei scooteristi che si credono e parlano di moto? Ma che mai stai a dire te, Max? Guarda che ne hai uno, te passo su una ruota.
0: Sì, però se non sai cambiare le marce, poi il T-Max va dritto, va veloce.
1: E poi, cioè, abbiamo iniziato a parlare di motociclisti perché un selvaggio ha detto che quei motociclisti si incrociano, a prescindere da che moto hanno, si fanno il due per salutarsi, sono degli sfigati. Ci trasferiamo a Bergamo, lui è un motociclista.
4: Ciao selvaggi! Sono Mauri da Bergamo, motociclista. Volevo fare dire a quello sfigato, proprio sfigato, del 2. Ma secondo me o non capisce un cazzo è sfigato. Cioè è un saluto, non è un 2. Cretin, proprio è un cretin.
0: È la V.
4: È sfigato naturalmente. Lollo, ciao selvaggi. E buona strada a tutti.
1: Buona strada a tutti. Anche la signorina sul 2.
5: Ciao Peter Pan. Probabilmente il ragazzo che ritiene sfigati quelli che si fanno il 2 in moto si sente escluso da questa cosa. Secondo me potrebbe salutare anche lui, così si sente più partecipe. Ciao Sonia.
1: Ciao Sonia. Io poi so che ci sono anche degli automobilisti con delle macchine particolari che si lampeggiano e si salutano, tipo quelli che hanno la Jeep, non mi ricordo
0: non
1: che tipo
0: so.
1: Di Jeep, però ci sono degli automobilisti. Si fanno i fari oppure sì, non so se hanno un segno particolare.
0: Io faccio i fari. Quando vedo un posto di blocco,
1: non si fa.
0: Veramente
1: non si fa.
0: Beh, avverti quello davanti.
1: Non si fa.
0: Non lo faccio.

0: Tutto a posto?
1: Tutto molto a posto.
0: No, perché ti vedo un po' pallidino.
1: No, no, no, mi trovi pallidino? No, no, no, no. Va bene, amici, abbiamo un difensore dei Corrieri e ci spiega.
2: Buonasera a tutti, vorrei spezzare una lancia a favore dei Corrieri, perché dietro i grandi nomi delle spedizioni espresse ci stanno quasi sempre cooperative che gestiscono gli autisti e segue la regola che quando tu tratti la gente de merda e viene pagata de merda, lavora de merda. C'è anche chi lavora bene, nonostante ci abbia sto trattamento.
1: Non fa una piega.
2: Ma consideriamo che fanno orari terrificanti, contratti capestri, quindi corpo al cerchio e corpo a botte. La la la la!
1: La la la la!
0: C'ha ragione, c'ha ragione.
1: Allora adesso, amici, che possedete auto aziendali e quindi ve ne sbattete di come la tenete,
0: certo,
1: lui ce l'ha con voi e vi spiega perché.
3: Buonasera selvaggi, io volevo mandare a quel paese tutte le persone che hanno l'auto aziendale e che quando ce li hai dietro ti rompono i coglioni perché tu vai piano. Dovete capire che io non ho l'auto aziendale, evito le buche, vado piano, non voglio distruggere la mia macchina, e tu che invece non hai la tua macchina ma quella dell'azienda e che vuoi correre come uno scannato e spaccare tutto, fai quello che vuoi, ma non mi devi rompere le palle a me. Lolololo.
1: Capito, amici, con le auto aziendali? Lolololo.
0: Non rompete i coglioni.

0: saluta tutti, è bravo, a prescindere da che tipo di moto hanno, anche se sono scooteristi, lui saluta.
1: Ciao Pedro, comunque anch'io quando sono in macchina che mi arrivano i motociclisti, non gli scooteristi, da dietro e mi sposto sulla destra per farli passare, salutano anche loro col piede.
0: Ah, vedi?
1: Ok, e io saluto col 2.
0: Vedi?
1: E non mi sento per niente sfigato.
0: Però gli, però gli scooteristi non li saluti, allora sei stronzo.
2: No, lui gli scooteristi li saluta col piede, nel senso che li spinge, tipo Valentino Rossi con Max Biaggi. Esatto.
0: Allora, amici, la signorina è incazzata molto. Ce l'ha prima con alcuni motociclisti e poi con un certo tipo di bici.
3: Vorrei sfogarmi più che con i motociclisti, che hanno tutto il mio rispetto, perché se sono veri motociclisti sono vestiti in modo adeguato, si sanno, sanno correre per strada, insomma gli altri sono solo cavalcatori di motocicli, ok? E detto questo, vorrei sfogarmi invece con tutti quei pseudo possessori di biciclette a pedalata assistita o elettriche che sfrecciano come matti, ma su quelli non potreste fare una legge che mettano il casco, il calzare i frangenti, quelli veramente rischi che li prendi sotto in 4 minuti e mezzo. Comunque vabbè, cavoli suoi, se cadono cavoli suoi, però vabbè, questa è la mia riflessione.
0: Ci mancherebbe. No.
2: Quanto durava quest'audio?
0: Ha fatto bene a condividerla con la, c'era tempo da perdere la signoria, dai.

0: pezzo che si chiama Don't Wanna Go Home, non voglio andare a casa, un po' me lo porto per tutta sta settimana super divertente che ho passato con te.
1: Sono contento.
0: Veramente, guarda.
1: No, adesso mi metto a piangere.
0: No, non piangere, però ma non è per te, perché odio Alice Fassioschi.
1: No, immaginavo.
0: Poveri Alice.
1: Saluti, chi dobbiamo salutare?
0: I replicanti!
1: Oh, ciao replicanti!
0: Poverini che mi ascoltano tutte ste volte.
1: Allora, stiamo per ascoltare Amici Selvaggi e un Bikers, però posso dire, siete un po' rompicoglioni, questo lo saluto, quello però non lo saluto, quello... Ciao, saluto tutti e non saluti nessuno.
0: Si distraggono così.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Buonasera Selvaggi e soprattutto buonasera Biker.
1: Buonasera Biker.
2: Allora, volevo rispondere al ragazzo con lo scooter che si sente escluso. Sì. Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi per noi biker lo scooter non è considerata una moto, anche se per il codice della strada è comunque considerato un motociclo. Poi dipende da che biker trovi. Io personalmente saluto solo le Vespe, le classiche Vespe storiche, Vespa 50, PX e qualche volta anche qualche Ciao, perché oramai sono scomparsi. E lascio il loro momento di gloria ai giovani con i 125 che quando ti vedono arrivare fanno di tutto per stare davanti e li lascio davanti e li lascio i suoi 5-10 minuti di gloria, perché tanto dopo, prima o dopo, hanno incrocio, girano. Lolololo!
1: Sono dei rompicoglioni. Ma scusa.
0: Ma sì, lui saluta solo roba d'epoca.
1: Ma scusa.
0: È nostalgico.
1: Ma che cazzo di... Vabbè.
0: Secondo me lui è il classico che il martedì...

0: Sai cosa cantano i possessori di T-Max?
1: Che faccio? Gliela faccio sentire sta cagata a tutti quanti o gli evito? Gliela faccio sentire?
2: Facciamo evitare gli insulti? No, no, facciamo.
1: Sapete cosa cantano?
2: Vai.
0: Voglio restare tutto il giorno in una vasca.
2: Che cagata.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia, comunque ho visto moto che sono più vasche dei T-Max.
1: Sì, sì, certo. E, comunque il vespista che stiamo per sentire conferma che nonostante siano su una Vespa, loro vengono salutati e quindi considerati anche dagli automobilisti.
3: Allora confermo, perché io ho una Vespa 76 e praticamente ogni volta che vado in giro e becco qualche motociclista, tanti di loro mi salutano, anzi addirittura l'altro giorno fermo al semaforo un motociclista, non ricordo più che moto aveva, un CBR dell'epoca mi sembra,
1: non è importante,
3: si è affiancato e mi dà complimenti, che bella che è.
1: Vedi?
3: Allora è vero, d'accordo con quello che ha detto tipo.
1: Vero? Hai capito? I vespisti passano per, quasi per motociclisti.
2: I vespisti.
1: Ma no, solo perché hanno la Vespa, che è un oggetto un po'
2: perché
1: così.
2: Perché è un po' vintage.
1: Sì.

0: quanto pare la Vespa c'ha un sacco di seguito.
1: Beh, la Vespa è la Vespa, cioè, soprattutto quelle degli anni 80, così sono.
0: Sì, io c'ho. Mio padre si è fatto la Vespa tipo 6-7 mesi fa.
1: Quella nuova?
0: Sì, io lo cogliono perché lui c'aveva il T-Max. Dico, cazzo, dal T-Max 530 certo. Si è passata la Vespa.
1: Però io credo che loro parlino di Vespe, quelle Vespe, la Vespetta, il.
2: Vintage.
1: Sì, sì.
0: Quelle storiche.
1: Sì, okay. Credo. Va bene, Selvaggi, prima di andare in pausa. Stiamo per sentire un audio che parla di annunci online di lavoro, sì. E lui è molto incazzato con quelli che li mettono, il motivo lo stiamo per sentire.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, una cortesia, non so, risorse umane o imprenditori che mettono gli annunci online di lavoro,
1: sì.
3: E mettete sta cazzo di RAL, mettete quanto pagate o non so, magari non volete metterlo nell'annuncio. Se uno vi contatta, no? Diteglielo quanto cazzo lo pagate, perché così evitate di fissare appuntamenti per il cazzo, di fare colloqui per il cazzo. Quindi mettete sta cazzo di RAL.
0: Sai,
3: ditelo, cos'è? Quanto pagate la gente? Lolo.
1: Cos'è la RAL?
0: È il codice, quello delle bombolette spray, 90-10 e RAL bianco pazzo.
1: Sei un coglione.

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
8: On Radio Peter Pan.
9: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
10: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
8: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: È l'ora dei selvaggi, le 19.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di Digicom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
25: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa quando non c'è lo spazzolino c'è Decam.
0: con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
25: Voglio, ascolta Antonino.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
26: Quando siamo in vacanza
27: a casa tutto bene.
28: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene.
29: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: cosa, una cosa.
1: Vabbè, è uguale.
0: Non fa niente. Ci sono Fedo e Fede, i Servaggi, a 393-7366-240. È il numero per sfogarci un pochino tutti assieme. C'è lui che c'ha da dire una cosa.
2: Allora, lui, quello che stiamo per sentire, amici, ce l'ha con quelli che se la prendono per qualunque cosa. Non, se uno non può fare la battuta, non capiscono l'umorismo. Ormai questo politicamente corretto ci ha un po' svangato i maroni.
0: Pesanti.
2: E lo so, e lui ce l'ha con voi.
3: Ma io non posso crederci che nel 2026 non si possa fare una battuta e la si percepisce veramente come un'offesa. Perplesso, ma veramente perplesso, mamma mia, ragazzi, ma dovete darvi una calmata,
2: È così.
3: Non dovete prendervi sempre sul serio! Si scherza anche nella vita.
2: Ha ragione, sì.
3: Capito, amico mio?
2: Lololo. Molto bene, amici, torniamo all'argomento scooter, motociclisti. Lui, amici motociclisti, ha uno scooter. Sentite che velocità raggiunge, che ripresa da 0 a 100 e poi
4: È vero che lo scooter non è una moto, però oggi come oggi ci sono scooter che si possono considerare quasi moto. L'unico l'unica cosa che non hanno è le marce. Sono monomarcia, ok, hanno il variatore di velocità, però se vogliamo parlare di riprese, di corsa, siamo molto vicini, perché io ho un AK della Kimco 550, i 190 all'ora, dopo che l'ho un po' sistemato, ci arriva tranquillamente. Le pieghe le fai,
0: ma
4: la ripresa è buona, perché 6 secondi qualche cosa, poco più,
2: ciao,
4: da 0 a 100 è uno scooter.
2: Cioè 190 di velocità e
0: fa
2: da 0
0: e fa pure le pieghe.
2: Fa le pieghe e da 0 a 100 6 secondi. Ciao. Vabbè,
0: però l'ha modificato.
2: Ma lascia fare.
0: Ho capito, quello che dice lui, così almeno non fa una piega. L'hai capita?
2: No, spiegami.
5: Attenzione, non

0: abbiamo sentito prima quel selvaggio lavorare in una, quell'azienda che faceva baccalà,
1: sì,
0: accusare il corriere e non capacitarsi del fatto che si fosse perso 60 kg di baccalà, ok, in vaschette da 2 kg.
1: Noi ci avevamo un po' il dubbio che magari avesse fatto la mossa, sì, magari non c'era il freezer o se l'è venduto.
0: Più di un ascoltatore ha detto guarda che, no, che spersi, no, se l'è rubato.
1: Ha fatto la mossa, ha fatto il trick.
0: Sta cosa l'ha fatto incazzare, amici?
2: Ma perché la gente spara cazzate? Ma perché dovete dire stronzate se non sapete di cosa state parlando? Quello del baccalà non può averlo perso il corriere, perché se l'ha perso il corriere lo paga, punto primo, e quindi tu il tuo danno ce l'hai restituito e con gli interessi anche. Lui può essere anche licenziato, ma lui non può aver perso 60 kg di baccalà, magari erano anche imbancalati, visto che erano in vaschette da 2 kg. E se erano imbancalati sei un pirla tu che non l'hai fatto, primo. L'avrà perso o la sede o il centro di smistamento, non lui il corriere. La la la la.
0: No, no, no.
1: Sì, ma secondo me però c'hanno l'assicurazione. E che fai? Ogni volta che ti perdi una cosa ci rimetti te.
0: Lo
1: se
0: sai
1: te
0: che
1: la rubano?
0: Lo sai che non lo so.
1: Capito.
0: Non ho idea.
1: Boh, mi pare strano.
0: Va bene, tornando all'argomento motociclisti che si salutano, tutto è iniziato perché uno ha detto siete degli sfigati che quando vi incrociate vi fate il due.
3: Dite a quello che ha detto i motociclisti sono degli sfigati, ma sarai te. Quel segno è un segno di rispetto, è un saluto tra
0: addirittura
3: persone che hanno la stessa passione. Sarai te uno sfigato, sarai probabilmente un guidatore di macchine della domenica che ha col limite a 130 in autostrada sta a 90 in terza corsia.
0: L'hai identificato?
1: Sì, però è come se io e te ci facciamo il saluto perché c'è tutti e due ci piace la figa. Ci incontriamo con la macchina e ti faccio il segno della figa. Cioè, scusa, lo vuoi fare?
0: Cioè, sei un coglione.
1: Devo incontrare con la macchina.
0: Ma che facciamo?

0: bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Perché amici selvaggi, è arrivato il momento dei pronostici dello sfogatoio, ma mentre ad Allan le hai indovinate tutte, tu anche ieri sera ne hai indovinata una su quattro. No, e la volta precedente no, neanche una.
1: No, adesso non ho indovinata una. Ieri quando ti ho detto fammi giocare il Blix del Portogallo,
0: ma già stava vincendo 1-0.
1: Apposta! Mi hai fatto, mi hai obbligato.
0: Colpa, e quindi è colpa mia.
1: Sì, perché mi hai obbligato a giocare l'uno.
0: Amici, amici, prendete nota dei pronostici di Federico di questa sera.
2: Pedro, certo. Federico, seconda giornata dei gruppi A e B, Unix 2 per Svizzera-Bosnia.
0: Svizzera-Bosnia?
1: Oh, X. X. Ma la giochi? La giochi? No.
0: Certo, ma sempre, forse. No, di me. Che sta, ma se perde tempo, scusa.
2: Canada-Qatar.
0: Canada-Qatar.
1: Palese 1. Palese.
0: Palese, detto. Palese. Io ci scrivo palese.
2: Palese 1. E Messico-Corea del Sud.
0: Messico-Corea del Sud.
1: Corea del Sud, secondo me. Io tifo Messico quest'anno nei mondiali, sì, quindi Messico.
0: Messico, va bene. Ci siamo?
1: Sì.
0: Io me li gioco, eh.
1: Avete
0: lo dico.
1: Segnato perché domani si sboccia?
0: Sì, va. Va bene, amici, tornando all'argomento, all'argomento moto che non sono scooter o scooter che non sono moto.
3: A quello che lo scooter può essere considerato moto perché fa i 190. Grazie al cazzo, anch'io prendo una 500 e ci butto su un motore da 300 cavalli e allora dico che è una macchina da corsa col bidone.
0: Ha fatto bene come esempio? Ci
1: sì,
0: sta?
1: Secondo me è giusto.

0: sarei d'accordo con quello che stiamo per sentire. Cioè, il problema di quello che ha lo scooter che fa 190 piega e da 0 a 100 in 6 secondi.
1: Sì.
0: Il problema è proprio quello che stiamo per sentire, secondo me.
2: L'ha modificato però per fare i 190, ma quello scooter lì non ha l'impianto frenante per fare i 190 all'ora. Non ha le stesse prestazioni frenanti di una moto. Cioè, non stiamo a dire cazzate. È una moto è fatta per andare quasi ai 250, 260.
1: Dipende dalla
2: Dunque,
1: moto.
2: Dunque, certo. Ai 190 all'ora con lo scooter ti vai a ammazzare. Prima di tutto non ha le gomme come una moto, è diverso tutto, ciclistica, aerodinamica.
0: Hai ragione.
1: Una domanda, no? Non so se tu sei esperto, ma lo fanno adesso anche le moto col cambio automatico?
0: Sì, certo. Allora, la differenza sostanziale tra uno scooter e una moto ce la dice lui.
3: Ciao popolo di Peter Pan. No, volevo fare una constatazione per quanto riguarda il discorso di moto e scooter. Non è una questione di marce o meno, come diceva l'amico, perché mi ricordo che ai miei tempi la Honda fece una moto che, se non mi sbaglio, si doveva chiamare DN1, se non mi sbaglio, ed era a variatore, ma quella era una moto. La differenza fra moto e scooter, sapete qual è? Non è manco la velocità, è la tenuta di strada, è la ruota fatta in maniera diversa, un po' più performante per le alte velocità, una frenata un po' più consistente. Cioè, sono queste piccole differenze che fanno la differenza sostanziale fra uno scooter ed una moto. Poi questo è il mio pensiero. Buona serata a tutti.
0: Sono le differenze, sono le differenze che fanno la differenza.
1: Non ci ho capito.
0: Come?
1: Un cazzo, giuro, zero.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: purtroppo ci siamo. Siamo arrivati alla fine della settimana, in realtà, perché poi domani tu non ci sarai.
1: No.
0: E in coppia con me ci sarà Rocky Festaglione.
1: Che meraviglia. Registrate la puntata, mi raccomando.
0: Te la mando.
1: Che la voglio dire esattamente.
0: Sai che faccio? Ti ricordi quando si registrava in VHS?
1: Certo.
0: Te la mando in cassetta per posta.
1: Va bene, amici selvaggi, siamo alla fine. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno, che ci hanno lasciato gli audio, gli ultimi co-conduttori. Le donne sulle moto, riguardante l'argomento moto, sono integraliste,
2: Io sono dell'idea che ognuno può scegliere di comprarsi la moto o uno scooter in base alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Ma la cosa fastidiosa è quando ti dicono io ho una moto, in realtà hanno un T-Max. Il T-Max è una vasca da bagno, non è una moto, non ha le marce. Non si può sentire a una moto e poi a un T-Max. Ciao ragazzi, buonasera.
0: Però non è quello il problema, perché lei dice il T-Max non c'ha le marce, ma fanno pure le moto senza marce.
1: Addirittura la signora che stiamo per dire neanche li saluta quelli col T-Max.
3: Ciao ragazzi, sì. Volevo chiedere a quello col T-Max che piega sulle curve. No, adesso mi fa ridere tutti i biker. Io sono una zavorrina e i T-Max non li saluto proprio, a prescindere, come i cancelli. Fatevi dire chi sono i cancelli. Ciao ragazzi,
1: non lo so, saranno delle moto schifose. Abbiamo tempo per segnare altri o no?
0: Abbiamo finito, mi hanno messo la nota 19:30 in pubblicità. Quindi
1: grazie di questa settimana, ti voglio bene.
0: Grazie a te, Pedro.
1: Noi lo sfogatoio torna lunedì domani, ma insieme a Marco, io e Marco, lunedì alle 17:30.
0: Dai, che fai? La so io, ciao.

0: Sport.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossano.

0: Grotta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: con la ballata.
1: Ma buonasera, givi e give, ragazzuoli, ragazzuole, inizia la puntata del giovedì, c'è Feel the Vibe. Io sono la Dallan, vi porto nel mio mondo, nel mondo della musica, dell'intrattenimento, del significato delle canzoni, degli artisti in particolare. Se avete voglia di commentare, il numero è sempre quello 393 7366 240. Questa sera parleremo di

Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, o come ha detto qualcun altro che sarà all'ascolto, la testa giva. Parliamo di due give, Madonna e Sabrina Carpenter, che hanno avviato la loro collaborazione dopo essersi incontrate sul palco de Coachella. Questo è un festival famosissimo che si tiene ogni anno all'Empire Polo Club ad Indio, California. Quando la cantante Sabrina Carpenter, che è diventata famosa per Espresso, ha ospitato Madonna, la regina del pop, durante il suo set. Da questo incontro è nato un amore che si chiama Bring Your Love, pubblicato il 30 aprile come traccia principale del 15° album in studio di Madonna, intitolato Confession Parte 2. È in uscita, tra l'altro, il prossimo 3 luglio. Il brano è stato prodotto da Stuart Price, curiosità da segnarvi, e insieme al duo italiano I Fratelli Parisi. Stiamo parlando di Marco e Giampaolo, loro sono salernitani ma vivono a Londra e hanno partecipato come line artist nel Coachella del 2025. Bravi, bravi questi ragazzuoli. Questo pezzo di Madonna e Sabrina Carpenter ha raggiunto il primo posto sulla piattaforma iTunes in 34 paesi.

Nicki, Las Colombianas, Bad Days Only su Peter Pan. Stai ascoltando Feel the Vibe, mi piace parlare di significato delle canzoni e perché non parlare del significato di Bring Your Love. Il testo, che è stato scritto da Madonna e Sabrina Carpenter, quindi l'hanno scritto insieme, rappresenta una risposta diretta alle critiche mediatiche, quindi giudizio, gente che sparla, un rifiuto quindi di tutte queste critiche appunto esterne che ricevono nel corso delle loro rispettive carriere. Hanno utilizzato un ambiente molto bello, ci hanno riportato nell'ambiente pista disco molto più carico e hanno voluto dare luogo ad un'espressione personale e di connessione. Loro dicono che hanno il bisogno, la necessità di parlare, di farsi sentire con i fan, no? Quindi Madonna soprattutto ha voluto tornare ad un progetto che l'ha segnata con l'album Confession on a Dance Floor, giusto per ricordarvi delle hit come Hang Up, Sorry, Jump. Io questo disco ce l'ho, penso di averlo consumato. Continuiamo invece con i dischi di Radio Peter Pan che passano sempre su Feel the Vibe. Il mio preferito del momento, ve l'ho già detto, Meta Boy, Samsara, Yalla FG.

0: Lady Gaga, Doechii, Runaway. Chiudiamo la prima mezz'ora di Feel the Vibe e la riapriamo proprio con queste due gibe. State qui, torniamo tra poco.
1: Peter Pan con la Dallanne. Peter Pan. What? Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Far l'amore come
1: ballare. Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock. Peter Pan meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei settori alpini, dove avremo addensamenti più compatti con la possibilità di qualche isolato fenomeno. E nella giornata di venerdì inizialmente dominerà l'anticiclone subtropicale su tutte queste regioni, dunque tanto sole con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno aumenterà gradualmente la nuvolosità, sempre sui rilievi, con qualche temporale di calore, localmente anche di forte intensità. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. E per quanto riguarda il weekend, medesima situazione, alta pressione dominante, ma a tratti avremo dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui settori alpini. Tagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie. La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

Ascoltando Feel the Vibe inizia la seconda mezz'ora, parliamo di Doechii e Lady Gaga, quindi altre due ragazzuole, altre due gibe. Ci sono delle novità su Lady Gaga e su Mayhem Requiem, perché si chiude un'era, no? Il 15 maggio è uscito il nuovo progetto discografico che si chiama proprio Mayhem Requiem e che chiude ufficialmente un capitolo legato al suo ultimo album. C'è anche nuova musica, allora

0: che potrebbero anche vedere la luce entro fine anno, quindi speriamo. Lady Gaga, riposati però. Tour negli stadi, continuano anche a rincorrersi queste voci, indizi sui social, soprattutto gente che suona con Lady Gaga, di una possibile di un possibile grande tour negli stadi che potrebbe toccare, signore e signori, pure San Siro a Milano. Ma io dico, ancora non sappiamo quanto e se rimarrà in piedi questo stadio. Potrebbero secondo me lavorare un pochettino sulla musica, ma se riuscite a portarci Lady Gaga, mi sa che è la volta buona che mi sparo uno stipendio di biglietto per un concerto.
1: Peter Pan.

0: One. Parliamo di Doeci invece adesso. Ci sono un po' di novità perché parliamo anche di successo dei Grammy, perché è stata una delle grandi protagoniste dei Grammy Awards, dove ha collezionato ben 5 nomination, anche perché ha vinto il Grammy per il miglior video musicale con il brano Anxiety, ripreso da Somebody That I Used To Know, ve la ricordate, quella di Gautier. Ha partecipato all'evento anche in veste di presentatrice, di fianco a quel bravo e buono di Harry Styles. Ricordo inoltre, cari ragazzuoli, che ha scritto la storia vincendo il premio come miglior album rap per il suo acclamato mixtape Alligator Bites Never Heal, che significa che i morsi di alligatore non guariscono, secondo me riferito alle persone che ti tradiscono. Lei è stata anche un'icona di stile al Met Gala, perché ha catturato l'attenzione nel maggio scorso, soprattutto tutti i riflettori, red carpet, perché ha indossato un abito molto scultoreo, andatevelo a vedere, color vino custom made, firmato da Marc Jacobs, che ha completato un imponente copricapo coordinato. Lei è bellissima, lei è veramente molto molto bella. C'è un album in arrivo, ultime interviste lo ha detto, e sono tutti temi focalizzati su femminilità e crescita personale. Brava Doeci, continuiamo con la musica su Feel the Vibe, c'è Fallon con Diet Coke.
1: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

lo ascolto più mi piace. Ben Kim, Reload the Renegade Master. Adesso parliamo di uno dei produttori discografici, beatmaker e disc jockey italiani che si sono fatti più notare negli ultimi anni. Sto parlando di Mace, pseudonimo di Simone Benussi. Lui è milanese, nato nel 1982. È considerato uno dei produttori più eclettici e influenti della scena musicale italiana. Lui spazia tantissimi generi, dall'hip hop

mondo mainstream, direi nel 2017, anche perché è diventato una figura di primo piano nella musica pop urban proprio con la produzione e il tormentone, vediamo se ve lo ricordate, Pamplona con Fabri Fibra. Eh sì, l'anno dopo cosa ha fatto? Ha prodotto, ha seguito uno dei miei album preferiti, che ho anche in versione fisica proprio tangibile, che è DNA di Gali. La sua consacrazione è diventata ed è comunque stata nel 2021 come produttore, ha creato un suo album che si chiama Obe, e poi con una canzone iconica che lo ha reso ancora più famoso, la canzone nostra, quella con Blanco e Salmo. Poi noi ce l'ascoltiamo adesso invece con il nuovo singolo insieme a Salmo e con la Pesce, questa è Cattive Abitudini.

0: due.
1: Gracias, como siempre, amigos dell'Okera. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre all'interno di Feel the Vibe. Io mi prendo una piccola pausa, torniamo tra poco a parlare di Katy Perry.
2: Peter Pan. Con la Zandanne. Peter Pan. Spot.
3: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in

0: sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.

Ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao ragazzuoli, se avete appena acceso la radio, male, sappiate che vado in onda tutti i giorni dalle 19.30 alle 21 dopo lo sfogatoio. Parliamo di Katy Perry, una delle mie cantanti preferite, tanto che mi ha portato a vederla a Bologna, ma anche quella, la cantante pop che ha segnato gli anni 2000. Parliamo di Hot and Cold. Questo brano è stato scritto tra il 2007 e il 2008, verso l'inizio 2008, ed è stato composto in primis da Katy Perry e poi ci sono stati due produttori e autori che l'hanno aiutata, Dr. Luke e Max Martin.

questo brano è una traccia che parla di relazioni sentimentali instabili. Descrive quindi questi frequenti e repentini sbalzi d'umore e continui mutamenti d'opinione del partner che è protagonista di questa canzone. Questa dinamica rende la relazione imprevedibile e molto frustrante. Direi molto, molto frustrante. Non so se vi siete mai trovati in queste situazioni che ci rendono un poco loco loco, come dicono Gordo e Rainer Zonneveld.

Tiesto, Oaks, parliamo di Hot and Cold, del significato di questa canzone che affronta questi temi relazionali molto instabili. Già il titolo stesso dovrebbe farvi pensare. Caldo e freddo, Hot and Cold, introduce una serie di contraddizioni che sono utilizzate nel ritornello per descrivere questo comportamento del partner. Quindi dice: sei caldo e sei freddo, you're hot and you're cold. Sei sì e sei no, you're yes and you're no. Sei dentro e fuori, quindi you're in and you're out, you're up and you're down, quindi sei su di morale, poi vai giù di morale. In realtà l'hanno tradotto come sei alto e basso, ma non penso sia questo il significato. Quindi when you're up and you're down vuol dire quando tu sei sempre su, tutto carico, poi ti deprimi, vai tanto giù. Quindi questa canzone si focalizza molto sull'incapacità dell'altra persona di prendere una decisione definitiva sul futuro della coppia. Il classico, la classica eterna indecisa che cambiano idea costantemente, come una ragazza cambia i vestiti, like a girl changes clothes, dice nel testo. Oscilla continuamente tra l'amore e il distacco. L'amore e il distacco. Personalmente vi consiglio di lasciare andare se per caso trovaste qualcuno che si comporta così. Che dite? Aprite la vostra mente. Free your mind. Ci sono Prospa and Clooney. Radio.

0: di Davide Gomiero e Dario Cabianca. Vi ricordo che per la serata c'è un menù speciale con carne di toro allo spiedo e l'esposizione dei trattori moderni. Altro eventone super importante, il Pig Power, arriva alle sagre di Villegnove, Villanova di San Daniele del Friuli, Udine. Dalle 21 la console è tutta in rosa con Sister Gloria, Francesca Voice e pure Rocky è tutto in rosa, versione pink e l'orso rosa di Radio Peter Pan. C'è anche il Peter Pan Hangover al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenone dalle ore 22:30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Troverete Lex, Serafo, Mr. Ciao e i pole dancer, anzi le pole dancer, tutte queste give che balleranno per noi. Per tutto il resto degli eventi non perdetevi niente, entrate sulla nostra pagina Instagram Radio Peter Pan oppure andate sul sito di radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan!

0: Bebe Reggia, David Guetta, nuovo singolo Sad Girls. No, niente tristezza. Feel the Vibe torna domani.
1: Peter Pan è...
0: Ragazzuoli, ragazzuole, givi e give, dalla Dall'An è tutto, vi aspetto domani alla stessa ora, dai che sarà venerdì, dalle 19.30 alle 21 per l'ultima puntata della settimana di Feel the Vibe. Vi mando un beijo, ciao ciao, buona serata.
2: Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martini.
3: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore,
4: di attesa,
3: la preghiamo
4: di premi 2,48
3: per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Devi arredare il tuo giardino?
18: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
19: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Pronti a raffreddare il palato?
24: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza. Ogni giorno.
25: Forever Fun.

0: Jackpot.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
13: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Hit.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Blu Latino.
9: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
10: Ogni sabato alle ore 17.
11: Cada sabato alle 5.
10: C'è il Flow Latino del Miami.
11: Il Flow Latino del Miami.
10: Su Peter Pan, baby.
8: El Miami. Flow Latino.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Devi arredare il tuo giardino?
19: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi Deghi cucinare per 16.
2: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadirà, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.

0: Stai ascoltando il suono del The Pandance. Peter Pan. Squatch.
1: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
0: Fan, forever fan, forever young.
11: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
12: Da questo momento
0: il suono del
12: The Fan Dance.
0: Da Tribasile che Padova.
11: Giovedì sera alla

beh, ragazzi, è giunto il momento di celebrare, ragazzi. Mancano meno di 10 giorni all'estate 2026, quella ufficiale.

0: Stai ascoltando il suono del
1: Dependance
0: da Tribasileghe, Padova.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film, Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Alla discoteca.
2: Radio Peter Pan.
3: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
4: Da questo momento
2: il suono del
5: The Fun Dance.
2: Da Tribasile che è Padova.
3: Giovedì sera.

0: era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: Alla discoteca.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Music in the mix.

0: questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Sport.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: un'altra scelta. Peter
1: Pan. Squatch. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Siron.

su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.